0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
4: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
4: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
5: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
6: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
7: Biotestamento. Informati su vidas.it.
6: Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaio di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano. Quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo, anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il Liceo Scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo esperanto, tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dall'ufficiale della scuola, in sostanza.
10: Avete anche degli altri contatti social?
9: Prego.
11: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
12: Radio 6023.
13: Yo, shut the fuck up.
14: Importante,
15: non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: città, una sola voce. 6023. Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 2 e 8 minuti.
2: Se tu lo vuoi, tu lo sarai. Una di noi.
3: Diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix.
2: Sotto il segno
3: di Radio 6023.
4: Gruppo News, tutte le news del Piemonte orientale.
5: Basta viaggiare da soli! In Ateneo arriva il nuovo servizio di carpooling dedicato alla comunità UPO. Vieni a scoprire come risparmiare e trovare un passaggio per viaggiare in compagnia da e verso l'università. Ti aspettiamo per il lancio ufficiale, mercoledì 10 dicembre, ore 16, presso la sala conferenze del rettorato, in presenza e in live streaming.
4: UPO News, tutte le news del Piemonte orientale.
1: Radio 6023. Stay rock.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli?
7: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
3: Adesso arrivo, non rompere.
2: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
3: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
2: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
3: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.italiasononanchio.it.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
7: Di cosa si occupa la vostra associazione?
6: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
7: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
6: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
7: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
6: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli
8: 62 3
9: 60 20 che
10: 60 23
9: 60 23
8: 60 23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
1: Radio 6023.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.

Yeah, Don Pietro Flow. Pensavo fossimo fratelli, non so più se ancora così. Il Beccaria per noi come una scuola per G tra i cancelli. Tu facevi

da soli, fidati, bastiamo noi. Allora scendi, puntello in piazza Lambertenghi, quasi le 20. Sto scannando a 120, sono nella via. Ci sto aspettando qui, lo stesso bar che sta di fianco alla lavanderia. Ok, ti vedo.

0: Sono le 3
1: e qualche minuto.
2: Un contratto a zero cifre. Un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare. Un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
3: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
2: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
3: Lavorerai per me.
2: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
3: Sei fuori.
4: Ciao ragazzi, sono Claudio Coccoluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
7: E cosa fate?
6: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
7: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
6: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023
1: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
2: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
3: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, Cindy. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
6: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
5: Noi siamo a Santiago, sì, in nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: 62.3
8: 6020 che?
9: 6023
8: 6023
7: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Ed oggi voglio ricomporre dall'atmosfera del caos. Riesco poi a mettere in ordine. L'inizio è sempre rose e fiori, poi partono i dubbi, domande, dilemmi. Le litigate, da cui è difficile uscirne indenni. Ora ricordo solo nel buio quando dicevi: vorrò un finale diverso da ciò che prospetto. Ma ad ogni puntata che inizia è tutta una serie che deve finire. E questo è soltanto il principio di serie infinite.

0: Amici in ascolto, un cordiale buongiorno.
1: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
2: Vincitore Becchi.
3: Come trova che sia Radio 6023?
4: È piccola, però è caratteristica, è bella.
3: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
5: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
3: Sì, signore, però si contenga.
5: Figa!
0: Non è possibile.
3: Va bene, dai, abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
6: Ma non possono sbattere le porte!

0: E se ora ti brucia un po' il sedere e non stare, fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz Oliva Taggiasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
1: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
2: Radio 6023.
3: Radio 6023.
4: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Il sogno con Antonella.
7: Di che cosa vi occupate?
6: È nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
7: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
6: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
7: E le pagine quindi sono nome?
6: Il sogno con Antonella.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
2: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
4: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
3: Il biotestamento è questo.
6: Scusi, per il biotestamento?
2: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
6: Perché posso.
5: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
7: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
8: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
7: Aiutaci a fermare questa vergogna.
8: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 8480 19.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: L'associazione è la Lega Italiana per la lotta contro i tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
11: Quali attività svolgete per il territorio?
10: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
12: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
10: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
9: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: 6023!
14: 62-3
15: 6-0-20 che?
16: 60-23
15: 6-0-2-3
14: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.

0: action, for I am the lifesaver.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però, se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 5
3: e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi!
4: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
5: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.
6: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Cordin Cibacco Aiutiamoci, un'associazione di volontariato per adulti disabili.
9: E cosa fate?
8: Laboratori pomeridiani, attività di motricità, creatività, insomma impegniamo qualche pomeriggio per i ragazzi che altrimenti magari avrebbero qualche vuoto, chiusa la scuola in età di...
9: Ok, e possiamo avere qualche contatto eventualmente?
8: Certo, potete chiamare i numeri dell'associazione 3200-967136, 3200-967136, ma vi consigliamo di andare sul nostro sito, su Facebook e sul nostro sito, ci trovate per Cordin Cibacco Aiutiamoci e lì si possono vedere tutte le nostre attività.
10: Faccio un'ultima domanda, qual è lo scopo delle vostre attività?
8: Sì, è per i giovani disabili, è per potenziare la creatività, le abilità e le competenze e per far sì di creare un po' un rapporto di socializzazione anche.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
3: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
4: Biotestamento. Informati su vidas.it.
3: Scelgo adesso. Adesso che posso.
5: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
6: Adesso arrivo, non rompere.
5: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
6: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
5: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
6: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
9: Quindi di cosa vi occupate?
8: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
9: Vi occupate anche poi dell'adozione?
8: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
9: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
8: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
9: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
8: No, Instagram e Facebook.
9: Come si chiamano?
8: Baffi e Code ODV.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: 62 3.
11: 6 0 20 che?
12: 60 23.
11: 6 0 2 3.
10: 6 0 23. Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: e un po' di salottino. Vieni a Fizzonasco sulla strada per Cavriago e bevi il latte marchiato Tana dei Boris.
1: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
2: Uè, davvero? Ma come si chiama?
1: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
2: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
1: Esatto.
0: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
1: Però ascoltaci, eh.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentin. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 18 07. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza e poi magari, se serve, come dire, la prosecuzione con il singolo che ha richiesto, come dire, una prestazione da paziente, ecco, insomma.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
4: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
5: Sei 023, wake up.
6: Sessanta due tre.
7: Sei 020 che?
8: 60 23.
7: Sei 023.
6: Sei 023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 7.
3: Più o meno.
4: Hai un dispositivo mobile tipo iOS, iPhone, iPad o Android?
5: Il nostro sito web è perfettamente compatibile con i dispositivi mobili come Apple e Android. Basta che apri Safari o il tuo browser preferito e vai su www.6023.it e tocca su Play. Il player ti farà ascoltare la radio alla massima qualità disponibile e potrai anche chattare con Facebook.
4: Radio 6023, ascoltaci dove vuoi, quando vuoi.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
8: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
7: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
8: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
7: La mail, il cellulare...
8: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito...
7: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
9: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Quando torno a casa vorrei
3: stare zitta e muta.
2: Al lavoro vorrei
4: fare carriera sotto la scrivania, eh?
2: Quando cammino per strada mi piacerebbe
5: una mattarella.
2: Dopo gli studi mi piacerebbe
5: non rompere.
2: Quello che chiedo alle istituzioni è
6: un paio di schiaffi.
7: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline. Donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
10: Quali sono i vostri contatti?
9: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
11: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
12: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
11: Paolo Borsellino.
13: Ok, Tommy, Geish, Luxle, Radio 6023 in Italia.
14: Sessantadue tre.
15: 6020 che?
16: 60 23.
15: 6023.
14: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023 ogni giorno è con te. Musica non stop, con le più grandi hit del momento, le migliori band e le interviste agli artisti emergenti. Rock, dance, punk, reggae, tanti generi per tutti i gusti. Divertimento garantito, con l'intrattenimento live e poi sport, cucina, libri e molto altro. Informazione puntuale con gli approfondimenti e le news del Piemonte orientale. Emozioni da vivere in diretta con gli eventi più importanti della zona. Radio 6023, tutto quello che cercavi è solo su www.6023.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è un'associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese, che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero di telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency, 2842-6203.
0: Tre città, una sola voce.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 8.
3: Più o meno.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Argilla ODV è un'associazione di volontariato che fa delle attività sociali, principalmente negli orti solidali di Vercelli, come in comunità educante. Siamo anche nel tavolo della lotta allo spreco e del tavolo carcere, quindi facciamo un po' di queste attività.
6: Nel concreto, di che cosa vi occupate e per quale scopo lo fate?
5: Allora, lo facciamo sicuramente per uno scopo sociale e solidale. Noi accogliamo minori stranieri non accompagnati, accogliamo persone che devono fare ore socialmente utili, persone che comunque sono disabili o comunque hanno problematiche a livello psichiatrico.
6: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
5: Allora, i contatti, basta andare su Facebook e cercare Argilla ODV e ci trovate.
6: E per venirvi a trovare fisicamente avete una sede?
5: Abbiamo una sede legale che si trova all'isola dove ci sono i laghetti Lago delle Rose. Oppure ci potete trovare in via Cantarana, zona Bennett, dove ci sono gli orti solidali.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
9: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
10: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
8: Il biotestamento è questo.
11: Scusi, per il biotestamento?
12: Vuole fare il biotestamento anche lei?
13: Ma perché?
11: Perché posso!
10: Informati su vidas.it. Scelgo adesso, adesso che posso.
2: Ascolta Radio 6023.
14: Non sono in un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
15: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
14: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto due grandi, una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
2: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
15: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte Orientale?
2: Sì sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.
0: Tre città, una sola voce.
1: 6

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
5: Di cosa vi occupate?
4: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio, la direzione del carcere e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
5: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
4: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
3: Radio 6023 per il centro territoriale volontariato Biella Vercelli.
6: Ahmed, a te da venire qua.
7: Adesso arrivo, non rompere.
6: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
7: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
6: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
7: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.litaliasonanchio.it.
8: 62 3.
9: 6020 che?
8: 60 23.
9: 6023.
8: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: ancora voi. 6023.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao gente, siete connessi su www.6023.it.
3: Oh, ma perché fai la voce così seria, sensual?
2: Perché fa figo.
3: Ah già, giusto. Beh dai, di quello che devi dire, scusa l'interruzione.
2: Eh sì. Ciao gente, siete connessi su www.6023.it, la web radio dell'Università del Piemonte Orientale. Oltre ad ascoltarci direttamente sul nostro sito, puoi farlo anche dal tuo smartphone. E se stai già in università, puoi farlo nei punti di ascolto di Vercelli, Novara e Alessandria. Non a caso, Radio 6023 è tre città, una sola voce. Ascolta i nostri programmi e la nostra musica.
3: Oh, quel tre città, una sola voce, mi è piaciuto. Rifammelo.
2: 6023, tre città, una sola voce.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo un po' poco conosciuto. La nostra sede si trova in via Sant'Ugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
6: Che attività fate per i ragazzi?
5: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
8: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
9: Biotestamento. Informati su vidas.it.
8: Scelgo adesso. Adesso che posso.
0: Tre città. Una sola voce.
10: 6023. Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
11: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che graviti all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. E in questa puntata andremo alla scoperta di una tematica molto importante per tutti gli studenti universitari, i disturbi specifici dell'apprendimento. Per disturbi specifici dell'apprendimento, sigla DSA, si intendono i deficit specifici nelle capacità di apprendimento della lettura, dislessia, grafia, disgrafia, ortografia, disortografia e calcolo, discalculia, che, non permettendo una completa autosufficienza nell'apprendimento, risultano un ostacolo nello sviluppo dell'individuo attraverso l'istruzione. I DSA sono stati riconosciuti in Italia dalla legge 8 ottobre 2010 numero 170, ovvero la legge Nuove norme in materia di disturbi specifici dell'apprendimento in ambito scolastico. In questa puntata vi racconteremo due

0: e con bisogni educativi speciali.
1: Michela, ci racconti che cos'è la dislessia e perché è importante parlarne?
0: La dislessia è una difficoltà che riguarda la capacità di leggere e di scrivere in modo corretto e fluente e fa parte dei cosiddetti DSA, i disturbi evolutivi specifici dell'apprendimento. È importante parlare di dislessia perché oggi sempre più persone mostrano queste difficoltà. Queste difficoltà fanno sì che molti ragazzi sperimentano negli anni della scuola una difficoltà costante nelle attività rispetto ai compagni, in particolare nell'apprendimento. Quindi queste persone si sentono diverse dagli altri e molto spesso pensano anche di essere stupidi e di non poter mai arrivare a superare le proprie difficoltà. Cosa che non è assolutamente vera, perché con gli opportuni strumenti possono benissimo farcela.
1: Ci parli di che cos'è AID?
0: AID è l'Associazione Italiana Dislessia. È un'associazione di promozione sociale nazionale che si occupa di disturbi specifici dell'apprendimento, DSA, dalla sua fondazione a Bologna nel 96. L'associazione è organizzata proprio per essere vicino sui territori alle persone che necessitano di un sostegno e anche di una consulenza specifica. In Italia ci sono ben 85 sezioni territoriali che sono attive e gestite da volontari AID.
1: Che ruolo hai in AID Alessandria e da quanto tempo te ne occupi?
0: Sono il presidente della sezione di Alessandria dell'Associazione Italiana Dislessia. Mi occupo da 3 anni di disturbi specifici dell'apprendimento. Io sono un genitore e nella mia realtà quotidiana vedo quanto è necessario ancora fare un'opera di informazione e di sensibilizzazione in vari contesti, dalla scuola all'università, ma anche a tutta la società.
1: Quanto è importante fare rete per diffondere il tema dei disturbi specifici dell'apprendimento e dei bisogni educativi speciali per sensibilizzare sia i genitori che gli studenti?
0: È davvero importante fare rete sul territorio per diffondere il tema dei bisogni educativi specifici. È assolutamente fondamentale sensibilizzare i genitori, gli studenti, ma anche i docenti. Infatti, tutta la formazione che l'associazione realizza è destinata a queste categorie, perché è importante, specialmente nella costruzione di un percorso dell'apprendimento, un'opera di collaborazione tra questi attori. Da una parte la scuola, che è indispensabile e pone al centro l'alunno e la formazione dell'alunno. Dall'altra la famiglia, che è quella che deve supportare i propri figli e attivare tutti quelli che sono i percorsi di riabilitazione, e dall'altra gli studenti, che opportunamente motivati e seguiti sicuramente affronteranno in un modo più sereno il proprio percorso di apprendimento, ma anche al di fuori della scuola si sentiranno persone sicure di sé e quindi capaci di realizzarsi in qualsiasi contesto.
1: Ringraziando Michela per la sua disponibilità, ora diamo voce ad uno studente universitario. Ecco a voi Gabriele Borra.
2: Buongiorno a tutti, sono Gabriele Borra, sono uno studente di DSA, sto studiando filosofia e comunicazione all'Università del Piemonte Orientale e mi sto per laureare. Durante tutto il mio percorso universitario sono stato aiutato diverse volte. Allora, primo fra tutti, un consiglio che vi do spassionatamente è, vabbè, ascoltate Social Guide su Radio 6023 per approfondimenti sul tema e per la sensibilizzazione, dove faccio menzione di questo. Ho dichiarato durante tutti gli esami, appunto, la dislessia, facendo degli schemi quali poi venivano approvati dai professori, quindi facevo delle mappe concettuali che utilizzavo principalmente per gli esami orali. Io ho una difficoltà maggiore negli esami scritti, quindi mi sono fatto aiutare in 2 occasioni diverse a trasformarli in esami orali.
1: Grazie mille Gabriele e grazie ancora a Michela Gobbi per essere stati i nostri ospiti in questa puntata. Questo era Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato a tutti gli studenti universitari che sono interessati a conoscere quelli che sono i

0: servizi che offre la propria università, ma anche i servizi che possono trovare sul territorio. Studiare Informati è un format di Radio 6023 e UMG Web Radio, che trovate disponibile su Spotify a nome Studiare Informati. Da Davide Boris un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
1: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
4: È stato lungo il viaggio?
3: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
4: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
3: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
4: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
3: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
4: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
3: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali, però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
4: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
3: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
1: Paolo Borsellino.
2: Tre città. Una sola voce.
3: 6023.
4: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode.
5: Promosso!
6: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e questa settimana, dopo aver sentito i pendolari, scopriremo le storie di quelle persone temerarie che hanno deciso di lasciare la comodità delle loro case per vivere un'avventurosa vita da fuorisede. Ma bando alle ciance, cominciamo subito! Presentati, chi sei, cosa studi e dove?
7: Ciao, sono Beatrice Novaro e studio biotecnologia a Novara presso l'Università del Piemonte Orientale.
8: Allora, sono Simona e studio medicina e chirurgia presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
6: Dove vivevi prima di iniziare l'università? E più o meno quanto è distante dal posto in cui ora frequenti?
7: Vengo da Imperia, che è circa a 200 km da Novara. Sono più o meno 2 ore e mezza di macchina, ma sfortunatamente coi mezzi è mal collegata, quindi sono anche 4 ore e mezza, 5 di viaggio per tornare a casa.
8: Prima di iniziare l'università vivevo a Cosenza e dista più o meno un'oretta e un quarto da Catanzaro.
6: Come ti sei trovata quando ti sei trasferita? È stato difficile trovare casa?
7: Quando mi sono trasferita ero molto eccitata all'idea di iniziare la vita universitaria. Poi sicuramente questo dipende da persona a persona, ma io ho cercato apposta una città che non fosse troppo vicina a casa e dove non conoscessi nessuno, proprio per vivermi l'esperienza al 100%.
8: Per me è stato facile trovare casa e mi sono trovata benissimo in quanto c'era già mia sorella, studentessa nello stesso Ateneo.
7: Sono stata sicuramente fortunata perché ho scelto comunque abbastanza tardi, verso metà agosto mi pare, dove andare a studiare. E la prima casa che ho trovato è stata quella che poi ho preso in affitto, ma sicuramente noto che oggi è più difficile trovare casa, specialmente così tardi, quindi bisogna decidersi molto prima, iniziare a cercare già da giugno.
6: Vita da coinquilini. Com'è?
7: Vivere con altre persone è sicuramente un'esperienza, perché vivi una persona a 360 gradi, quindi si instaura comunque un rapporto diverso da quello che può essere un rapporto di amicizia. In un anno ci sono periodi un po' più di down e periodi più tranquilli, quindi tu vivi tutti gli stati d'animo di quella persona. Se si è fortunati è un'esperienza bellissima, perché poi comunque vivere con una persona vuol dire trovare sicuramente dei punti di incontro, dei compromessi per vivere in maniera serena e tranquilla. Quindi una gran percentuale è data dalla fortuna di trovare una persona con cui ci si trovi bene. Per me è bellissimo vivere con altre persone, si crea proprio una sorta di seconda famiglia, un nido.
8: Ho avuto dei coinquilini oltre mia sorella, è terribile, un'esperienza terribile, per cui consiglio sempre monolocali o comunque di prendere case da soli o solo con familiari, ma non con estranei.
6: Ti sei abituata alla tua vita da fuorisede? Cosa ti manca della tua città e cosa invece ti piace del posto in cui ora studi?
7: Io mi sono sicuramente abituata alla vita da fuorisede. Se il primo anno scendevo spesso a casa, ormai scendo proprio solo per le festività e anzi, tornare a casa mi fa un effetto un po' strano, perché mi sono abituata qua, ai miei giri, a vivere da sola proprio. Però sicuramente di casa mi manca la mia famiglia, il mare. Il mare, ho notato, cosa che prima non pensavo, ho notato essere veramente una cosa che mi manca tanto quando

0: col treno inizio a vederlo, mi rasserena, mi tranquillizza. Era una cosa che non pensavo. Però sicuramente mi sono abituata a Novara, non tanto al clima. Inizio ad avere poi, abitandoci per diversi anni, i tuoi giri, quindi quei locali che frequenti più spesso, quelle abitudini, non so come spiegare, però ti affezioni anche alla seconda città, diventa proprio una seconda casa.
1: Della città dove studio ora non mi piace nulla, mi piace solamente il rapporto che ho con gli amici, come luogo non mi piace e mi sono abituata assolutamente sì alla vita da fuorisede, in quanto sono una persona molto aperta e mi piace vivere nuove esperienze.
2: Pensi di tornare nel tuo luogo d'origine, restare dove sei ora, o vorresti andare da qualche altra parte?
0: Non penso di restare a Novara, ma perché mi piace spesso cambiare aria. Però non è detto, sicuramente non so ancora cosa vorrò fare in magistrale, quindi dipende specialmente da quello, però mi piacerebbe cambiare città.
1: Sicuramente fino a fine studi rimarrò nel luogo dove mi trovo ora, cioè dove sto studiando, e finiti gli studi sicuramente ritornerò nella mia città.
2: E queste erano le nostre due fuorisede, come avete visto tra loro diverse e con diverse esperienze. Si sa, la vita lontani da casa non è facile, ma quella dentro casa? Lo scopriremo con le storie di venerdì prossimo. Per oggi da Francio è tutto, un saluto e alla prossima!
3: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio, finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Leida, Lega Italiana Difesa Animali Ambiente, sezione di Vercelli.
6: E che cosa fate?
5: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio, in modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
6: Cosa fate qua oggi?
5: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
6: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
5: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
7: Le malo ljudi je imelo tako uspešno umetniško in politično poklicno pot kot Melina Mercuri. Bila je slavna igralka in mednarodna filmska zvezda, po grškem državnem udaru leta 1967 pa je postala še politična ikona. Na potovanjih po vsem svetu je obsojala diktaturo in se zauzemala za demokracijo. Po padcu režima je postala grška ministrica za kulturo z najdaljšim mandatom in ustanovna članica vse grške socialistične stranke. Prizadevala si je za kulturno ozaveščanje v Evropi, del njene zapuščine pa sta med drugim program Evropske prestolnice kulture in Fundacija Meline Mercuri. Poslušate posebno serijo prispevkov našega podcasta Zgodovina in dejstva, v kateri predstavljamo osebnosti, ki so oblikovale Evropo, njeno identiteto in vrednote. To so naše ustanoviteljice in ustanovitelji. Amalija Marija Merkuri se je rodila leta 1920 v Atenah. Po diplomi iz dramske igre je hitro postala uspešna gledališka igralka. Zaslovela je leta 1949 z dramo Tramvaj po želenje, kmalo potem pa je osvojila nagrado Marike Kotopuli za najboljšo igralko. S svojim prvim filmom Stela, ki ga je režiral Mihalis Kakojanis, se je leta 1956 uspešno predstavila na festivalu v Cannesu. Tam je spoznala ameriškega filmskega ustvarjalca Julesa Dessina, s katerim sta se poročila in sodelovala tudi na poklicnem področju. Leta 1960 je na Kanskem festivalu dobila nagrado za najboljšo igralko za vlogo v filmu Nikoli v nedeljo, ki je prejel tudi 5 nominacij za Oskarja. 21. aprila 1967 je med nastopom v New Yorku izvedela, da je skupina vojaških častnikov prevzela oblast v Grčiji in vzpostavila vojaško hunto, znano tudi kot režim polkovnikov. Hunto je odtlej ob vsakem nastopu obsodila in ponovila svoje vodilo, demokracija bo zmagala. V naslednjih 7 letih, kolikor je trajal režim, je na obiskih po vsem svetu pozivala k ponovni vzpostavitvi demokracije. Hunta je oduzela grško državljanstvo, kar pa je njeno odločnost le še okrepilo. Nekega dne so me ob 4:00 zjutraj poklicali z časopisa Daily Mail in mi povedali, da so mi oduzeli državljanstvo. To se ni dotlej zgodilo še nikomor. V pol snu sem v polomljeni angleščini odgovorila. Rodila sem se kot Grkinja. On se je rodil kot fašist in bo umrl kot fašist. Jaz pa sem se rodila kot Grkinja in bom kot Grkinja tudi umrla. Kljub grožnjam in celo poskusu umora ni odnehala. Boj je nadaljevala z govori, koncerti in intervjuji, dokler se ni v Grčiji leta 1974 spet vzpostavila demokracija. Melina Merkuri je nato v domovini sodelovala pri ustanovitvi vse grške socialiste.
8: Cineum mi prezenta.
9: Bentrovate e bentrovati in questa nuova puntata di Cine Uni. Io sono Irene e qui con me c'è un'altra volta Imma.
10: Ma ciao a tutti, mamma mia Irene, ultima puntata della 5ª stagione.
9: Eh sì, è vero, purtroppo vi dobbiamo dare una brutta notizia, questa sarà la nostra ultima puntata, però non temete perché abbiamo tantissime sorprese in serbo per voi e quindi per adesso insomma non vi abbandoniamo. Io ci tengo a ricordare che già una volta io e Imma abbiamo condotto una puntate insieme, io mi sono molto divertita, spero sia stata la stessa cosa anche per te, Imma.
10: Assolutamente sì, come non poteva esserlo, però lo sai che non mi ricordo di cosa abbiamo parlato.
9: Mi sembra che abbiamo parlato di Ravanelli, mi ricordo questa cosa.
10: Sì, anche io. Ah, ecco, è la puntata di Natale, quindi.
9: Eh sì, perché noi conduciamo solamente in occasione di grandi festività e adesso che siamo in procinto di iniziare l'estate, le vacanze e i viaggi, vi parleremo proprio di questo. Però prima di entrare nel vivo della puntata ricordiamo un attimo i contatti di CineUni.
10: Assolutamente sì, continuate a seguirci su raduni.org e mi raccomando anche sui social, Instagram, Facebook, su Spotify, basta cercare semplicemente CineUni.
9: Esattamente, grazie Imma per aver ricordato i nostri contatti. Io appunto vi invito a continuare a seguirci anche quest'estate, nonostante questa sia la nostra ultima puntata, perché abbiamo tanti progetti in mente. Noi l'estate ci dedichiamo soprattutto ai festival, quindi rimanete connessi. Ma adesso andiamo avanti con la puntata, non vi voglio spoilerare niente perché entriamo proprio nel vivo del tema.
11: CineUni, che film è questa radio?
10: È arrivato il momento di entrare nel vivo di questa puntata, ultima puntata della 5ª stagione, e di svelarvi l'argomento di cui parleremo oggi, ovvero dei viaggi e delle vacanze. Ire, qual è stato il viaggio più bello che hai fatto?
9: Allora, questa è una domanda molto difficile a cui rispondere, non è semplice, ma non tanto perché ho viaggiato tanto nella mia vita, cioè sì, ho avuto anche l'occasione di fare tanti viaggi, però perché ogni viaggio è diverso dall'altro, no? Quindi ti resta sempre un po' nel cuore. In realtà una risposta ce l'ho, e ti posso dire che il viaggio che più ricordo con piacere è stato uno scambio interculturale che ho avuto modo di fare grazie ad un'associazione con cui collaboravo nel 2019, grazie alla quale siamo potuti andare in Georgia e lì ho conosciuto tantissimi ragazzi della mia età che provenivano da diverse parti del mondo, e l'argomento di questo scambio interculturale era proprio share your story, quindi condividere la propria storia. Si è parlato tantissimo di inclusione, però poi si sono toccate anche tantissime altre tematiche molto personali, e quindi è un viaggio anche che consiglio a tutti. La Georgia è molto bella e ricordo sempre che c'è il mio piatto preferito in assoluto lì, e cioè il cacciapuri, che è questa pizza con l'uovo e il formaggio, veramente buonissimo, e quindi saluto tutti i miei amici in ascolto georgiani. Ma invece tu, Emma, che cosa mi racconti? Qual è stato il tuo viaggio del cuore?
10: Beh, Irene, come hai detto prima, è difficile scegliere quale viaggio ti è rimasto più nel cuore, perché comunque ogni viaggio ti lascia qualcosa, e poi per fortuna che abbiamo la possibilità di farlo. E però ti dico che forse la vacanza, viaggio che mi è rimasta di più è quella che ho fatto a Procida non tanto tempo fa, anche se è a due passi da casa mia, io non ci metto niente ad arrivare a Procida, è sempre in Campania, però l'isola di Arturo è un mondo a sé, e quindi io per una settimana mi sono sentita procidana, isolana, ed è stato bellissimo condividere quella cultura e quell'esperienza, nonostante sia una terra campana, fa parte della terra campana, però comunque hanno le loro tradizioni, il loro modo di pensare, l'isola che ti plasma, e quindi ricordo con piacere Procida.
9: Che poi è un po' uno stereotipo, no? Questa cosa del sud molto accogliente, molto amichevole, però effettivamente è vero. Quindi abbiamo appurato che ogni viaggio è diverso dall'altro, e anche in questa puntata faremo tantissimi viaggi diversi, vi porteremo un po' alla scoperta del mondo con il Cinetime di Mario Monopoli, che ci parlerà di Renfield, ovvero il film uscito nel 2023 diretto da Chris McKay, che vede Nicolas Cage nei panni del conte Dracula, quindi questo viaggetto in Transilvania vi facciamo fare, e il Cinevergreen di Virginia Revolti, che ci parlerà di Vicky Cristina a Barcellona, che è questo classico dei viaggi e delle vacanze estive, anche se io non amo Penelope Cruz, ma questo è un altro discorso.
10: Ma io amo, io amo Woody Allen.
9: Ma adesso godetevi i nostri Mario Monopoli e Virginia Revolti.
12: CineUni presenta Cine Time.
13: Sì, ma troppi cine, dite film, non lo so.
14: Faccio il podcast finché la rabbia che mi monta, così posso essere il più cattivo possibile nei confronti di questo film. Io sono Mario, e se non si fosse capito dalle quattro volte in cui è stato detto nella sigla, questo è Cine Time. Ma iniziamo questo viaggio nello spazio e nel tempo assieme a Robert Montague Renfield per andare in un posticino carino, la Transilvania. Bello fresco, con le montagne, e poi c'è quel tizio là, quello col mantello e i dentini. Sì, esatto, il Conte Dracula. Qui però il Conte Dracula non è Aldo Baglio, non è Gary Oldman, ma è il nostro attore meme preferito Nicolas Cage, mentre il nostro Renfield non è Tom Waits ma Nicolas Hoult. Insomma, avete presente il Dracula di Bram Stoker di Francis Ford Coppola? Ecco, dimenticatevelo perché non c'entra nulla. Renfield, che è diretto da Chris McKay, regista di Lego Batman e tratto da una storia di Robert Kirkman, autore di The Walking Dead e Invincible e produttore di questo film, è ispirato dallo stesso libro del 1897 ma trasportato ai giorni nostri. Dopo uno scontro con dei cacciatori, Dracula è di nuovo privato dei suoi poteri e Renfield, per aiutarlo, si trasferisce in un posto tranquillo, a New Orleans. Qui entra in un circolo di codipendenti che raccontano le proprie relazioni tossiche.
15: Scusate l'interruzione. Stai bene? Ho un rapporto tossico da cui voglio liberarmi. Perché non cominci dicendoci cosa ti ha portato qui? Il mio capo. Lui è diverso.
14: Dopo secoli di servizio, Renfield è infatti stanco di Dracula e vorrebbe liberarsi del suo rapporto di sudditanza e dall'essere costretto a uccidere per dargli da mangiare. Qui la storia si intreccerà con quella di Rebecca, poliziotta onesta in mezzo ad un sistema corrotto dalla banda locale, i Lobo, che controllano il territorio. La storia è evidentemente ironica, ma questa comicità non salva Renfield dall'essere un film semplicemente atroce.
16: Hai tagliato le braccia a quell'uomo con un piatto da portata?
17: È tutto un gioco di polso.
14: Ora, c'è una premessa, ovvero che ho visto il film doppiato in italiano e credo che il doppiaggio abbia tolto qualsiasi tipo di delivery comica a qualsiasi interpretazione, dando uno stile da sitcom Disney Channel, Nickelodeon ai personaggi. il sangue eccessivo, i combattimenti iperviolenti pieni di teste mozzate, braccia strappate dal corpo e usate come armi, gente che viene letteralmente fatta scoppiare in fontane di sangue, è bellissimo, ma un po' occasionale. E questa contrapposizione tra queste esplosioni gore con lo stile narrativo pieno di canzoni rocchettare punk na na na na na The My Chemical Romance e questo montaggio frenetico in cui in mezzo all'azione c'è il classico frame frizzato col rumore del tape recorder interrotto e la voce fuori campo che fa: beh, adesso vi starete chiedendo, ma come diavolo ci sono finito qui? Insomma, questo stile da serie MTV, Teen Wolf, non si capisce a questo punto il target di questo progetto. Vuole essere una cosa pulp super violenta meme o una cosa per ragazzini con uno stile rimasto al 2010, forse anche prima? L'effetto è quello di un film noioso e insalvabile, in cui gli unici momenti interessanti sono nelle apparizioni del sommo Nicolas Cage, che con i suoi bei dentini e la sua interpretazione sopra le righe ispirata al classico del 1931, a cui assomiglia moltissimo grazie ad un grande lavoro dei make-up artist e degli stilisti, ci regala un'interpretazione bella comunque del Conte Dracula. Insomma, per questa puntata di Cinetime è tutto, io sono Mario Monopoli e spero che non guarderete questo film. E con questo vi saluto e vi invito a continuare ad ascoltare i contenuti di Cinetime. Ne uni.

0: Cineum mi presenta.
1: Mamma diceva sempre che i miracoli succedono tutti i giorni.
2: No, provare no, fare o non fare, non c'è provare.
3: Potrebbe essere peggio.
4: Ecco,
3: potrebbe piovere.
0: Cinever Green, non c'è fine, non c'è inizio, c'è solo l'infinita passione.
5: Di Cinauni, siete pronti per le vacanze? Vi sentite più turisti o viaggiatori? O pensate che i viaggi migliori siano quelli interiori fatti con la mente e con il cuore? Io sono Virginia e con questo Cinever Green voglio riflettere con voi sull'importanza dei viaggi, non solo perché ci permettono di visitare nuovi posti, ma anche perché ci permettono di crescere sempre, indipendentemente dal tipo di esperienza che facciamo. Per affrontare questa tematica ci serviremo del film Vicky, Cristina, Barcellona, uscito nel 2008, scritto e diretto da Woody Allen. Una pellicola che con molta leggerezza e un pizzico di allegria finge di raccontare le pene d'amore di due giovani coppie per parlare delle occasioni che un viaggio, come quello dall'America a Barcellona, possa essere un'occasione in realtà per rivedere i propri preconcetti sull'amore, per poi scegliere se proseguire con la nostra quotidianità o modificare qualche piccola routine e qualche ideale, al fine di migliorare noi stessi e la nostra vita. La trama è molto semplice. Due amiche, Vicky e Cristina, vanno a Barcellona per una vacanza. Vicky è una ragazza seria, pianifica la sua vita al dettaglio, studia, lavora, crede nel vero amore e sta per sposarsi. Cristina, invece, è un'artista, fotografa e nelle sue storie d'amore cerca prima di tutto la passione e non le interessa minimamente trovare un compagno per tutta la vita. Entrambe conoscono Juan Antonio, un artista dal carattere espansivo e intrigante. Nel suo passato c'è un'ex moglie che continua ad influenzare la sua vita e possiamo dire che a modo loro entrambi influenzano e cambieranno la vita di Vicky e Cristina.
6: Vorrei invitarvi tutte e due a venire con me a Oviedo.
7: A venire dove?
6: A Oviedo, per il weekend. Partiamo fra un'ora.
5: Un'altra tematica affrontata che è molto importante e molto attuale, anche se nel film può sembrarci marginale, è quella dell'amore non monogamo, che viene visto in tutta la sua bellezza e in tutte le sue difficoltà. Questa pellicola, che ricordiamolo è uscita nel 2008, ci mostra un amore non tradizionale nella sua quotidianità, mostrandolo al pubblico senza nessun apparente intento pedagogico ed evidenziando le somiglianze e le differenze tra l'amore che può esserci fra due donne e un uomo in una relazione del tutto consensuale e paritaria e l'amore etero e monogamo conosciuto già dai più.
6: Cioè vi faccio vedere la città e mangiamo bene, beviamo ottimo vino e facciamo l'amore.
7: Ah, ma chi è esattamente che farà l'amore?
6: Si spera tutti e tre.
7: Oh mio Dio.
6: Chiedo il vostro conto.
7: Certo che questo qui non ha mezze misure. Senta, signor, magari in un'altra vita.
5: Questo film tra il 2008 e il 2009 è stato nominato per moltissimi premi ed ha ottenuto un Golden Globe per il miglior film, commedia o musicale, il che non ci meraviglia data la bellezza della sua colonna sonora che esalta la musica spagnola e con la sua melodia farebbe venire voglia a chiunque di farsi un bel viaggetto a Barcellona e dintorni. Da Cineuni è tutto, io sono Virginia e vi invito a non perdervi questo e gli altri contenuti della nostra redazione. A presto!
8: Cineuni. Non c'è inizio, non c'è fine. C'è solo l'infinita passione per la radio e il cinema. Cerca Cineuni su Spotify o ascolta le nostre puntate sulle radio universitarie Raduni.
9: Ringraziamo Mario Monopoli e Virginia Revolti, ma soprattutto i montatori per le clip di questa puntata, ed è arrivato anche il momento di consigliarvi dei film a tema viaggio. Vi parlerei di Non ci resta che piangere, un film indimenticabile di Roberto Benigni e Massimo Troisi. Interpretano un insegnante e un bidello amici che si confidano a vicenda mentre sono fermi a un passaggio a livello in attesa che il treno passi, ma ad un certo punto si scatena il putiferio, sono catapultati in un'epoca totalmente diversa, anzi in più epoche diverse, e quindi loro è come se fosse un viaggio nella storia. Assolutamente dovete recuperarlo. E poi un altro film che mi sento di consigliarvi a proposito di Woody Allen è Midnight in Paris. Anche questo un viaggio nel tempo, un viaggio attraverso le epoche, annoverato tra i maggiori successi di Allen e impropriamente anche considerato come il secondo capitolo della trilogia turistica del regista, iniziata con Vicky, Cristina, Barcellona, appunto fatto nel 2008 e conclusasi con To Rome with Love nel 2012, quindi non potevo non consigliarvi Midnight in Paris. Ire, invece tu che film consigli?
4: Io invece vi parlo della mia trilogia del cuore, che è un po' la trilogia delle vacanze estive, anche se effettivamente è il primo film, quello più vacanziero di tutti, e cioè vi sto parlando di Before Sunrise, Before Sunset e Before Midnight, del regista Richard Linklater, che vede come protagonisti due sublimi Ethan Hawke e Julie Delpy, molto giovani nel primo film e un po' meno giovani nell'ultimo film. La trilogia racconta l'evoluzione della loro storia d'amore, che inizia proprio grazie ad un viaggio di questo giovane ragazzo che sta facendo una sorta di interrail, se vogliamo, è un po' alla ricerca di se stesso, e sul treno proprio incontra quello che poi sarà l'amore della sua vita e passeranno una notte d'amore a Vienna, nella bellissima città di Vienna. E mi sento di dire che la cosa più bella di questo film sono proprio i dialoghi, cioè ore e ore di dialoghi veramente curati nei minimi dettagli, che vanno a toccare tantissimi argomenti interessanti.
9: A proposito di viaggi interiori, c'è anche Mangia, prega, ama con Julia Roberts, il film del 2010, tra l'altro tratto proprio sul libro autobiografico di Elizabeth Gilbert, che racconta di questa donna che cerca appunto di ritrovare se stessa e gira tutto il mondo, arriva, va in India, arriva anche in Italia, e poi non vi posso dire troppo perché altrimenti vi spoilerò il film se non l'avete visto.
4: È presente quando prima ho detto che ho un problema con Penelope Cruz, io ho un problema anche con Julia Roberts, mi dispiace, l'ho detto.
9: Vabbè, sono le unpopular opinion. Ti si può perdonare tutto, ma adesso è arrivato il momento di parlare dei nostri fatti del cinema.
0: Cineuni. Che film questa radio?
4: Torniamo a noi, torniamo a Cineuni e andiamo un po' a indagare, a spiare i nostri ragazzi della redazione, che cosa hanno fatto in questi ultimi giorni. Mi fa molto piacere infatti raccontarvi che Cineuni ha di nuovo partecipato al Nano Film Festival, che è il festival dei cortometraggi che si tiene alla zona del Teatro Area Nord di Napoli. Noi ci teniamo particolarmente a questo festival perché, oltre ad essere un festival comunque piuttosto giovane, e sapete che una delle mission di Cineuni è proprio quello di dar voce a cineasti emergenti e giovani che si occupano di cinema, ci teniamo molto perché è un progetto molto interessante, in quanto il suo scopo ultimo è quello di rivalutare il quartiere, come dicono loro, immettendo nuova linfa vitale e culturale soprattutto tra le nuove generazioni. Noi ci siamo divertiti tantissimo anche quest'anno, ringraziamo la project manager Gelsomina, che ormai è diventata una nostra amica e spero ci stia ascoltando, e speriamo di poter collaborare con loro anche per il prossimo anno. Voi ovviamente andate ad ascoltare e a leggere tutti quanti i nostri contenuti e le nostre recensioni. Ma adesso Ima ci parla di qualcosa che invece esula un po' dal contesto italiano, andiamo infatti un po' oltreoceano e vediamo quali sono le nuove uscite previste per quest'estate.
9: Ebbene sì, Ire, perché è uscito Transformer il risveglio, e proprio in questo periodo nelle sale, quindi se siete dei fan di questo, del capitolo Transformer, non vi resta che correre al cinema. E poi è in uscita l'ultimo film di Wes Anderson, Asteroid City, e intanto si parla tantissimo di Oppenheimer, l'ultimo film di Christopher Nolan, che dovrebbe uscire il 21 luglio di quest'anno, ovviamente in Inghilterra, e poi lo aspettiamo in Italia. Cast stellare: Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh, Matt Damon, Emily Blunt e tantissimi altri.
4: Chissà che cosa ci riserverà questa volta Nolan, che è sempre un regista ad alto livello, insomma, ci sorprende sempre. Io invece vi volevo parlare di una cosa che mi ha fatto molto ridere in questi giorni, cioè se aprite i social o qualsiasi media si parlerà solamente dei piedi di Margot Robbie. Lo so che vi starete chiedendo, ma in che senso? Ovviamente il tutto è collegato al nuovo film di Barbie, che uscirà anche lui a luglio, noi non vediamo l'ora di andarlo a vedere, e della grande impresa di marketing che stanno facendo e che ruota intorno a questo film, quindi insomma ne riparleremo.
9: Ire, si parla di piedi, ma non è un film di Tarantino, quindi chissà cosa.
4: Esattamente, però sarà molto contento Tarantino di andarlo a vedere, spero.
9: Sicuramente, sicuramente, conoscendo le sue passioni.
4: Ognuno ha le sue passioni, come si suol dire, e bando alle ciance, andiamo avanti con la nostra puntata.
10: Riflettori puntati. Thank you. Quando penso all'estate ormai alle porte, l'immagine nella mia mente è una. Il mio viaggio di maturità in Grecia, tra sole, mare cristallino, scogliere selvagge e sabbia bianca. Se penso a quel viaggio, un'altra cosa che mi viene in mente è uno dei miei film preferiti, ambientato proprio in Grecia. Sto parlando di Mamma Mia, diretto da Philippa Lloyd nel 2008, adattamento dell'omonimo musical sulle canzoni più famose degli ABBA. E chiaramente, se penso a Mamma Mia, non posso che pensare alla fantastica Meryl Streep, attrice con una delle carriere più importanti e ricche nel panorama cinematografico. Quindi ora, puntiamo i nostri riflettori su questa magnifica artista. Mary Louise Streep nasce il 22 giugno 1949. Fin da bambina inizia a studiare canto e recitazione, ma con scarso interesse. All'epoca voleva solo fare la cheerleader. La passione per la recitazione arriva al college, frequenta la Yale Drama School e fa di tutto per pagarsi gli studi. Lavora come dattilografa, come cameriera e recita contemporaneamente in più produzioni teatrali. Attrice eclettica, comincia la sua carriera sui palcoscenici di Broadway, spaziando tra il musical e il teatro. Si avvicina al cinema nel 1976 dopo la visione di Taxi Driver. La performance di De Niro la ispira così tanto che decide di iniziare a fare i provini per il grande schermo. Si presenta quindi a quello per la protagonista del film King Kong, ma il produttore, Dino De Laurentiis, reputandola troppo brutta, la scarta. Dopo quel provino catastrofico, la sua carriera decolla. Nel 1977 esordisce con un piccolo ruolo in Giulia di Fred Zinnemann. L'anno dopo recita proprio con Robert De Niro nel Cacciatore di Michael Cimino, ottenendo la sua prima candidatura agli Oscar come miglior attrice non protagonista. Continua a recitare in ruoli secondari in Manhattan di Woody Allen e in Kramer contro Kramer, dove recita accanto a Dustin Hoffman. Il primo ruolo da protagonista arriva con La donna del tenente francese nel 1981, mentre nel 1983 vince il suo primo Oscar come miglior attrice protagonista, con La scelta di Sophie. La sua versatilità è infinita. Passa da film drammatici come La mia Africa o La casa degli spiriti, a commedie come La morte ti fa bella o Il diavolo veste Prada, che con la sua Miranda Priestly è diventato ormai un cult.
11: Ho creduto che tu potessi essere diversa. Mi sono detta, provaci. Corri il rischio. Assumi la ragazza sveglia e grassa. Avevo una speranza. Mio Dio, io vivo di speranze. Comunque alla fine mi hai deluso più tu di tutte le altre ragazze galline.
10: Nel corso degli anni ci ha donato donne sfaccettate, difficili, forti e indipendenti, come lei, attivista impegnata da sempre per l'uguaglianza, specialmente nel settore cinematografico. È l'attrice più premiata della storia del cinema, ben 32 candidature e 9 vittorie ai Golden Globe e 21 candidature e 3 vittorie ai premi Oscar. A proposito della statuetta d'oro, è rimasta nella storia la sua vittoria come miglior attrice non protagonista nel 1980 per Kramer contro Kramer, nonché la sua prima vittoria agli Oscar. Ebbene, dopo aver ritirato la statuetta e fatto il suo discorso di ringraziamento, l'attrice se la dimenticò nel bagno. Per fortuna la storia ha un lieto fine, fu ritrovata e consegnata alla legittima proprietaria. Parlare della sua intera filmografia sarebbe impossibile, ma per ritornare all'inizio vorrei parlare di Mamma Mia, dove interpreta Donna Sheridan, madre single che vive su un'isola greca insieme alla figlia Sophie, la quale, in procinto di sposarsi, invita sull'isola i tre ex della madre per trovare suo padre mai conosciuto. Il film segna un ritorno alle origini per l'attrice, che si cimenta di nuovo nel musical. Con la sua mitica salopette, la sua perfetta performance attoriale e canora, è rimasta nel cuore degli spettatori aggiudicandosi a tutti gli effetti il titolo di Dancing Queen.
12: Sono cresciuta ormai.
13: E allora decresci, bambina!
14: Sì, sì, che crepino se non sanno stare al gioco!
10: Nel 2018 riprende il ruolo di donna nel sequel Mamma Mia ci risiamo. L'ultimo film di quest'attrice invece è Don't Look Up, diretto da Adam McKay, è uscito nel 2021. Non si sa ancora nulla sui suoi progetti futuri. Gira voce però che la produttrice di Mamma Mia, Jodie Grimer, sarebbe intenzionata a sviluppare un terzo capitolo della saga e che in caso di una buona sceneggiatura non esiterebbe a proporre a Meryl Streep di tornare a interpretare donna. Non resta altro che aspettare e scoprire quali altri personaggi sono in serbo per la nostra fantastica Meryl Streep. Per questo Riflettori Puntati è tutto. Io sono Noemi e vi saluto.
15: CineUni, il format radiofonico dedicato al cinema. Ascolta i nostri podcast su Spotify e le nostre puntate sulle radio del circuito Raduni. Condividi con noi le tue idee seguendo CineUni su Facebook e Instagram. CineUni, che film questa radio.
9: Abbiamo appena ascoltato i riflettori puntati di Noemi Giacci su Meryl Streep, una grandissima attrice meravigliosa che ci ha regalato dei film incredibili: Il diavolo veste Prada, La morte di Fabella, I ponti di Madison County e soprattutto Mamma mia ci risiamo. 2008-2018 ci portano in Grecia questa commedia tutta da ridere, che ci fa divertire e che ci intrattiene da sempre. Quindi grazie a Noemi per questo riflettore puntati, ma soprattutto grazie ai montatori. Ire, è arrivato il momento di salutarci e di concludere quest'ultima puntata della quinta stagione, ma soprattutto di fare un piccolo bilancio di tutto l'anno, no, di CineUni. È stato un viaggio incredibile, questo sì che è stato un viaggio.
4: Ma sì, infatti io mi accodo un po' ai tuoi ringraziamenti, ringrazio tutta la redazione di CineUni che veramente da sempre il 100% per raccontare la grande passione del cinema che ci accomuna. Ringrazio te per aver condotto questa puntata insieme a me e ringrazio il mondo del cinema in generale, perché ovviamente senza tutti questi film di cui parlare noi qui che cosa staremo a fare? Quindi davvero io sono molto contenta di aver portato avanti anche quest'altra stagione e di aver partecipato nella redazione di CineUni, e a tal proposito vi invito a candidarvi ad entrare anche voi all'interno della redazione. In che modo si può fare, Imma?
9: Beh, ovviamente dovete seguirci sempre su Instagram, su Facebook, non solo per i nostri contenuti, ma anche perché ogni tot di tempo uscirà il bando indetto appunto da Raduni, dall'associazione Raduni, e lì poi sarà ovviamente spiegato tutto.
4: Quindi assolutamente seguiteci e rimanete sempre connessi con tutte le novità, perché vi assicuro che passare al lato oscuro da noi ne vale davvero la pena. E con questa grandissima citazione direi che possiamo finirla qui. Io ti ringrazio, Imma, per essermi insomma stata d'aiuto in questa puntata, aver parlato con me male di Penelope Cruz e di Julia Roberts. Spero che le persone non mi odieranno dopo questo. Che dire, purtroppo è arrivato il momento di dirlo, vi do appuntamento alla prossima stagione, però continuate a seguirci.
9: Ire, grazie a te per questo viaggio incredibile che CineUni, e soprattutto per questa puntata. Grazie a voi perché ci seguite sempre e mi raccomando, viaggiate, viaggiate tanto, soprattutto al cinema.
0: Se non dovessimo risentirci, buon pomeriggio, buonasera e buonanotte.
16: Eurofonica.
17: Qui nella redazione di Eurofonica siamo tutti giovani, siamo tutti dei grandi viaggiatori, e quindi alla notizia che i vari siti di streaming come Netflix, Amazon Prime, ma anche RaiPlay potessero essere visibili al di fuori dello stato della propria subscription, ci siamo tutti molto felicitati. Fabiano Catania però no, lui è il nostro, diciamo, complottista preferito, è andato a scoprire se è vero che il geoblocking è stato abolito per Netflix e ha intervistato Maurizio Molinari del Parlamento Europeo.
16: Eurofonica.
18: Fabiano Catania per Eurofonica con Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia.
19: C'è stata una confusione innanzitutto tra portabilità e geoblocking, visto che evidentemente non sono la stessa cosa?
20: Allora, alcuni giornali e alcuni media hanno parlato di geoblocking, quando in realtà il regolamento sul geoblocking riguarda lo shopping online, quindi la possibilità di fare shopping da siti internet che siano anche siti internet non del proprio paese di residenza, quindi l'impossibilità da parte dei suddetti siti internet di bloccarti, di costringerti, per dire, a fare shopping su Amazon.it se sei in Italia. Invece dopo la fine del geoblocking, che sarà intorno alla fine del 2018, sarà obbligatorio per questi siti che vendono prodotti, non so, mobili, ma anche biglietti d'albergo, pacchetti vacanze, di permettere di fare shopping anche da siti che non siano quelli del paese di riferimento, del paese di residenza. Quindi la fine del geoblocking è questo. In realtà dal 1 aprile c'è la possibilità per i servizi a pagamento di contenuti audiovisivi della portabilità del proprio abbonamento, cioè se io italiano ho l'abbonamento a Netflix, a Mediaset Premium, a Sky Go, ho la possibilità di portare questo abbonamento, se sono in vacanza o se sono per lavoro temporaneamente in un altro paese, di portare le stesse condizioni che, di cui io usufruisco per esempio in Italia. Però, non potevo usufruire dell'abbonamento Sky o Mediaset Premium di cui godevo in Italia. Adesso dal 1 aprile, se io vado all'estero, l'operatore poi deciderà qual è l'uso congruo, quindi Sky o Mediaset diranno per più di 60 giorni, per più di 120 giorni, comunque deciderà qual è l'uso congruo, cioè qual è, perché c'è il concetto di temporaneità nel regolamento.
19: Ecco, quindi è riservata comunque la temporaneità a una discrezionalità poi delle singole, dei singoli erogatori del servizio, no? Che decideranno
20: sì,
19: quale sarà.
20: Il regolamento non è specificato che cos'è la temporaneità, è specificato che l'operatore, quindi il fornitore di servizio, deve indicare nel contratto e quindi anche sul loro sito internet che cosa intendono loro per temporaneità. Ogni Netflix ha un concetto, Sky è un altro concetto, Mediaset è un altro concetto. Ricordiamo anche che questa portabilità deve applicare, è obbligatoria per i servizi a pagamento, mentre possono, diciamo, aderirvi, possono utilizzarla anche i servizi non a pagamento, per esempio la RAI, che dà delle offerte, per esempio se tu vuoi guardare Montalbano e sei in Francia e sei un italiano,
19: non posso,
20: sei stato in Francia, non puoi, la RAI può su base volontaria aderire a questo schema di portabilità. Quali sono i vantaggi della RAI? Ovviamente gli apre un mercato di pubblicità, certo, all'estero, degli spot pubblicitari. Certo. Però, mentre i servizi tipo Netflix, tipo Sky o Mediaset Premium sono obbligati, i servizi delle compagnie come la RAI o come tutte le altre compagnie pubbliche, quindi anche per esempio la BBC, qua poi entriamo nell'esempio inglese, però insomma ancora anche loro fanno parte dell'Unione Europea, quindi loro possono, è su base volontaria.
19: Ho capito, ma quindi verosimilmente però questa cosa della portabilità non avrà effetti su chi già era all'estero, probabilmente su chi sarà all'estero dal 1 aprile.
20: Se tu sei all'estero per un periodo di tempo permanente, per esempio non so, per 9 mesi, su un anno, già comincia a diventare,
19: certo,
20: non un periodo di temporaneità,
19: certo,
20: direi di no, però questo, ripeto, è lasciato ai singoli operatori. È un altro tassello, oltre alla fine del roaming, per la creazione di un vero mercato unico digitale, e quindi per dare la possibilità a chi si sposta in Europa di usufruire dei servizi di cui usufruisce a casa, ovviamente cercando di limitare gli eccessi. Cioè, non è che tu, se vivi un anno in Francia, puoi continuare a dire però io voglio utilizzare le tariffe delle compagnie italiane.
19: No, ovviamente.
20: A quel punto sarebbe un onere sproporzionato per le compagnie stesse.
19: Certo, grazie mille, perché hai fatto molta più chiarezza su questa cosa, perché almeno in Italia c'era stata, secondo me, questa piccola confusione terminologica poi in realtà tra geoblocking, certo, certo, e portabilità. Ti ringrazio tanto.
20: Grazie a te.
18: Grazie a Maurizio Molinari, addetto stampa del Parlamento Europeo in Italia, per essere stato con noi. Fabiano Catania per Eurofonica, Radio Eco, Parigi.
16: Eurofonica.
17: State sempre ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Parliamo di università, ma non ne parliamo in forma accademica o didattica, ne parliamo in forma politica. Perché? Perché per l'Eurostat l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari. Come sono messi gli altri paesi? Silvia Pegurri.
16: Eurofonica.
1: L'Italia ha vinto una medaglia d'argento, ma non dovremmo esserne troppo fieri. È il secondo paese europeo per abbandoni universitari dopo la Francia. I dati dell'Eurostat sono chiari. Quasi 524.000 persone decidono ogni anno di abbandonare un corso universitario. Il problema non è solamente italiano. Nel 2016, circa 3 milioni di giovani hanno deciso di abbandonare la laurea, chi per entrare nel mondo del lavoro, chi per ragioni economiche o familiari. Al terzo posto troviamo il Regno Unito, con i suoi 404.200 ex studenti, mentre uno dei paesi più virtuosi è la Germania, con solamente 165.500 abbandoni. Un dato però sembra essere simile in tutti i paesi. Gli ex studenti sono più uomini che donne. Meno di un uomo su 6 in età da lavoro ha una laurea in Italia, ovvero il 13,7%, il dato peggiore dopo quello della Romania. Quasi uno su 4 ammette di aver abbandonato l'università perché voleva entrare subito nel mondo del lavoro, cosa per molti impossibile se si sta ancora studiando. Questa motivazione è più frequente tra gli uomini, mentre per le donne la decisione spesso è basata basata su fattori economici, come una situazione economica instabile. L'obiettivo da raggiungere entro il 2020 è quello del 40% di laureati tra i 30 e i 34 anni, con una percentuale minore al 10% di persone senza un diploma secondario. Si è sulla buona strada se si pensa che nel 2015 i laureati erano il 23,6% della popolazione, mentre nel 2016 sono aumentati al 39,1%. Anche il tasso di abbandono è migliorato, passando dal 17% al 10,7%. Silvia Pigurri per Eurofonica da Fuori Aula Network.
16: Eurofonica.
17: Eurofonica vi porta sempre in viaggio per gli stati dell'Unione Europea. Oggi andiamo in Ungheria con Clara Rita Stevanato che ci spiega come funziona questo stato.
16: Eurofonica.
2: In Europa centrale, attraversato dal grande fiume Danubio ma senza sbocchi sul mare, c'è uno stato con una storia millenaria. Si tratta dell'Ungheria. Ai tempi dei Romani era un'importante provincia dell'impero, la Pannonia, di cui passarono poi gli Uni di Attila e per un po' non crebbe più l'erba, fino a quando nell'anno 1000 fu incoronato primo re d'Ungheria Stefano, la cui mano è custodita nella basilica omonima a Budapest, la capitale. Budapest non è però sempre esistita. L'attuale capitale è infatti nata nel 1873 dalla fusione di Buda e Pest, due città storiche poste una di fronte all'altra sulle due rive del Danubio. L'Ungheria ha molti primati. Budapest è la città con il maggior numero di acque termali al mondo. Pensate che ogni giorno sgorgano oltre 70 milioni di litri d'acqua. Nella capitale c'è anche la più grande sinagoga in Europa, seconda al mondo dopo quella di Gerusalemme. E pensate che il Parlamento di Budapest è il secondo per grandezza al mondo dopo l'immenso Parlamento di Bucarest in Romania. Conta 691 stanze, 20 km di scale e 40 kg d'oro. A Budapest fu costruita nel 1896 la prima metropolitana europea continentale. È la terza più vecchia al mondo, dopo quella di Istanbul e di Londra. Terra di premi Nobel e inventori, fu proprio in Ungheria che Erno Rubik inventò il famoso cubo. Imre Brodi ideò le lampadine a bulbo e Laszlo Biro la penna a sfera. Se volete andare in Ungheria e comunicare con i locali, potete cimentarvi con l'ardua impresa di imparare l'ungherese. Ad oggi ancora nessuno è riuscito a scoprire con certezza quale sia l'origine di questo strano alfabeto composto di ben 44 lettere. Quando sarete in un bar o in un ristorante e ordinerete una birra, attenzione a non brindare mai con i boccali. Secondo la tradizione, nel 1848 alcuni soldati austriaci uccisero 13 generali ungheresi festeggiando ogni esecuzione con un brindisi. E se volete accompagnare la bevuta con un buon pasto, optate per il goulash, piatto tipico a base di paprika, ingrediente estratto dai peperoni rossi, di cui l'Ungheria è grande produttrice. O in alternativa scegliete il foie gras. L'Ungheria è infatti il secondo più grande produttore di fegato d'oca dopo la Francia e il più grande esportatore. Per dolce provate la torta Dobos, creata nel 1855 in onore del re Francesco Giuseppe e della principessa Sissi, a base di pan di Spagna, crema al burro e caramello, imperdibile per chiunque ancora oggi visiti la capitale ungherese. Se vi sembra di aver esagerato a pranzo, non vi preoccupate, basterà andare di fronte alla Basilica di Santo Stefano a Budapest e strofinare la pancia della statua del poliziotto baffuto e panciuto che vi troverete davanti. La leggenda vuole che chi tocca il suo ombelico non ingrasserà mai più. Clara Stevanato per Eurofonica.
16: Euro.
21: Tre città, una sola voce.
22: 6023.
23: E di 6023 cosa ne pensa?
24: Agghiacciante quello che dicono, è una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
25: E lo station manager Alessandro Raimondo?
26: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo, e quando si è simpatici è involontaria la cosa.
23: Altro da aggiungere?
27: Ma no, poco da dire, prendo atto, fatico a capirli ma li capisco, capisco tutto, non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
23: 6023, a chi piace, piace, a chi non piace, piacerà.
3: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
5: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
3: Aiutaci a fermare questa vergogna.
5: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento, in ogni circostanza, ecco.
8: Scout di Vercelli.
7: Sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei, il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
8: E avete dei contatti?
7: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie, cose che comunque ci riguardano.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Tre città, una sola voce.
12: 6023.
22: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
28: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
29: Biotestamento. Informati su vidas.it.
28: Scelgo adesso. Adesso che posso.

0: all'interno dei 27 paesi dell'Unione Europea, come ben sai, aderiscono al progetto di mobilità internazionale che prende il nome di Erasmus. Nato il 15 giugno del 1987, esso dà la possibilità a uno studente europeo di studiare o effettuare un tirocinio in un paese membro dell'Unione Europea per un periodo che va dai 3 ai 12 mesi. Gli studenti possono anche spostarsi in alcuni paesi europei non aderenti all'Unione, come Liechtenstein, Islanda, Norvegia, Macedonia del Nord e Turchia.
1: Dal 2014 il programma ha assunto il nome di Erasmus Plus per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport. L'obiettivo del programma è quello di sostenere la strategia Europa 2020, contribuendo all'accrescimento dei livelli di occupazione, allo sviluppo del capitale sociale e alla promozione della cooperazione tra gli stati dell'Unione Europea. Il programma consente agli studenti che fanno richiesta di poter svolgere un vero e proprio tirocinio all'interno di un arco temporale che richiama i limiti posti dal classico Erasmus. Requisito essenziale, oltre all'iscrizione presso un corso di laurea, è quello di non essere stati iscritti complessivamente in qualità di ripetente e/o fuori corso per più di una volta durante l'intero corso di studio.
0: Anche l'Università Magna Grecia di Catanzaro, in linea con le altre, fornisce questo utilissimo servizio agli studenti, permettendogli di sviluppare il programma Erasmus su una vasta scelta di paesi. Inoltre, nell'ambito del diritto allo studio, la Fondazione UMG mette a disposizione fondi a sostegno della mobilità internazionale. Per maggiori informazioni su bandi e modalità, visitate la sezione Erasmus del sito dell'università e la sezione Mobilità Internazionale del sito di Fondazione UMG.
1: Ma l'Università Magna Grecia di Catanzaro offre ai suoi studenti anche un'ampia gamma di attività extracurriculari. Ne è un esempio l'organizzazione di seminari, convegni e congressi che garantisce una formazione e un aggiornamento continui e possono dare agli studenti CFU aggiuntivi o aiutare i professionisti con l'acquisizione dei crediti ECM previsti.
0: Ma ricordiamo anche la partecipazione o l'organizzazione di eventi culturali, che possono essere gratuiti o scontati per gli studenti, come abbiamo già visto grazie a Fondazione UMG.
1: Infine, ricordiamo anche le numerose aziende ed enti che, tramite convenzioni stipulate con l'Ateneo, garantiscono ai nostri studenti tirocini curriculari e non ad alto livello caratterizzante e professionalizzante.
0: L'attività Free Mover è dedicata agli studenti che non partecipano a un programma di scambio organizzato, come ad esempio l'Erasmus, ma scelgono di propria iniziativa l'università estera ospitante, organizzando autonomamente il proprio periodo di studi all'estero.
1: Free Mover non prevede un periodo di permanenza minimo o massimo e non ci sono scadenze per la presentazione della domanda. Puoi avviare l'iter in qualsiasi momento, compatibilmente con l'organizzazione delle attività dell'ente e/o della didattica dell'università straniera presso cui intendi recarti e con gli impegni didattici che hai nella tua università.
0: Presso l'Università del Piemonte Orientale sono numerose le opportunità legate al programma Erasmus Plus a disposizione degli studenti per svolgere attività di studio all'estero.
1: Il primo step da seguire è fare la candidatura. Bisogna valutare l'offerta formativa delle possibili università ospitanti. Sul sito di ogni dipartimento dell'Università del Piemonte Orientale è possibile consultare la lista.
0: Una volta selezionata la meta assegnata, non potrà essere cambiata. Quindi mi raccomando, scegliete l'università in cui svolgere la mobilità in coerenza con il piano di studi che andrete ad affrontare. La mancanza di esami utili per l'acquisizione dei crediti renderà impossibile la partenza per la mobilità e dovrete quindi rinunciare all'opportunità.
1: Ricordatevi che è fondamentale avere almeno un livello di conoscenza linguistica B1 tra inglese, francese, spagnolo e tedesco, sulla base dell'università che andrete a frequentare. Per la candidatura è necessario compilare un'autocertificazione. Per poter valutare il vostro livello ci sono tante opportunità, come l'utilizzo dei servizi di Education First.
0: Prima della partenza è fondamentale compilare il Learning Agreement, chiedendo la firma al docente referente per l'internazionalizzazione presso il vostro dipartimento.
1: Ricordatevi di essere in regola con le tasse universitarie. Infine, inviate tutta la documentazione necessaria via mail all'ufficio Erasmus e studenti stranieri.

0: Trovate comunque tutte le info sul sito uniupo.it nell'apposita sezione dedicata all'Erasmus.
1: Puoi anche svolgere l'esperienza Erasmus Plus Traineeship, che ti permette di accedere a tirocini presso imprese, centri di formazione e di ricerca in uno dei paesi partecipanti al programma.
0: Come studente Erasmus puoi ricevere per il periodo di tirocinio un contributo comunitario ad hoc e hai l'opportunità di acquisire competenze specifiche e una migliore comprensione della cultura del paese ospitante, con il supporto di corsi di preparazione o di aggiornamento nella lingua del paese di accoglienza o nella lingua di lavoro.
1: Prima della partenza dovrai essere in possesso di un programma di lavoro, Learning Agreement for Traineeship, sottoscritto da te, dall'università e dall'ente che ti accoglierà. Il tirocinio deve avere una durata minima di 2 mesi e non può superare i 6 mesi e dovrà essere svolto in maniera continuativa.
0: Siamo giunti al termine di questo episodio di Studiare Informati, il format realizzato da Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e UMG Web Radio, la web radio degli studenti dell'Università Magna Grecia di Catanzaro. Da Francio
1: ed Elisa
0: è tutto. Un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di 2 diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Siamo Amnesty International, Gruppo Italia di Vercelli, Gruppo 93.
5: E tu cosa fate?
4: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
5: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
4: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
2: Di cosa si occupa la vostra associazione?
1: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
2: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
1: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
2: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
1: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency. 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Say my name.
9: Radio 6023.
8: You're goddamn right.
10: 62-3.
11: 6-0-20 che?
9: 60-23.
11: 6-0-2-3.
10: 6-0-23. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Il sogno con Antonella.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestre e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
2: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
1: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
2: E le pagine quindi sono nome?
1: Il sogno con Antonella.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: Tre città, una sola voce. 6023.
4: We are sorry to announce the world learned nothing.

0: Ciao a tutti ragazzi, bentornati ad un nuovo appuntamento di Spazio Emergenti. Io sono Erika e oggi sono in compagnia di Gabriel Touch. Ciao Gabriel.
1: Ciao Erika.
0: Gabriel, oggi presenti i microfoni di Radio 6023, il tuo nuovo singolo Saturday Night. Prima di parlare di musica, ci togli però qualche curiosità riguardo al tuo nome?
1: Certamente, in merito appunto al mio nome, Gabriel Touch, è nato praticamente perché appunto il mio nome è Gabriele, però suonava meglio Gabriel, e Touch perché volevo appunto dare un tocco personalizzato alla mia musica, quindi chiunque sentisse la mia musica sentisse il mio tocco personalizzato, ecco dove era nato il nickname Touch, diciamo.
0: Questo tocco personalizzato lo possiamo sentire nel tuo nuovo brano Saturday Night. Che tipo di pezzo è e come nasce?
1: La gran parte dei miei singoli che ho scritto sono nati tendenzialmente da una traccia vocale. Poi dopo la traccia vocale, diciamo, li ho arrangiati tramite appunto dei professionisti con delle mie idee. E successivamente, come diciamo quasi tutti i miei pezzi, una volta messo giù appunto l'impronta musicale, ho scritto il testo. Il testo appunto parla dei bagordi che può succedere nel sabato sera, e come bisogna sfogarsi e cercare un attimo di cogliere le rime giuste del divertimento, insomma.
0: E questo singolo è nato qualche mese fa, è nato nel pieno del lockdown, oppure era un pezzo che maturava già da tanto tempo e l'hai fatto uscire da poco?
1: In realtà è maturato già da un anno fa, quindi l'ho sviluppato poi successivamente e l'ho chiuso, diciamo, nel 2019, fine 2019, insomma.
0: Le sonorità del brano sono pop, sono funky e riflettono quella voglia di leggerezza che negli ultimi mesi è andata un po' persa. E credi che la musica in questo momento possa aiutare a superare questa fase particolare?
1: Beh, indubbiamente, la musica fa parte della nostra vita, quello sicuro. E per l'appunto, diciamo, ho voluto preferire un genere, diciamo, abbastanza allegrotto e appunto per dare un attimo di vitalità, insomma, alla vita che ci circonda, perché insomma, per quanto possono essere ballad belle, però dopo un po' possono essere pesanti.
0: Saturday Night, il titolo è in inglese come il resto anche delle liriche. C'è una scelta particolare dietro la lingua inglese? Ti trovi meglio a scrivere, più immediata forse come lingua? Come ti trovi?
1: Sì, come dici tu, mi trovo molto bene. Ovviamente le sonorità di Saturday Night scritte in inglese sono totalmente diverse se avessi scritto in italiano, cioè proprio le vocali e la pasta. E come seconda scelta l'ho fatta appunto perché comunque l'inglese è la lingua più parlata al mondo e quindi diciamo voleva essere un pochino più cosmopolita.
0: Abbiamo parlato di inglese e ci sono dei tuoi punti di riferimento musicali che vanno oltreoceano o comunque rimaniamo in Inghilterra, o ci sono anche dei cantanti italiani che ti ispirano?
1: Allora, guarda, io come punto di riferimento tendenzialmente ho preso prettamente cantanti americani, bar inglesi. Io ascolto un po' di tutto, quindi da Linkin Park a Eminem, a Lynyrd Skynyrd, ai Coldplay, ai Red Chili Peppers, quindi a me piace sentire un po' di tutto. Probabilmente per queste influenze qua mi hanno, diciamo, costruito il mio genere dedicato.
0: E in futuro ci sarebbe qualche cantante particolare con cui vorresti collaborare?
1: Sì, sicuramente Lady Gaga.
0: Ok, Lady Gaga. E invece di italiano c'è qualcuno?
1: Italiano? Beh, forse Mengoni.
0: In questo featuring canteresti in italiano o comunque rimarresti alle origini cantando in inglese?
1: Non mi tolgo la possibilità di cantare in italiano, dai.
0: Ok.
1: Mi voglio lasciare comunque una porta aperta.
0: Quindi in futuro potremmo benissimo ascoltare un Gabriel Touch versione italiana.
1: Ci potrebbe stare.
0: Perché
1: sì,
0: no?
1: Ci potrebbe stare.
0: Perché no?
1: Sì.
0: Ho notato che nella copertina di Saturday Night appari tu insieme ad un unicorno. È il tuo portafortuna?
1: Sì, diciamo il mio portafortuna, il mio Kraide, il mio avatar praticamente, quindi sì.
0: E in futuro potrebbe esserci una canzone dedicata a questo tuo avatar, un riferimento, o magari lo possiamo già trovare in questa canzone, un riferimento nascosto?
1: No, in questa canzone no, però potrebbe esserci qualche riferimento in qualche altra canzone.
0: In futuro. Abbiamo parlato di futuro e io ti chiedo se in questo momento sei al lavoro su nuova musica, se hai in programma un nuovo album.
1: Sì, allora, ho in programma un nuovo singolo e te lo svelo così in diretta, il nome del titolo si chiamerà Want Your Freedom, è già registrato, è già pronto, che uscirà indicativamente tra ottobre e novembre più o meno.
0: Sì.
1: E al momento sto lavorando già al terzo singolo.
0: E come ti sei trovato a lavorare in questo periodo di quarantena? È stato prolifico come periodo? E direi di sì, dal fatto che mi stai parlando di due singoli in programma. Come l'hai vissuto?
1: Allora guarda, diciamo che ti devo fare una premessa. Il sia Want Your Freedom che anche il terzo singolo, tutta roba che avevo già scritto io prima. Che devi capire che io la gran parte dei pezzi scrivo la melodia di voce, poi dopo ci scrivo il testo ed erano, diciamo, già dei pregressi che ho fatto l'anno scorso. Però, rilasciandomi al lockdown, comunque è stato prolifero perché ho scritto altre 4-5 canzoni, che quindi ovviamente andranno poi dopo nel pool delle canzoni che appunto tirerò fuori e svilupperò prossimamente.
0: Bene, abbiamo parlato di musica e ogni artista concepisce il proprio singolo in maniera diversa. Hai parlato di musica intendendo che prima nasce la parte della melodia, una melodia però vocale. Ci spieghi come funziona e come nasce un tuo pezzo e come è nato ad esempio Saturday Night?
1: Allora spiegarlo è facile, comprendere un po' è difficile secondo me, nel senso che io, appare un po' strano, però quando compongo musica non penso, nel senso che, diciamo tra virgolette, mi viene l'ispirazione sul momento.
0: Sì.
1: E quindi non è che mi sono messo tipo a scrivere, cioè, o a comporre tramite uno strumento musicale, cioè mi è venuta proprio l'idea così di getto. Mi vengono queste idee di getto, così nel nulla, magari quando sono rilassato, senza pensieri per la testa, e le butto giù.
0: Quindi è capitato così per Saturday Night, ma anche per i

0: successivamente a 12-13 anni sono andato a prendere un paio di lezioni di chitarra classica così. Sì. E dopo ho avuto un periodo diciamo di stand by e ho ripreso poi dopo la chitarra praticamente appunto per accompagnarmi e più che altro è molto più produttivo appunto per creare pezzi nuovi.
1: So. Certo, ma quindi tu usi la chitarra anche per creare queste nuove melodie che poi diventeranno concretamente dei nuovi singoli?
0: Sì, esatto, esatto, praticamente quello lì, sì.
1: Oltre ad ascoltare Saturday Night in radio, su quali altre piattaforme lo possiamo trovare? Soprattutto dove possiamo trovarti?
0: Allora, come piattaforme streaming, beh, vai su quelle diciamo più in voga, sono Spotify, iTunes, mi puoi trovare anche su YouTube, beh, oltre alla mia pagina appunto ufficiale che è su Facebook e Instagram, che è appunto Gabriel Taccio, per quanto riguarda Facebook, poi vabbè c'è ovviamente la vendita dei singoli che trovi appunto sempre sugli store digitali, insomma.
1: Perfetto. Gabriel, ti ringraziamo per la chiacchierata, soprattutto per averci svelato i segreti del mestiere, per averci svelato anche alcuni dettagli sui tuoi futuri singoli assolutamente in diretta. E prima di salutarti vorrei far lanciare da te il tuo nuovo singolo.
0: Okay, grazie. Allora ragazzi, per un attimo di pausa e di freschezza, ragioniamo insieme sul prossimo sabato sera. Ecco a voi Saturday Night.

0: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Ricerca universitaria in pillole da Trenta Lode.
1: Promosso!
2: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, da UMG Web Radio, e sono in compagnia della mia collega Laura Calicchia, direttamente da Radio 6023. Nella puntata di oggi parleremo di un servizio che in ogni Ateneo è a disposizione di tutti. Avete mai sentito nominare l'acronimo SBA? No, non è un modo dei millennial per definire un concetto superato, ma sta per Sistema Bibliotecario d'Ateneo. Oggi vi raccontiamo quello dell'Università Magna Grecia di Catanzaro grazie alla viva voce della presidente in carica, la professoressa Tiziana Montalcini. Ma, professoressa, come funziona il Sistema Bibliotecario d'Ateneo e chi può accedere ai suoi servizi?
3: Tutte le università hanno un sistema bibliotecario, ovvero un insieme di biblioteche disciplinari che mettono a disposizione materiale bibliografico e documentale anche in formato elettronico e offrono servizi agli utenti universitari. Anche l'Ateneo Magna Grecia di Catanzaro ha un suo sistema bibliotecario. Gli utenti sono tutti gli studenti, inclusi dottorandi, specializzati.
4: Tre città, una sola voce.
5: 6023
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
8: Quali attività svolgete per il territorio?
7: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute, si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore o nel caso in cui questo succeda, facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età in modo da poter prevenire il tumore al seno che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
9: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
7: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, l'ILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come l'ILT Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
10: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo!
11: Senti, ma la Progressive non ce l'hai?
12: No, cazzo, no. Un
11: po' di Minimal?
12: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare! 6023, quel che c'è, c'è, se non c'è...
11: Non c'è.
13: Ahmed, a tua dad da venire qua.
14: Adesso arrivo, non rompere!
1: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
5: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
1: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
5: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
13: Tre città. Una sola voce.

0: in o njih objavili nove članke v irščini. Cilj je bil izboljšati digitalne spretnosti, spodbujati enakost spolov ter ohranjati irščino. Čeprav je irščina uradni jezik Irske in tudi uradni jezik Unije, ga v vsakdanjem življenju uporablja le majhen del prebivalstva, zato sodi med ogrožene jezike. Ste morda že slišali za danski film Nažgani, Baltski forum za dokumentarce ali roman Mojstrovina slovenske pisateljice Ane Šnabel, ki je bil preveden v angleščino? Ali veste, kaj imajo ta dela skupnega? Prejela so sredstva iz programa Ustvarjalna Evropa. To je vodilni program Evropske unije za podporo kulturnemu in ustvarjalnemu sektorju. Proračun programa za obdobje od leta 2021 do leta 2027 presega 2 milijardi evrov. Ta sredstva so namenjena za gledališče, kinematografijo, založništvo, festivale in druge umetniške pobude, ki podarjajo jezikovno in kulturno raznolikost. Program podpira zlasti prevajanje in distribucijo književnih del po vsej Evropi. Med letoma 2014 in 2020 je omogočil prevajanje in promocijo več kot 3500 knjig. Med njimi so tudi knjige v manj razširjenih jezikih, ki so tako dosegle bralce po vsej Evropi. Program Ustvarjalna Evropa podpira tudi podnaslavljanje in sinhronizacijo filmov. Tako lahko vsebine na velikih platnih gledamo v vseh 24 uradnih jezikih Unije, tudi tistih, ki imajo manj govorcev. Poleg tega financira mednarodne projekte in festivale kulturnega sodelovanja, s čimer več 100 pisateljem, filmskim ustvarjalcem, prevajalcem in umetnikom omogoča, da dosežejo novo občinstvo in se uveljavljajo tudi v tujini. Sredstva iz programa sta leta 2025 na primer prejela slovenska filmska festivala LIF in Kino Otok. Program Ustvarjalna Evropa omogoča razvoj kulture in umetniškega izražanja v vseh jezikih Unije, ne glede na to, koliko ljudi jih govori. Če ste govorec manjšega jezika ali vas ti jeziki zanimajo, lahko več o njih odkrijete s programi, kot sta Erasmus+ in Ustvarjalna Evropa. Jezikovna raznolikost cenimo tudi na radiju Europarl, kjer ustvarjamo podcaste v slovenščini in drugih 23 uradnih jezikih Evropske unije. Evropski parlament tako spodbuja vključevanje, dostopnost in enako udeležbo za vse. To je bil podcast radija Europarl, spletnega radija Evropskega parlamenta v 24 jezikih.
1: Vi sentite soli la mattina in università? I vostri amici sono ancora sui mezzi e voi non vedete l'ora di rimandare lo studio, ma vi siete stancati di scrollare sui social? Allora scegliete Radio 6023, la radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Scoprite quanto l'essere chiacchieroni possa portare a una soddisfacente carriera lavorativa e ascoltateci mentre riempiamo le vostre giornate di energia. Perché meglio di un caffè c'è Radio 6023. La radio ufficiale degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale. Cercateci su www.6023.it. Impossibile non trovarci.
2: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Territorio in pillole da Trento e Lode.
3: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris e sono in compagnia della mia collega Chiara di Radio 6023.
4: È giusto dedicarsi in pieno agli esami, ma ogni tanto devi prenderti del tempo per te. Quindi perché non sfruttare i luoghi del Piemonte orientale così vicini a te da essere esplorati in giornata?
3: Nella Valle Cervo del Biellese potrai trovare il paese di Rosazza, il borgo più misterioso d'Italia con una storia ricca di esoterismo e magia con cui potrai passare un pomeriggio senza pensare agli esami.
4: Oppure potresti scegliere del trekking intensivo con le visite ai laghi dell'Alto Piemonte, come il Lago delle Fate di Macugnaga o il Lago di Mergozzo.
3: Preferisci un turismo più tranquillo e statico? Il Piemonte è terra di nocciole, tartufo e vino. approfittane. La tua pausa deve essere sviluppata in giornata, magari, quindi perché non approfittare anche della città di Torino, ricca di musei e di luoghi da visitare, con tour interessanti e moltissimi sconti per gli studenti.
4: Noi ci sentiamo di consigliarti musei e tour come...
3: il Museo Egizio, il più grande e importante dopo quello del Cairo.
4: Il Museo del Cinema, per gli amanti dell'arte cinefila e della scenografia. Allestiscono anche moltissime mostre a tema.
3: Galleria d'arte moderna al Castello di Rivoli, per gli amanti dell'arte sotto un nuovo punto di vista.
4: Palazzo Madama, per concederti una visita dell'Italia reale.
3: Il tour della Torino esoterica, perché Torino è la capitale italiana della magia. Per la città sono organizzati infatti vari tour per andare alla scoperta di ogni segno di magia bianca e nera. E se non puoi partecipare, puoi anche provare a farlo da solo. Su internet troverai tutto ciò che ti serve.
4: Se invece vuoi fare le cose in grande, con un tempo più lungo, come per esempio nella pausa estiva o in quella invernale, approfittando anche delle vacanze di Natale o di Pasqua, puoi fare le valigie e partire. L'Europa è vasta e molte città sono a portata di studente.
3: Noi di Radio 6023 vorremmo consigliarti alcuni luoghi che tra l'altro sono città molto conosciute dagli universitari perché non sono nient'altro che delle mete per l'Erasmus, parola che non ti è nuova e di cui abbiamo parlato nei vari episodi di Studiare Informati. Una delle mete più gettonate, soprattutto con i primi caldi di aprile o la torrida estate, è la Spagna, da Barcellona a Malaga fino a Tenerife. A seconda della quantità di vento che vuoi avere, fanno pienamente al caso tuo, un turismo fatto di arte e spiagge.
4: Oppure volevi partire d'inverno e sfruttare il freddo pungente di Natale e di Capodanno. Che ne pensi della sempre innevata Monaco o della insolita Bucarest o perché no dell'artistica Praga?
3: E ancora più a nord potresti andare a incagliarti nei fiordi della Scandinavia e vedere l'aurora boreale e la notte lunga 2 mesi. Ma vestiti molto bene perché anche gli spaghetti congelano. E tra poco ritorniamo con un altro approfondimento dei nostri colleghi di UMG Web Radio, ma ora tempo alla short news.
4: Per gli amanti dell'Europa vi consigliamo ovviamente una bella visita al Parlamento europeo di Strasburgo, di Bruxelles e degli edifici europei presenti in Lussemburgo.
3: Tre mete dove potrai respirare la storia dell'Unione Europea e visitare i luoghi magici dove sono state scritte le leggi che governano la nostra Europa.
4: Stanno per arrivare le vacanze di Natale e tutti gli studenti universitari finalmente possono riposarsi un po', per ora. Con l'anno nuovo sappiamo che ci saranno ancora tanti impegni, insieme ai fatidici buoni propositi. E i tuoi quali sono? Tra questi potresti conoscere meglio la città in cui studi e i suoi dintorni.
3: Data la sua posizione favorevole, Catanzaro si trova a pochi passi sia dal mare che dalla montagna, per cui d'inverno puoi facilmente raggiungere la Sila Catanzarese ed estate la costa ionica e quella tirrenica.
4: Se d'inverno ti piace frequentare la montagna, per fare una passeggiata tra i boschi o per sciare, ti consigliamo di visitare la Sila Piccola, che comprende la zona a sud del lago Ampollino tra le province di Catanzaro e Crotone.
3: Qui potrai attraversare il lago del Passante, un lago realizzato negli anni 70, fare un'escursione al villaggio Mancuso e vedere l'ormai abbandonato albergo delle Fate. E infine visitare il Mabò, Museo d'Arte del Bosco, dove potrai vedere le opere site specific oppure gli artisti direttamente all'opera.
4: D'estate non hai che da scegliere, Mar Ionio o Mar Tirreno? Facciamo entrambi. Sulla costa tirrenica puoi praticare kitesurfing, mentre su quella ionica puoi immergerti nelle vasche di Cassiodoro, la zona chiamata Costa degli Aranci. In generale, durante la bella stagione, avendo un po' più di tempo libero, puoi visitare davvero tutto il territorio calabrese.
3: Puoi approfittare delle pause dall'università per visitare alcuni dei bellissimi borghi che compongono il paesaggio catanzarese e alcune attrattive, come...
4: Taverna, posizionata nella Presila Catanzarese, paese natio del famoso pittore Mattia Preti, il Caravaggio calabrese.
3: Squillace, il suo castello normanno.
4: Badolato, con le sue chiese e i suoi catoi.
3: Tiriolo, situata sull'istmo di Catanzaro, dove è possibile vedere i due mari.
4: I resti della splendida abbazia di Santa Maria di Corazzo a Carlopoli.
3: E il platano millenario a Curinga.
4: In conclusione, i più allenati possono intraprendere il cammino Calabria Coast to Coast, attraversando la Calabria da costa a costa. Partendo da Soverato sul versante ionico e andando a Pizzo su quello tirrenico, si potranno ammirare le bellezze storico-artistiche e paesaggistiche delle province di Catanzaro e Vibo Valentia.
3: E siamo quindi giunti al termine di questa puntata. Studiare Informati è un format realizzato con il Fondo Antonio Megalizzi per un servizio di informazione radiofonica universitaria. Puoi trovare Studiare Informati in rotazione su 6023.it tutti i giorni con una nuova puntata disponibile dalle 13.45. Inoltre puoi ascoltare digitalmente ogni podcast quando vuoi sul canale Spreaker di UMG Web Radio e sul profilo Spotify Studiare Informati.
4: Ogni giorno Studiare Informati ti offre una nuova e imperdibile puntata dedicata alla vita universitaria, alla ricerca, alle opportunità del territorio, al volontariato locale e all'esperienza universitaria degli studenti. Grazie ancora per essere stati in nostro ascolto. Da Chiara e Davide, un saluto e arrivederci alla prossima puntata.
5: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
6: Tre città, una sola voce.
7: 6023.
8: Sono le due.
9: Più o meno.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto bella.
12: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
11: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Ora siccome lo fanno tutti, si pensa che lo possono fare bene tutti, no?

0: Vercelli puoi trovare il tuo posto all'interno del laboratorio LASA, Laboratorio di Archeologia e Storia dell'Arte, che offre spazi di studio e confronto per le attività autogestite, ma anche la consultazione di materiale iconografico e tecnico.
1: L'arte non è il tuo forte e preferisci i testi antichi? Prova con il laboratorio di elaborazione e riproduzione digitale che unisce i testi e l'informazione alla lingua latina. Per maggiori informazioni approfitta del sito disum.uniupo.it nella sezione Laboratori e Infrastrutture della Ricerca. Ne troverai molti altri.
0: Come studente puoi anche staccare dagli ambienti universitari rimanendo nella sede di Vercelli con i progetti Live e Spazio Join di Informa Giovani. Ti starei chiedendo cosa sono, e infatti resta qui con noi perché te lo spieghiamo.
1: L'acronimo LIVE sta per Laboratori di Animazione ed Innovazione Vercelli. È un progetto iniziato a settembre 2022 all'interno del comune di Vercelli, in cui quattro ragazzi, assunti come tirocinanti e guidati da un responsabile dedicato, hanno il compito di prendere dei locali chiamati Join Space e Join Lab e trasformarli in punti di ritrovo per i giovani della città.
0: Questi spazi si trovano in via Fratelli Lavini 67, nello stesso luogo dell'Informa Giovani di Vercelli. Dal 19 novembre sarà possibile visitare, all'interno del Join Space, locale al primo piano, una mostra fotografica chiamata Body and Soul, dedicata alle malattie del comportamento alimentare negli uomini, argomento molto delicato, su cui ancora oggi c'è un grande stigma sociale. Ma continuando a parlare di laboratori, ascoltate la nostra short news per avere maggiori informazioni su un tema molto caro a Radio 6023 e UMG Web Radio.
1: Non volevamo essere autoreferenziali, ma tra le attività che il tuo territorio universitario ti offre, ci siamo anche noi, le radio universitarie. Radio 6023 e UMG Web Radio offrono la possibilità a tutti gli studenti, ma non solo, di poter imparare a fare radio per poter sviluppare soft skills nell'ambito del public speaking e della comunicazione.
0: A Radio 6023 puoi svolgere un tirocinio curricolare oppure aderire come semplice volontario, tesserandoti al costo annuale di 15 euro, che ti permette di avere libero accesso agli studi e una maglietta di Radio 6023. A UMG Web Radio invece puoi partecipare gratuitamente, perché tutte le attività della radio sono finanziate da Fondazione UMG, promotrice del progetto.
1: Mens sana in corpore sano, dicevano gli antichi, e qui all'Università Magna Grecia di Catanzaro lo sappiamo bene. Vediamo quali attività possono svolgere gli studenti universitari dopo le lezioni, che sia praticare uno sport o un semplice hobby.
0: Anche alla Magna Grecia c'è il CUS, Centro Sportivo Universitario, che si trova all'interno del campus ed è provvisto di un campo da tennis, un campo da calcio, un campo da calcio a 5 e un campo polivalente. Presso il CUS si organizzano sia tornei di tennis che di calcio e se sei interessato puoi ancora iscriverti alla Superlega CUS, campionato universitario di calcio a 5. Per ulteriori informazioni su iscrizioni e convenzioni visita il sito www.cuscatanzaro.it.
1: Se fra le tue aspirazioni, oltre alla laurea, c'è quella di cantare oppure suonare, a Marcellinara trovi la Casa della Musica, scuola di musica non convenzionale. Oltre ai tradizionali corsi per imparare a suonare uno strumento o perfezionare il tuo canto, puoi imparare a scrivere una canzone pop, diventare un giornalista musicale o curare il tuo progetto musicale a 360 gradi.
0: E se la tua passione è leggere? Beh, presso la libreria Ubic a Catanzaro Lido trovi il gruppo di lettura Club Fahrenheit, aperto a tutti. Da anni ormai questa iniziativa ha visto la partecipazione di lettori di tutte le età e di tutti i gusti letterari. Ogni edizione ha un tema diverso e prevede un incontro una volta al mese per un totale di 7 incontri.
1: Tuttavia, chi l'ha detto che in libreria si va solo per comprare libri? Tra la presentazione di un libro e un reading, alla Ubic puoi anche imparare a fare delle bellissime fotografie. Se sei stufo di fare le foto col cellulare, puoi frequentare il corso di fotografia a cura di F Collective.
0: E tra le varie attività da svolgere non possono mancare ovviamente i laboratori teatrali. A Catanzaro puoi frequentare i corsi di recitazione proposti da Scuola di Teatro Teatro Lab 2, Ore Fuori dal Mondo, del Cinema e Teatro Comunale, edizione straordinaria Scuola Teatro Enzo Corea e Nuova Scena Teatro Acli. Cerca il corso che fa per te e potrai calcare le tavole.

0: del palcoscenico.
1: Esci dalle lezioni talmente fuso che non riesci più a parlare neanche l'italiano? Prova con l'inglese. Grazie alle iniziative You Say a cura di Diversity e Calabria Dreaming e Drink and Talk a cura dell'American Club di Catanzaro, hai la possibilità di chiacchierare direttamente con madrelingua e conoscere altre persone. Scegli la tua attività preferita e continua ad ascoltare e studiare informati. Per questa puntata è tutto da Francio
0: e Davide Boris.
1: È tutto. Vi ricordiamo che trovate Studiare Informati anche su Spotify. Arrivederci e alla prossima puntata.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023
3: e UMG Web Radio.
4: Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria.
5: Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale
6: e l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
7: Una collaborazione tra 6023 APS ETS
4: e la Fondazione UMG.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Hauser Volontariato. Noi siamo presenti in tutta Italia, siamo un ETS molto grande, come dire. Nasciamo nel lontano 86 per volontà di Bruno Trentini. Disse, insomma, che i pensionati dovevano non smettere di fare delle cose perché sennò sarebbero rimasti, come dire, isolati dal contesto sociale. Svolgiamo un'attività che è prevalentemente di accompagnamento da e verso gli ospedali, cioè andiamo a prendere la persona a casa se deve fare delle visite, se deve andare dal parrucchiere, se deve andare dal podologo oppure a fare delle commissioni, fare la spesa. Li accompagniamo, li prendiamo a casa e li riportiamo. Siamo presenti a Vercelli con una sede strutturata dove abbiamo 4 auto e a Borgo Sesia con altre 2 automobili. Quindi, come dire, l'attività prevalente è quella. Stiamo facendo un progetto per l'AS che si chiama Famiglie Fragili, per le persone che entrano in terapia che hanno dei problemi, e per cui li accompagniamo, come dire, su segnalazione dell'ASL li accompagniamo, e poi è l'ASL che dà lei un contributo a noi. Invece solitamente noi non tariffiamo e offriamo il servizio, come dire, a donazione, poi se uno ne ha ci dà qualcosa, insomma, per sostenere le spese che sono quelle ovviamente delle automobili. Siamo reperibili qui a Vercelli in via Dante 93, il numero di telefono è lo 0161 20 1807. Siamo reperibili a questo numero di telefono dove si fanno le prenotazioni dei viaggi, cioè nel senso se uno ha bisogno del trasporto. Però facciamo una serie di altre attività. Abbiamo un ambulatorio sociale all'isola dove ci sono medici volontari in pensione e facciamo anche delle attività di formazione. Ad esempio adesso stiamo facendo un corso di informatica, utilizzo smartphone, PC e tablet per le persone che lo richiedono, generalmente sono anziani che non hanno, come dire, dimestichezza con questa materia e che vengono aiutati. In passato lo facevamo presso le scuole prima del Covid e facevamo 5 corsi abbastanza numerosi all'anno. Per il momento stiamo riprendendo noi presso la sede per una dozzina di persone per volta e quindi speriamo di riuscire ad allargare, come dire, le nostre iniziative verso i giovani, perché abbiamo un progetto che è quello di un sostegno di carattere psicologico, perché noi presso l'ambulatorio abbiamo degli psicologi che sono gratuiti, come dire, e che quindi potrebbero offrire uno sportello di consulenza.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
10: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
2: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
10: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
2: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
10: Sì, ci trovate su Facebook come CID, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com. Bentornati a tutti ascoltatori e ascoltatrici di Radio 6023 e benvenuti in un nuovo episodio di Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Oggi siamo qui in compagnia di Tiziano ed Edoardo, due componenti dei Lilla. Benvenuti ragazzi.
3: Ciao ragazzi, buonasera.
5: Innanzitutto come state, come sta procedendo questo periodo subito dopo l'uscita del vostro primo disco?
3: Bene, sabato sera qua a Roma abbiamo fatto un release party con gli Oine, gruppo di Milano, no? Di punta del genere, si può dire. Ci è stato tanto affetto nei nostri confronti, diciamo, non potevamo sperare meglio. Quindi diciamo che ci stiamo godendo questo momento dopo tanto duro lavoro, ma anche tanto divertimento, si può dire.
5: Voi siete un gruppo che ormai penso sia consolidato già da tempo, ma come siete nati e come avete deciso di fare quello che fate? Nel senso, cosa vi ha portato a dire creiamo interamente da zero un qualcosa per comunicare quello che abbiamo dentro?
11: Ma di base, penso, essendo tutti dei musicisti, definiamoci dei musicisti, chi più chi meno, però sì, abbiamo sempre suonato in diverse band, chi aveva altri progetti, cioè tutti quanti noi abbiamo altri progetti. La band precisamente è nata nel 2021, l'estate del 2021, sì, mandando un messaggio ad Andrea, il batterista, gliel'ho mandato io, perché condividevamo lo stesso box dove suonavamo io con l'altra band e lui con la sua altra band, mandando una band di riferimento che erano i Sea You Space Cowboy, che fanno emo metalcore, quindi genere veramente tanto lontano, però ci siamo visti, abbiamo scritto la prima canzone che poi è diventata Santuario, e da lì avevamo fatto una storia su Instagram scrivendo cerchiamo un bassista per una band screamo emo, e ci ha risposto Edoardo, e sì, è entrato subito Edoardo, e poi amalgamandoci un po' dopo nei mesi successivi è entrato anche il nostro attuale cantante che è Ico. Ma di base c'è sempre stata, come dire, la voglia di suonare da parte di tutti quanti, ed è nato molto molto per caso anche, penso, sì, cioè nessuno dei noi quattro si aspettava questo hype adesso, che possiamo, sì, possiamo dire che c'è abbastanza hype.
5: Proprio sulla vena dell'hype, io voglio chiedervi se avete anche dei live ora che è uscito il vostro primo album, e quindi automaticamente se avete già delle date programmate nel futuro imminente.
11: Ci stanno, non le abbiamo ancora annunciate, però abbiamo alcune date da fare in giro per l'Italia. Dobbiamo andare giù vicino Barletta dai ragazzi di giù, non mi ricordo il collettivo, mi sembra Mal di Testa. Dobbiamo andare a Caserta, a Modena e anche in Sardegna, però ancora non è niente annunciato, quindi questi sono tutti spoiler.
5: Tutti spoiler che con piacere avete fatto a noi di Radio 6023.
11: Sì.
5: Ora ho un'altra domanda, ma le vostre influenze, avete detto che fate scream emo e comunque scream emo metal, quel genere che al giorno d'oggi sta prendendo tanto piede, come sto vedendo sulla scena anche solo del panorama italiano, ma le vostre influenze personali quali sono?
3: Allora, per riagganciarmi al discorso che faceva prima Tiziano, il gruppo è nato quasi un po' per caso, e da qui deriva il fatto che abbiamo quasi tutti un background musicale diverso. Certo, poi trovandoci insieme, trovando diciamo il minimo comune divisore dei nostri ascolti, abbiamo cominciato a comporre pezzi sullo screamo, sul melodic hardcore, un po' diciamo guardando ai gruppi più in voga del panorama italiano, come penso agli Oine, ai Lantern, comunque gruppi che esistono da molto più tempo di noi. A livello di influenze personali posso dire che il nostro cantante Ico è sempre stato un fan del melodic hardcore, dello screamo da sempre, mentre Andrea, il batterista, per esempio, ha un background musicale abbastanza diverso. Per esempio, lui mi ha specificatamente chiesto di dire che i suoi riff, diciamo, di batteria sui groove sono molto spesso presi come influenze da album degli anni 90, come i primi lavori dei Pearl Jam o dei Korn, poi naturalmente messi a servizio del genere. Io pure vengo da un background particolare, più che vira più verso il garage rock e anche magari l'hip hop degli anni 90, e mentre Tiziano se vuole risponde lui che è qua.
11: Io di base le mie influenze, avendo anche un'altra band hardcore, metalcore, non saprei dirle veramente, cioè mi piace lo scream italiano, mi piace tantissimo, ma non posso dire di prendere ispirazione da loro, perché non perché non mi sento all'altezza, ma perché non ho le qualità di chitarrista da studiarmi così tanto un genere e riprodurlo. Quindi di base i pezzi sono sempre nati da un riff o un giro di chitarra attaccato a qualcos'altro che poi si è andato a evolvere tutti insieme. Però di base l'intento è fare musica aggressiva ma anche molto emotiva, cioè del tipo che si deve, cioè puntiamo a toccare le persone che abbiamo davanti, puntiamo a fare pezzi in cui le persone si rispecchiano anche dentro, quindi sì, non abbiamo proprio un punto di ispirazione che possiamo dire no, non è abbastanza così, facciamolo più così, è quasi improvvisato il modo di scrivere.
3: Soprattutto corale, scriviamo praticamente sempre insieme.
5: E proprio questa era la mia prossima domanda, ovvero quando voi scrivete i testi, nasce prima la musica e poi arriva il testo, oppure dopo che scrivete tutti insieme un testo vi applicate nel creare tutto ciò che è la sonorizzazione attorno a quel brano?
3: Allora, prima probabilmente mi rendo conto che poteva essere frainteso, io parlavo di scrittura compositiva, di scrittura musicale. Per quanto riguarda i testi, sono quasi sempre i testi dell'album di questo nostro primo EP, sono stati scritti interamente da Ico, dal nostro cantante, e sono stati applicati poi alla musica che avevamo scritto tutti insieme banalmente nella nostra sala prove. E quindi magari qualche volta c'è stato un testo che è stato adattato, magari qualche altra volta invece il contrario, e dalla musica si è passati a scrivere le parole, ecco.
5: Quindi insomma va un po' in base alla tipologia della canzone. Ma questo album, Come il fiore non il colore, come mai questo titolo? E soprattutto, avete proprio deciso di scrivere l'album, oppure dopo un po' di canzoni che avete realizzato avete detto ma sai che c'è, racchiudiamole tutte in un album?
11: Il fatto del titolo dell'album è letteralmente un prolungamento del nome della band, cioè Lillà è un fiore, e quindi più volte ci hanno spesso, anzi no, proprio noi abbiamo detto Lillà è il fiore, non Lillà è il colore, e quindi è stato anche un gioco di parole che abbiamo detto sia al primo album che anche nel primo post su Instagram per presentarci un po' nella scena. Abbiamo scritto Lillà come il fiore, non il colore, perché ci hanno confuso più volte nella pronuncia del nome chiamandoci Lillà, e quindi era un gioco di parole tra il nome della band. E parlando del nome della band, cercavamo, come dire, un nome corto di impatto, facile da dire, perché non siamo mai stati nessuno di noi dei fan dei nomi delle band lunghi, perché sono difficili da pronunciare, sono troppo lunghi e
3: da ricordare.
11: Anche da ricordare, sono difficili da ricordare, io soprattutto. E quindi siamo andati a cercare i significati dei fiori e i nomi dei fiori simpatici, perché sembrava, cioè ci piacciono noi fiori in generale, però la simbologia dei fiori, per dare quel tocco delicato nell'aggressività della band anche.
5: Invece ora cambiamo un po' la domanda, focalizzandoci sul vostro singolo estratto, ovvero Trieste. Come nasce questa canzone e cosa volete comunicare con questa canzone?
3: Trieste è stata la seconda canzone che abbiamo scritto ed è nata da un riff di Tiziano che ha portato in sala prove. E credo che il primo riff, dimmi se sbaglio, ancora non c'era Ico la prima volta che l'hai portato in saletta, no? Ok. E quindi poi quando è arrivato il nostro cantante, tra parentesi fatemelo dire, bravissimo, ha sentito la canzone e ha scritto un testo molto, molto personale, che prende molto dalle sue esperienze di vita, anche recenti e meno. E ne è venuta fuori una canzone che è un crescendo, diciamo, di emozioni, che infatti poi esplode in un botta e risposta tra lui e il coro nella parte, diciamo, distorta e più aperta e più aggressiva del brano verso la fine.
5: Una canzone sostanzialmente che ha quindi una grande differenza tra quindi strofe e ritornelli, mi pare di capire.
3: Più che strofe e ritornelli è una struttura in crescendo, diciamo, perché inizia banalmente con un arpeggio molto accogliente e pulito per poi esplodere in una sequenza di accordi molto distorta e fino a quasi si può dire, non lo so, magari un mini breakdown, sì, verso la fine. Cioè non è la classica struttura A B C B, diciamo, mi sa, pure sbagliato le vocali, però nella canzone pop.
5: Sì, ti ho compreso, la classica struttura da strofa, ritornello, bridge, ritornello, chiusura. Una domanda particolare che mi viene da fare: quindi voi all'interno dei vostri spettacoli, dei vostri live, immagino abbiate avuto anche dei momenti peggiori e migliori, mi viene da dire. Vi andrebbe di raccontare uno a testa qual è stato il vostro momento migliore, il vostro momento peggiore vissuto ad esempio sul palco?
11: Possiamo dire, noi abbiamo fatto in tutto 6 live più un secret show nel nostro box, e secondo me il meglio riuscito è stato questa estate al Warfest, che c'erano band come Votto, Leita e lo Standard Hi-Fi, che sono band abbastanza del giro, belle conosciute e rispettate sia da noi che dagli altri. E secondo me lì è stato il live, anche se le canzoni ancora non erano conosciute perché era il nostro terzo live, secondo me, penso anche secondo anche gli altri, è stato il nostro miglior live.
3: Mi approvi. Sì, io sono totalmente d'accordo con quello che dici tu. E momento peggiore, non lo so, ci sono stati dei momenti simpatici in cui per esempio al nostro secret show per sbaglio ho scollegato il basso per circa 10 secondi, e incidenti diciamo di percorso che possono capitare durante i live, anche magari qualche problemino con i monitor lato palco, no? Mentre magari chi è fuori si diverte e sente la musica, mentre noi alle prese con i monitor sentiamo solamente dei feedback. È successo anche questo, ma fa parte di tutto.
5: Fa parte del gioco, e da musicista ti posso capire, perché avere a che fare con un fonico che non è magari una delle persone della band, molto spesso ti ritrovi a dire: perché stai facendo questo lavoro?
11: Io volevo aggiungere un punto per la parte dei live importanti. Sicuramente Relle Sparti rimarrà, non dico tecnicamente il live migliore che abbiamo fatto, ma umanamente rimarrà, penso, per un bel po' il live a cui vorremmo più bene, sia per la line-up di band, perché erano band, a parer mio, anche, cioè per me, Join sono una band molto, molto importante, e sono persone molto, molto buone e simpatiche da rispettare. E quindi è stato molto, molto emotivo come live. E in più era la prima volta che finalmente qualcuno cantava i pezzi con noi, perché erano finalmente usciti. Però tecnicamente possiamo dire che Warfest è stato migliore, perché abbiamo suonato meglio.
5: Tante emozioni che vi comunque accompagneranno, penso, anche nella scrittura delle prossime canzoni. Avete già anche qualche altra magari canzone scritta che siete di prossima registrazione, oppure per il momento sotto quel punto di vista siete fermi e state un attimo godendo l'uscita dell'EP e le varie date che arriveranno, come avete annunciato poco fa?
3: Noi scriviamo in maniera quasi, quasi nevrotica, quindi c'è sempre un pezzo nuovo da montare o da far sentire agli altri, quello è sicuro. Non abbiamo programmi di entrare in studio nel futuro prossimo, ci vogliamo godere quest'album, godere i nostri fan che sono bellissimi, e goderci le prossime date.
5: Noi di Radio 6023, ragazzi, vi ringraziamo tantissimo per essere stati qui con noi ai nostri microfoni, e vi volevo chiedere, vi va di annunciare il vostro pezzo?
11: Siamo Lilla e questo è Trieste. Buon ascolto.

Questo è Spazio Emergenti, il format di Radio 6023 che dà voce agli artisti di domani. Vuoi far conoscere a tutti i tuoi brani? Manda una mail a direzionemusicale@gmail.com.

0: Quando torno a casa vorrei...
1: Stare zitta e muta.
0: Al lavoro vorrei...
2: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
0: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
3: Una mattarella!
0: Dopo gli studi mi piacerebbe...
3: Non rompere!
0: Quello che chiedo alle istituzioni è...
4: Un paio di schiaffi?
5: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di pubblicità Progresso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Allora, l'associazione Amici di Arlo, che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati precisamente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
8: Quali sono i vostri contatti?
7: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
9: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
10: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro, facendo il nostro dovere. La lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone quando, in un breve periodo di entusiasmo, egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
9: Paolo Borsellino.
11: Tre città. Una sola voce.
12: 6023.
13: 62-3
14: 6-0-20 che?
15: 60-23
14: 6-0-2-3
13: 6-0-23 Importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Šo raidījumu sagatavoja Eiropas parlaments. Vairāk raidierakstu var klausīties Eiropas parlamenta tīmekļa radio Europarl Radio.
1: La stagione di Radio 6023 è cominciata. Negli anni ne abbiamo fatte tante e tanti ci hanno giudicato. C'è chi di noi ha parlato bene.
2: Grandissimo, grandissimo lavoro organizzato. Questo secondo me è un lavoro fantastico.
1: Chi non ci vorrebbe più?
3: Un disastro. Dovremmo veramente chiudere la bocca a tutti questi signori che parlano.
1: Chi è disposto a tutto per entrare nel nostro team?
4: Devo dire una cosa. Da domani, teoricamente, potrei essere disponibile al costo di un euro puntata nella prossima stagione. Un euro puntata nella prossima stagione.
1: Qualcuno che non sapeva cosa dire o forse non sapeva cosa stesse dicendo.
5: Fa tanto. Poi il fatto che sia organizzato tutto a puntino, anche questo ha la sua importanza, ma soprattutto è la curiosità di cambiare, non dico ogni sera scaletta, comunque insomma fare sempre cose diverse, l'adrenalina poi fa anche alla sua valenza.
1: E chi come al solito non è d'accordo.
6: Uno scandalo contro la cultura. Fare le puntate sulle ragazze di Arcore mi pare una forma di compiacimento morboso e maniacale. Piace a voi? A me pare molto anomalo.
1: Ascoltaci e vieni a trovarci. Fatti anche tu la tua opinione. Radio 6023.

0: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
1: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al Movimento Una.
0: Aiutaci a fermare questa vergogna.
1: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Forest Gump Piemonte è una associazione non a scopo di lucro che collabora alla possibilità che i ragazzi con disabilità possano esprimersi nel lavoro secondo le loro prerogative in maniera soddisfacente.
4: Perfetto, e cosa fate?
3: Praticamente abbiamo delle attività agricole che consistono in un campo di lavanda che curiamo in tutta la filiera e poi abbiamo delle ditte che collaborano con noi, che ci offrono dei prodotti che noi confezioniamo. Abbiamo delle collaborazioni anche con alcune strutture, diciamo così, commerciali del settore del biellese che acquistano i nostri prodotti e che ci fanno conoscere. Questo è un po' il...
4: E come possiamo contattarvi?
3: Abbiamo un numero... telefono che peraltro è il mio, perché abbiamo dei margini di miglioramento sulla comunicazione molto importanti, e poi c'è un indirizzo email e siamo a Biella.
4: Possiamo sapere l'indirizzo email?
3: Sì, è forestgamppiemonte@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Tre città, una sola voce.
6: 6023 Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
7: Promosso! Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che graviti all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Francio, direttamente da UMG Web Radio, e oggi sono qui per parlarvi di una realtà emergente nel campo della salvaguardia dell'ambiente, l'associazione Plastic Free. Per farlo ho invitato il mio vecchio amico Vittorio Falbo, al quale senza indugi chiediamo subito: che cos'è Plastic Free?
8: Plastic Free è un'associazione di volontariato nata il 29 luglio 2019 con lo scopo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità dell'inquinamento da plastica. Nati come una realtà digitale, nei primi anni abbiamo raggiunto milioni di utenti e oggi, con più di 1000 referenti in tutta Italia, siamo diventati la più importante e concreta associazione in questo tema.
7: Perché hai deciso di iniziare questa esperienza con Plastic Free e come l'hai vissuta finora?
8: Da sempre ho avuto un rapporto molto stretto con la natura. Amo stare nei boschi, in spiaggia, tutti i posti, insomma, dove si può provare la forza della natura, perché spesso ci dimentichiamo del nostro mondo abitando comunque in punti dove l'attività umana

0: sempre online questa realtà e ho deciso di farne parte, quindi mi sono interessato, ho chiesto, ho contattato l'associazione, mi hanno messo in contatto con dei referenti che ovviamente fanno una sorta di domande per vedere se una persona può essere effettivamente importante, comunque può entrare a far parte come referente per questa associazione. E quindi da lì ho iniziato questo percorso.
1: Descrivimi una giornata tipo di attività con Plastic Free.
0: Allora, Plastic Free ha diverse attività. Quella, diciamo, più, chiamiamo così, semplice, immediata, sono i clean up, quindi queste giornate di pulizia che vengono organizzate nei comuni in cui noi riusciamo a firmare dei protocolli d'intesa. Quindi i comuni si impegnano poi a fare lo smaltimento, a mettersi a disposizione, quindi con mezzi, personale, dandoci anche del materiale, quindi sacchetti, guanti. E quindi è fissata una data, si crea questo evento che poi viene subito pubblicizzato, diciamo, online sui nostri portali, sulle varie piattaforme. Ci si può iscrivere, quindi c'è un'assicurazione che abbiamo noi, quindi le persone in caso di un piccolo incidente sono coperte, perché questo è molto importante. E quindi si fa questa giornata di pulizia, ci si incontra nel punto stabilito e inizialmente noi ovviamente poi facciamo più o meno la conta dei partecipanti, quelli che si sono già iscritti, i minorenni viene fatto un documento firmato dai genitori e procediamo quindi facendo un briefing iniziale, quindi spiegando un po' l'associazione, cosa fa, gli obiettivi, spiegando le problematiche della plastica, diciamo qualche dato per fare un po' impressionare le persone, quindi a fargli capire che questo è un problema veramente molto pericoloso. E quindi poi si parte, ovviamente si è scelto un punto più o meno facendo dei sopralluoghi tra referenti e comune. E si parte con la pulizia. Si cerca di ovviamente differenziare quello che si può, perché spesso nella natura poi comunque si trova plastica contaminata o comunque sono rifiuti spezzettati, quindi sono difficili da differenziare, però quello che riusciamo si differenzia. E qui siamo io, Vittorio Falbo, con Luigi Scalese, che è di Cerva, che siamo i referenti di zona, tant'è che noi avremo una raccolta proprio questo weekend a Sella Marina.
1: Quali sono le tue speranze sull'immediato futuro per quanto riguarda il tema ambiente?
0: Le speranze quali sono? Sono che in realtà noi cerchiamo di fare il possibile, però ovviamente sappiamo proprio in questi giorni che abbiamo superato gli 8 miliardi di abitanti su questo pianeta, quindi sappiamo che le risorse che stiamo sfruttando sono anche troppe, quindi io spero intanto che tutte le persone di questo mondo cerchino di vivere consumando, sprecando meno e quindi una vita un po' più semplice, cercando di rispettare il più possibile la natura. Ma mi rendo conto che ovviamente questa cosa deve partire dai politici, comunque da chi governa questo mondo. Quindi ci vorrebbero dei passi importanti da questo punto di vista, quindi cambiando appunto le politiche mondiali. In questo momento la vedo un po' dura, nel senso che ancora si pensa di più all'economia che a vivere serenamente, quindi alla qualità della vita, al rispettare questo pianeta. Però la speranza è l'ultima a morire. Noi comunque facciamo questa cosa, cerchiamo e siamo un esercito blu che cerca di farsi sentire, quindi saremo sempre più agguerriti e più forti per mandare un messaggio a tutti quanti.
1: E per finire, come ci si può mettere in contatto con voi?
0: Allora, ci si può mettere in contatto con noi direttamente sul nostro sito, quindi plasticfreeonlus.it, dove trovate i nostri contatti, cosa facciamo, gli eventi, i progetti. C'è la parte shop dove potete contribuire, quindi comprando qualcosa dei nostri gadget. Ci si può iscrivere, quindi rimanendo aggiornati, e in questo modo ci si può registrare gli eventi che facciamo. Poi ci sono le nostre pagine che vi invito a seguire, quindi Instagram, e Facebook, dove noi poi pubblichiamo le fotografie, tutto quello che facciamo, quindi è un modo per vedere che non stiamo mai fermi. E ovviamente ci sono i contatti locali, quindi una volta poi entrato in questo circuito ci si rimane in contatto, si organizzano le giornate, altre attività. Ci sono tanti volontari che ci fanno delle segnalazioni, quindi ci segnalano dove ci sono problematiche, cerchiamo di intervenire segnalando al comune, eccetera eccetera. Quindi vi invitiamo a seguirci e mi raccomando, siate in tanti, perché intanto vi assicuro che starete bene dopo aver fatto una delle nostre attività, e in più c'è bisogno di tantissima gente, quindi forza e coraggio, viva Plastic Free!
1: E per questa puntata è tutto. Da Francio un saluto e alla prossima puntata di Studiare Informati.
2: Studiare Informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare Informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani. L'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
3: V Evropském parlamentu nejsou jen poslanci. Za touto ohromnou institucí se ve skutečnosti skrývají tisíce lidí, kteří každý den aktivně usilují o to, aby Evropská unie fungovala dobře a transparentně a byla pro své občany přístupná. To by se mohlo rychle stát nezvladatelným. Proto jsou třeba správní subjekty, jako je předsednictvo. Předsednictvo s velkým P je spolu s konferencí předsedů jedním ze dvou řídících orgánů Evropského parlamentu. Předsednictvo tvoří předseda či předsedkyně Evropského parlamentu, 14 místopředsedů a 5 kvestorů, které parlament volí na 2,5leté období s možností prodloužení. Při jednáních předsednictva mohou hlasovat jen někteří. Kvestoři mají jen poradní hlas. To znamená, že mohou předsednictvu radit, ale nemohou se přímo účastnit hlasování. Pokud při hlasování o určitém tématu nevznikne většina, má přednost hlas předsedkyně nebo předsedy. Předsednictvo plní v parlamentu řadu administrativních a ekonomických úkolů. Je tedy kompetentní rozhodovat ve všech záležitostech, které se týkají vnitřního fungování parlamentu. Konkrétně to znamená, že nejen stanovuje rozpočet parlamentu, ale rozhoduje i o veškerých administrativních, personálních či organizačních záležitostech. Takže například řídí politiku parlamentu v oblasti nemovitostí, řeší platy a proplácení výloh úředníkům a určuje, jakým směrem se bude parlament ubírat třeba v případě práce na dálku. Dále řeší žádosti o konání zasedání a má právo povolovat schůze výborů nebo delegací mimo obvyklá pracovní místa. Též připravuje odhad výdajů parlamentu. Kromě toho stanoví částky přidělené politickým stranám zastoupeným v Evropském parlamentu a čas, který jim bude poskytnut na plenárních zasedáních. To ale není vše. Předsednictvo jmenuje vysoce postavené úředníky, určuje složení a organizaci generálního sekretariátu a jmenuje generálního tajemníka, který odpovídá za fungování administrativních oddělení parlamentu. Aby mohlo předsednictvo plnit všechny tyto úkoly, obvykle se schází dvakrát měsíčně. Zápisy z jednání předsednictva se překládají do všech 24 úředních jazyků a poté se vytištěné rozesílají všem poslancům. A samozřejmě, každý poslanec má možnost klást otázky týkající se.
4: E ciao a tutti! Per lo spazio emergenti di Radio 6023 oggi siamo in compagnia di Mary Green, che è una cantautrice di Milano. Ciao Mary Green, innanzitutto da quanti anni è che suoni?
5: Io suono da ormai quasi 10 anni.
4: Wow, tantissimi!
5: Però ho deciso di intraprendere questo progetto solista 4 anni fa.
4: Capito, ormai. Che cosa ti ha spinta a suonare? Quali sono gli strumenti che hai suonato in questi 10 anni?
5: Io ho iniziato con una formazione classica, suonavo il violino, poi ho fatto un po' di pianoforte, eccetera. Però verso appunto i 16 anni circa ho iniziato a suonare anche la chitarra, avevo un gruppo, e poi dopo 3 anni ho iniziato a fare le cose da sola.
4: Capito.
5: E diciamo che il motivo che mi ha spinto a suonare e a fare la cantautrice è sostanzialmente quello di connettermi con le altre persone, trovare un ponte di collegamento con gli altri.
4: E quali sono le tue influenze musicali maggiori sin da quando eri bambino, magari i gusti che hai adesso, perché immagino che un po' magari saranno cambiati?
5: Quando ero adolescente andavo pazza per il punk rock statunitense, quindi
4: Blink,
5: un po' come tutte le ragazze e ragazzi della mia età, quindi Green Day, Blink, Sum 41, eccetera. Poi chiaramente col tempo i gusti sono maturati, sono cambiati un pochino e adesso ascolto molto di più gruppi come Florence and the Machine, Foo Fighters, Noel Gallagher.
4: Fantastico.
5: Cose di questo tipo.
4: In effetti ho sentito molto l'influenza di Florence and the Machine nella tua canzone, che appunto ho scelto perché mi è piaciuta moltissimo. Tu hai fatto già uscire qualche LP, qualche album di canzoni tue?
5: Sì, ho autoprodotto un EP di 6 brani 4 anni fa appunto, che si intitola Outside e contiene 6 tracce. Adesso sto facendo il secondo EP con l'aiuto di un altro ragazzo che si occupa della parte di percussioni e un po' di arrangiamento. Contiamo di riuscire a farlo uscire entro quest'anno.
4: Ah, allora noi saremo i tuoi seguaci in questo. A voi tutti abbiamo appena ascoltato Mary Green, cantautrice di Milano, e ora vi lasciamo con la sua splendida canzone.
5: La canzone si intitola Good Night and Goodbye.

0: tempo libero e non sai come impiegarlo?
1: Cerchi crediti e non sai dove andare?
0: 6023 PS è la soluzione che fa per te.
1: 6023 PS, possibilità di stage da 150 ore.
0: Puoi entrare nella famiglia di Radio 6023. Formazioni tecniche su regia e speakeraggio, migliorare le tue capacità comunicative, montaggio audio-video a costo zero, in diretta e in esterna.
1: Oppure puoi collaborare dentro l'associazione di promozione sociale, organizzazione eventi, amministrazione e contabilità, fundraising e promozioni pubblicitarie.
0: Vieni a trovarci nella sede di Vercelli in Palazzo Tartara, via Galileo Ferraris 109. Oppure contattaci su Facebook e alla mail 6023ps@gmail.com.
1: Se vuoi divertirti a lavorare,
0: a Radio 6023 devi entrare!

0: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
1: Ciao a tutti ragazzi, ancora Alessandro per Spazio Emergenti, oggi in compagnia di Marco, in arte Blake, giovane rapper emergente che ci presenta il suo singolo Transition. Ciao Marco.
2: Ciao Ale, ciao.
1: Allora, sei uscito appunto con questo singolo, ce ne vuoi parlare un po'? Come nasce, cosa ti ha ispirato, di cosa parla?
2: Sì, allora, spiego brevemente come è nato e di che parla. Allora, Transition, vabbè, sancisce diciamo letteralmente la fase di transizione, significa il passaggio di un modo di essere o di vita di un individuo rispetto a un altro. Quindi diciamo un cambiamento che mi ha un po' distaccato da tutto ciò che non mi appartiene e mi ha fatto maturare delle consapevolezze e mi ha proiettato anche verso nuovi scenari, un po' da tutti i punti di vista. Quindi nel mio caso, diciamo, la fase di transizione l'ho maturata, cioè in questo momento ancora un po' embrionale, la sto maturando man mano che scrivo il disco. Quindi tutto ciò, diciamo, è cominciato perché mi sono reso conto che nella vita di tutti i giorni mi mancava qualcosa, diciamo, non ero in pace con me stesso, sentivo, diciamo, il bisogno di fare qualcosa in più perché quello che facevo non mi appagava. Quindi diciamo avevo un po' la necessità di esprimermi e di parlare di questa cosa con qualcuno, però purtroppo intorno a me non ci sono state persone che mi hanno permesso di esprimermi. Quindi ho ripreso in mano la musica dopo tanto tempo, perché io feci un disco nel 2012, un mixtape, che si chiama appunto La Fenice, poi vabbè, non mi voglio dilungare più di tanto. Quindi diciamo che questo disco è stato, cioè ho ripreso in mano la musica attraverso questo disco, questo singolo che ho lanciato. Quindi in questo progetto diciamo che c'è per lo più parte di me e quindi mi spoglio diciamo di ogni inibizione, di ogni complesso e descrivo tutte quante le sensazioni che si provano diciamo durante una corsa, ecco, perché in effetti è come se stessi correndo verso il traguardo, verso l'obiettivo che mi sono prefissato. Quindi diciamo che in questo mio pezzo mi sono un po' rivolto a tutti, diciamo a cominciare da chi mi circonda, da chi mi conosce, anche arrivando a chi non mi conosce per niente e magari come vive la mia stessa identica situazione, quindi crede che magari non c'è soluzione, che appunto finisce per rassegnarsi e accetta una vita che diciamo gli va stretta. Però non voglio manco essere troppo tragico, quindi diciamo che ho dipinto un quadro generale di quello che c'è attualmente qui e niente, quindi diciamo in sostanza è questo quello che racchiudo in questo pezzo. E poi questo diciamo è il pezzo secondo me principale del disco, che poi spiega un po' tutto quanto quello che c'è nel disco. Poi una volta uscito sarà un bel viaggio per tutti.
1: Rimanendo su di te, il tuo sì. Nome d'arte cosa, cioè, ha un significato particolare? Come l'hai scelto?
2: Guarda, allora, il mio nome d'arte io l'ho scelsi appunto quando ho iniziato a fare rap, quindi ti parlo di forse una decina di anni fa. Non c'è un motivo preciso, non significa quasi nulla. Mi serviva praticamente un nome di impatto, quindi Blake mi sembrava abbastanza figo, abbastanza di impatto, quindi ho detto vai, va bene Blake. Poi ho cercato anche magari altri nomi di cambiarlo, eccetera, però quindi ormai tutti quanti mi hanno Marco Blake, quindi ho mantenuto questo qui, ho deciso di mantenere questo.
1: Certo, beh, possiamo dire che in effetti è d'impatto.
2: Sì, diciamo, è un po' difficile la pronuncia perché magari alcuni dicono Blake, alcuni, però anche per scriverlo è un po' difficile perché la maggior parte si confondono scrivendo B-L-A-K e invece è B-L-A-Y-K. Vabbè, questi sono dettagli che però comunque sono rilevanti anche per la ricerca poi del pezzo, eccetera.
1: Vabbè, assolutamente. Beh, anche una cosa un po' originale, insomma, invece che scriverlo diciamo nella maniera corretta, scriverlo con questo un po' slang, possiamo dire.
2: Sì, è vero. Sì, perché poi Blake così è un po' più comune, invece questo è un po' più particolare, quindi può darsi che mi si ricordano di più anche per questo.
1: Parlando sempre di te, cos'è che ti ha spinto a scegliere di fare rap? Quali sono le tue influenze nella tua musica, nello scrivere, nei testi?
2: Sì, allora guarda, ho scelto di fare rap quando ero appunto ragazzino, sai, stando comunque in un quartiere di periferia. Io sto a Roma, vivo a Casal Bruciato, quindi è un quartiere periferico, un quartiere dove non ci sono molte possibilità di emergere, a meno che appunto non hai una famiglia alle spalle, quindi tanti amici miei, tanti ragazzi con cui ho condiviso l'infanzia, adesso chi ha preso brutte strade, quindi diciamo che il rap è come se per me fosse stata una rivalsa, quindi cercare anche di raccontare quello che succedeva, un po' come fanno tutti, diciamo. E in particolar modo io, diciamo, il primo disco che ho fatto, quello più serio, diciamo, perché inizialmente sai come funzionano, inizi a registrare a casa, allestisci la stanzetta tua a studio, inizi a registrare col microfono del karaoke i primi versi sulle basi americane, inizi a fare un po' di freestyle al parchetto. Alla fine, mo adesso le cose sono un po' cambiate, però 10 anni fa quando ho cominciato io era così. Mo adesso le cose sono più cambiate, adesso c'è il web, c'è molto altro per emergere. All'epoca era molto, non c'erano molti mezzi. E quindi diciamo che io ho cominciato per lo più perché appunto in quartiere c'erano dei ragazzi, amici miei, che facevano rap, facevano freestyle, e quindi io ho iniziato a provare così e vedevo che mi ci trovavo bene. E da là poi ho iniziato a scrivere i primi versi e, come dicevo, iniziavo a registrare le prime strofe in cameretta e niente, poi da lì inizialmente l'ho presa più come un gioco. Poi ho visto che mi ci stavo appassionando e quindi ho deciso di farla un po' più seriamente, anche se l'ho presa sempre come hobby. Poi da quando invece appunto è emersa questa cosa qui della transizione eccetera, ho deciso di voler fare sul serio, e quindi adesso mi sto impegnando a fare questo disco che poi secondo me sarà una bella sorpresa anche per lo scenario, perché non si può definire né trap né la trap che sta girando adesso, quindi non è neanche una cosa che si amalgama alla massa, è neanche una cosa che va, richiama un po' l'hip hop vecchio, diciamo, è un po' una via di mezzo, un po' uno stile che ho creato io, ecco. Poi le mie influenze, guarda, particolarmente io ho iniziato ascoltando appunto rap americano, quindi Eminem, i classici 50 Cent, Notorious, Tupac. Poi sono cresciuto molto con i Club Dogo, con i Truce Clan, Noyz Narcos, loro sono stati, diciamo, Noyz è stato il mio punto di riferimento proprio fin dall'inizio, quando ho iniziato a fare rap, ascoltavo solamente Noyz, Truce Clan, poi che ascoltavo Marrakesh anche, quindi tutta la Dogo Gang, diciamo questa è stata la mia influenza. E quindi poi da lì ho cominciato appunto a voler fare io, voler esprimere io, ho avuto proprio il bisogno di esprimere un qualcosa che magari un ragazzino più timido eccetera non riesce a essere sfacciato e si rifugia, diciamo, nel rap. Infatti inizialmente ci sono pure quelli che si prendono in giro, che fa guarda quello fa rap, sai come funziona, no? Quindi poi alla fine, superando queste cose, ho deciso appunto di intraprendere questa strada, adesso la sto prendendo molto seriamente. E quindi è da, diciamo, 7 mesi a questa parte che ho iniziato il progetto e lo sto portando avanti, e quindi penso che per 3-4 mesi è finito tutto e fuori il disco.
1: Bene, allora noi insomma non vediamo l'ora che questo disco esca, ti facciamo i nostri auguri. In chiusura ti chiedo innanzitutto dove i nostri ascoltatori possono trovarti sul web, e poi ti faccio lanciare il tuo pezzo.
2: Ok, allora guarda, sul web io ho un profilo Instagram, quindi scrivendo Real Blake, quindi Blake scrivendo BLAYK, mi trovate sicuramente, quindi mettete poi il follower, così seguite, diciamo, tutte quante le uscite, tutto, anche il percorso, perché io poi mano a mano racconto anche quello che provo, come dicevo prima, durante la corsa, quindi anche la scrittura, tutto quanto, attraverso le foto che pubblico, le didascalie sotto, spiego anche bene le sensazioni che si provano eccetera, quindi anche quello. Poi vabbè, su Facebook, classica pagina di Facebook, sempre intitolata Blake, poi anche su Spotify potete trovare il pezzo, e poi ovviamente anche il disco che appena uscirà, e niente, su YouTube c'è il video ufficiale, quindi adesso ascoltatevi Transition e diciamo, spero che tante persone ci si ritrovino, perché effettivamente, da come la vedo io, è un pezzo che ci si immedesima tranquillamente con quello che c'è oggi. Quindi ascoltatelo e buon ascolto.
1: Grazie Marco.

0: diventa uno stagista di Radio 6023.
1: Radio 6023, comoda, vivace, enchantix. Sotto
0: il segno di Radio 6023.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari e durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Ciao a tutti ragazzi, qui ancora il vostro Alessandro per una nuova puntata di Spazi Emergenti, oggi in compagnia di Filippo, in arte Follow the River. Ciao Filippo.
6: Ciao, ciao a tutti.
5: Filippo, tu ci stai presentando oggi il tuo nuovo singolo che è Nocturnal Interlude. Ci vuoi parlare un po' di questo pezzo?
6: Sì, esatto. Beh, prima di tutto ti dico subito, ringrazio tutti voi per avermi, insomma, concesso questa intervista e questo spazio, sono molto contento. E guarda, Nocturnal Interlude praticamente è una canzone che nasce in seguito a una piccola pausa che mi sono preso dopo che ho pubblicato un po' di cose, ho deciso di fermarmi per un po' per studiare un po' un nuovo sound, insomma nuovi modi di vedere la mia musica. E mesi fa avevo scritto la seconda parte di questa canzone, che è la parte che si chiama Nocturnal, proprio perché l'avevo scritta durante una notte insonne, diciamo, e volevo che l'atmosfera fosse quella. E invece la prima parte della canzone, che è quella che ho soprannominato Interlude, l'ho scritta molto più di recente ed mi è venuto quasi spontaneo unirle, le sentivo molto vicine. E diciamo che quindi è una sorta di canzone creatura di Frankenstein. Una parte è nata molto prima, una parte è nata molto dopo. E in particolare Interlude parlo, ho voluto spiegare quello che provo mentre, insomma, mentre canto di fronte a un pubblico, mentre un pubblico ascolta le mie canzoni. Così ho deciso di mantenere questo doppio titolo per, diciamo, far vedere le due sezioni della canzone, ecco, è un po' questo.
5: Questa canzone, insomma, intanto è un genere un po' particolare, tu come definiresti il tuo genere?
6: Ma io ho sempre ascoltato tanta musica, in realtà diciamo che genere in particolare credo molto un po' nella missione, commissione di queste cose, però capisco che bisogna dare un po', è utile dare delle indicazioni di massima. Diciamo che quello che dico sempre riferito a questa canzone, a quello che suono adesso, lo chiamo sempre come qualcosa incastrato tra, diciamo, l'indie folk moderno, un po' alla Bon Iver come stile, e l'elettronica minimale di Chet Baker e James Blake, quindi qualcosa che lasci molto spazio alla voce, a una chitarra elettrica molto, diciamo, bagnata, con tanto delay e tanti effetti. Quindi un genere del genere. Spero di essere stato chiaro, però più o meno la catalogherei così.
5: Assolutamente, sì, no. Sei stato chiarissimo, anche riferimenti, insomma, hai fatto questi riferimenti a questi artisti, facilitano molto la comprensione. In effetti si sente molto la commistione, ed è una commistione che assolutamente funziona. Quindi, visto che hai parlato, figurati, visto che hai parlato di artisti, che, no, hai fatto degli esempi di artisti per spiegare un po' il genere della tua musica, allora vorrei sapere quali sono gli artisti che ti hanno influenzato a scrivere, oltre che questo pezzo, proprio a iniziare a fare il musicista, ecco.
6: Ma direi che in generale, appunto, io dalla prima volta che ho ascoltato, ormai 5 anni fa, la prima canzone, così per caso, di Justin Vernon, con il suo progetto Bon Iver, lui è diventato sicuramente il mio punto di riferimento, sia come scrittura dal punto di vista della melodia, cioè delle parole, sia nell'utilizzo dei suoni, della crescita del percorso artistico, Sì, anche proprio una scrittura delle liriche, perché sempre del testo, perché è sempre molto così, diciamo, molto etereo, non so come dire, dice delle cose ma non arriva mai al punto. Quindi lui sicuramente. E poi ultimamente mi sono spostato molto più su una, appunto, sull'elettronica, quindi su qualcosa di minimale tipo James Blake, quindi Dirty Projector. Cioè, l'italiano invece mi è sempre piaciuto tantissimo come approccio, anche se forse un po' diverso rispetto al mio, però Niccolò Fabi su tutti è il cantautore italiano a cui mi ispiro di più, anche proprio come prende, cioè come prende il suo progetto, ecco, diciamo, come lo porta avanti. Questi sono i nomi a cui mi ispiro di più, ecco, insomma.
5: Beh, insomma, delle influenze belle colorite, belle varie, che poi in effetti si sente dalla tua musica. Tra l'altro, vorrei sapere tu cosa suoni. Se hai un gruppo a cui ti appoggi, se suoni tutto tu di preciso cosa suoni, insomma.
6: Ma io sono iniziato, primo strumento, lo strumento che suono ancora tuttora è la chitarra. Ho iniziato come chitarrista appunto nel primo band del liceo e poi successivamente ho iniziato ad andare a lezioni di canto. Quindi da che ricordi, da quando ho iniziato a scrivere canzoni, mi sono sempre accompagnato con la chitarra. Prima elettrica, poi acustica, poi di nuovo elettrica in questo nuovo progetto. E diciamo che in generale io sarei un solista. In realtà il progetto River, che è nato da un po' di tempo, ora si chiama Follow the River, è nato come un collettivo audiovisivo, quindi eravamo tante persone, anche non solo musicisti ma anche videomaker eccetera. Poi questo collettivo è diventato più un progetto personale, però molte delle persone che erano come all'inizio sono le persone con cui collaboro anche adesso, quindi anche i musicisti, per dire, cui mi appoggio sono loro. Diciamo che per questo nuovo progetto la mia idea per i live era quella di avere di essere appoggiato a altri musicisti in una situazione minimale, in trio. Io alla chitarra elettrica e alla voce, un'altra chitarra elettrica e poi un ragazzo invece che si occupasse delle sequenze e dei beat elettronici. Quindi questa situazione qua, diciamo.
5: Ah, molto interessante come formazione live. Mentre per lo studio, come ti organizzi, insomma? Hai qualcuno che ti aiuta a suonare gli altri strumenti? O suoni tutto tu? Hai delle campionature?
6: Ma diciamo che la genesi di questa canzone, io mi piace molto la montagna, no? Ho una piccola casa in montagna, la mia famiglia, e appena posso vado lì a registrare le mie cose. Tra l'altro anche un EP precedente l'ho registrato io su montagna. Per questo EP in particolare ho deciso di contattare un mio amico che si chiama Gabriele Pallanca, che ha uno studio a Genova, la città dove vivo, e insieme a lui siamo andati per qualche giorno in questa casa su in montagna. Abbiamo allestito un micro studio nel soggiorno e con lui, insieme a un altro team molto risicato di persone, abbiamo registrato questo singolo e anche altre canzoni. C'erano un ragazzo che in realtà si occupava appunto della parte video, il produttore di questo singolo e dell'EP che uscirà, che è Simone Meneghelli, e altri due musicisti, un altro chitarrista elettrico che tra parentesi è anche il mio insegnante di chitarra, e poi un altro ragazzo che si è occupato appunto di dei synth e delle parti di chitarra acustica anche. Quindi questa cosa, un po' questa gita, diciamo, un po' riporta.
5: Beh, molto bello, bello ritirarsi in una casetta in montagna a scrivere e a registrare.
6: Sì. Allora, sì, proprio come appunto Justin Vernon ha fatto col suo primo album.
5: Giusto. Quindi adesso ti chiedo, innanzitutto, se hai progetti futuri, sia dal punto di vista di registrazione in studio, quindi di far uscire un album, un EP o qualche altro singolo, e poi se hai progetti futuri, nel senso se hai già qualche live in programma, insomma.
6: Allora, il progetto adesso, diciamo futuro, è legato molto allo sviluppo appunto di questa canzone e a riuscire a farle dare più eco possibile. Diciamo che rispetto ai progetti precedenti miei, in questo mi sento molto a fuoco. Sicuramente non è un punto di arrivo, è sempre un punto di partenza, però lo sento molto più a fuoco, più mio, sia come sound che come testi che come tutto. Quindi vorrei tanto puntare su questo. Quindi nei progetti futuri ci sono sicuramente di suonare tanto in giro, di portare tanto in giro questo progetto. E su in montagna, come dicevo prima, abbiamo registrato un tot di canzoni. Devo ancora vedere, insomma, quando poi farle uscire, però la mia idea è quella di far uscire proprio un EP. Comunque, in generale, l'idea è quella di suonare il più possibile. Per date live ci stiamo lavorando, sono comunque in aggiornamento, quindi invito tutti a seguire la mia pagina Facebook in primis, ma anche gli altri social per restare sempre aggiornati, ecco, insomma.
5: Certo. Allora, in conclusione ti chiedo, primo, velocissimamente, il tuo nome, il nome che hai scelto per il tuo progetto, come l'hai scelto, da dove arriva?
6: Allora, il nome si chiama Follow the River, praticamente nasce come River quando ho iniziato questo progetto ormai quasi 4 anni fa, perché avevo riciclato il nome da un EP precedente, poi negli ultimi mesi ho deciso di cambiarlo in Follow the River perché mi sembrava, ecco, come dare significato a qualcosa, cioè un monito per me, cioè segui il fiume, segui quello che senti e non, insomma, non farti dominare da altre cose. Quindi il significato del nome Follow the River, appunto, è questo qua.
5: Visto che hai parlato di social, ti chiedo di dire ai nostri ascoltatori dove possono trovarti sul web, qualsiasi tipo di piattaforma, in qualsiasi tipo di piattaforma tu sia presente.
6: Beh, diciamo che sono presente ovunque, nel senso che mi potete trovare su Facebook come Follow the River, su Instagram come I am Follow the River, su Twitter, e poi per i video il mio canale YouTube sempre Follow the River, e per la musica su SoundCloud Follow the River, ovviamente, e su Spotify Follow the River. L'unica cosa preciso, lo so che è un po' una, insomma ci si mette un po', però se lo scrivete tutto tra uno spazio, tra una lettera e l'altra, mi trovate, cioè F spazio, O spazio, L spazio, lo so. Non sapevo che facesse questa distinzione Spotify prima di scegliere il nome, quindi vi chiedo di fare questo piccolo sforzo, ecco.
5: Ma penso che dopo aver sentito il tuo brano lo faranno sicuramente. Allora, io ti ringrazio per essere stato ai nostri microfoni.
6: Grazie a voi.
5: E in chiusura ti faccio lanciare il tuo pezzo.
6: Bene, grazie ancora a voi e sono contentissimo di poter dire che questo pezzo è il mio, si chiama Nocturnal Interlude e spero che vi piaccia. Io sono Follow the River, ciao a tutti.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ricominciano i corsi, le fatiche per prendere il treno, l'ansia degli esami.
3: Ma tutto questo c'è un limite. Dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, torna al Good Morning Lab.
2: Per allietare la tua pausa pranzo e per saziare la tua voglia di musica.
3: Radio 6023.
2: Comoda,
3: viva,
2: sempre al tuo fianco.
4: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
0: Tre città. Una sola voce.
1: 6023.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli. Ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto, diciamo, di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti, diciamo, un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tuvolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
7: Che attività fate per i ragazzi?
6: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere, insomma, un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
8: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare Informati. Tribuna degli studenti, Vox Pop in pillole da Trenta e Lode. Promosso!
9: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari, che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Davide Boris di Radio 6023, la web radio degli studenti dell'Università del Piemonte Orientale, e in questa puntata andremo a conoscere le esperienze di una studentessa UMG e di uno studente UPO che hanno scelto di studiare nella città dove sono cresciuti. Quali sono stati i loro vantaggi? Scopriamolo subito con la prima domanda. Chi sei? Cosa studi e dove?
10: Sono Alessandro Vergani e ho cominciato giusto quest'anno filosofia e comunicazione proprio qui al Lupo di Vercelli.
11: Buongiorno, sono Martina Sorrentino, ho 23 anni, sono di Catanzaro e frequento la facoltà di biotecnologie presso l'Università Magna Grecia di Catanzaro.
9: Come ci si trova ad essere cresciuto nella stessa città in cui studi?
10: Sicuramente molto utile, soprattutto perché sono riuscito a conoscere questo corso fin da quando mi sono appassionato alla filosofia, quindi avevo già la strada spianata, diciamo.
11: Ad essere sinceri, sono un po' indifferente riguardo a questa domanda. Non ho avuto l'occasione di poter vivere e scoprire altre realtà studentesche. Da un punto di vista può darsi anche il mio ambiente sociale, che comunque vedo e rivedo sempre le stesse persone, la cerchia è sempre quella. Oppure può essere anche il fattore che sento sempre la stessa calata, lo stesso accento che mi fa sentire a casa, anche se in realtà io a casa ci sono già. Però non so dire con certezza e concretezza come il fatto di studiare nella mia città mi faccia sentire. Potrei riuscire a dirlo magari tra qualche anno, quando andrò a vivere realtà studentesche al di fuori di Catanzaro. E quindi magari riuscirò a capire meglio che cosa si prova nello studiare in una città diversa e a sentire la nostalgia di casa.
9: E perché hai scelto di restare

0: tra virgolette, sulle spalle come un affitto o il provvedere alle spese quotidiane da sola, oppure il non dover viaggiare presto la mattina e prendere mezzi scomodi. Diciamo un ulteriore vantaggio, un ulteriore fattore, meglio dire, che mi ha portato a scegliere di proseguire gli studi qua è che all'epoca avevo scoperto da poco che presso l'Università Magna Grecia avessero aperto la facoltà di mio interesse, ovvero biotecnologie, e ho pensato all'epoca, quale migliore opportunità?
1: Ci sono momenti in cui ti penti della scelta che hai fatto?
2: Per ora neanche una volta, ti direi che è normale perché sono al primo anno, ma non penso che mi pentirò mai della scelta perché sono proprio appassionato. Non so se è un bene o un male, però sono proprio appassionato.
0: Sinceramente, in realtà sì, ho avuto dei ripensamenti. Dopo l'aver frequentato ed essere entrata nel vivo del mondo dell'università e della sua organizzazione, beh, un pochino ci ho ripensato su questa scelta di essere rimasta qui a Catanzaro. I miei ripensamenti non sono stati tanto su quanto riguarda i colleghi oppure i professori, perché i colleghi sempre disponibili nel bene, nella buona o nella cattiva sorte. E i professori, alzo le mani, sempre preparati nelle loro materie e nelle loro discipline e pronti ad aiutare laddove ci fosse qualche lacuna. Quello che mi ha, diciamo, lasciato con l'amaro in bocca è stato l'organizzazione vera e propria delle facoltà in generale. Come sappiamo tutti abbiamo delle lezioni in università. Presso la nostra università le annullavano dal momento all'altro, senza avvertire prima gli studenti, che come sappiamo ci sono anche pendolari, oppure il fatto di dover lottare per un'aula, nel vero senso della parola.
1: Quali sono i vantaggi che hai rispetto ai tuoi colleghi che si devono muovere per raggiungere l'università?
2: Come ti ho detto, spostamento e sicuramente maggiore organizzazione, dato che sono una persona molto poco organizzata, molto disorganizzata e avendo più tempo per stare qui e andare più o meno nelle ore in cui inizia la lezione, posso gestirmi, studiare meglio, soprattutto imparare a cucinare meglio, perché non eccello, diciamo.
0: Ci sono dei vantaggi nello studiare in sede, come ho già detto, il fatto che io non debba pagare un affitto, soprattutto visti i prezzi che hanno raggiunto ultimamente le stanze, cioè 400-500 euro per una stanza singola. Oppure il fatto che studiando in sede nella mia città so bene come destreggiarmi tra i vari servizi comunali, che siano quelli di trasporto, oppure bar, pizzerie, eccetera. Diciamo che anche ci sono ulteriori fattori, come per esempio il fatto che se un giorno non volessi seguire una lezione, posso andarmene prima, senza dover aspettare obbligatoriamente il pullman che mi porta a casa ad orari improponibili. Oppure il fatto che posso raggiungere l'università tranquillamente con mezzi privati. Diciamo che c'è anche un ulteriore vantaggio, fattore, che è il fattore sveglia. Non mi devo alzare all'alba, posso tranquillamente alzarmi più tardi, diciamo verso mezzogiorno, per poter essere a lezione alle 2.
1: Ma vorresti anche trovare lavoro dove vivi o dopo gli studi vorresti spostarti?
2: Per una questione di spostamento sarebbe ottimo, però lavorare dove vivo, però vedremo dove mi porta la via, dove mi porta il mondo, diciamo.
0: Allora, non nego che dopo questi 3 anni di esperienza presso l'università qui a Catanzaro, la mia voglia di andare ad esplorare e a scoprire soprattutto nuove realtà universitarie e perché no anche lavorative, sia più grande e più forte del voler rimanere qui. Spero che un giorno questo desiderio possa avvenire realtà. Questo perché la Calabria non permette di crescere dal punto di vista lavorativo, in particolar modo per il lavoro in cui voglio specializzarmi io, che è quello di diventare un RIS. I RIS sono il reparto delle investigazioni scientifiche dei Carabinieri. E per essere pratici, CSI, un giorno sì, mi dispiacerà lasciare la mia amata Catanzaro, ma purtroppo è questa la fine che siamo destinati a fare, soprattutto noi del Sud.
1: E siamo giunti al termine di questa puntata. Ringraziamo gli studenti che sono stati i nostri ospiti e mi raccomando, continuate ad ascoltare e studiare informati su Spotify. Da Davide Boris di Radio 6023, un saluto e un arrivederci al prossimo episodio.
3: Studiare informati è prodotto da Radio 6023 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.

0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
1: Emanuela Survone del Centro Territoriale per il Volontariato.
2: Di che cosa vi occupate?
1: Noi diamo servizi gratuiti alle associazioni e agli enti del terzo settore del territorio, province Vercelli e Biella.
2: Siamo qui oggi all'evento La Magia del Dono in Piazza Cavour. Come è nata l'idea e quanto tempo fa?
1: Allora, l'idea in realtà è nata diversi anni fa a Biella. A Vercelli sono 4 anni che lo facciamo ed è nata proprio per creare un mercatino per aiutare le associazioni a fare raccolta fondi in vista del Natale, per finanziare tutti i loro progetti e le attività che fanno ogni giorno per la cittadinanza.
2: E durante l'anno svolgete altre iniziative?
1: Certo, allora noi quotidianamente diamo servizi gratuiti alle associazioni che vanno dalla grafica, alle consulenze, all'ufficio stampa e come eventi partecipiamo alla Fattoria in Città, all'Alpà e alla Festa dei Popoli tra settembre e ottobre.
2: Un'associazione, nel caso voglia contattarvi, ha bisogno di supporto, come può fare?
1: Può vedere il nostro sito www.centroterritorialevolontariato.org.
2: E per i cittadini che tipo di supporto offrite?
1: Noi diamo delle consulenze e dei servizi di orientamento al volontariato, quindi un cittadino che vuole fare volontariato può venire da noi e noi gli presentiamo tutte le associazioni del territorio per capire quella più adatta.
2: Quindi può recarsi in sede da voi direttamente?
1: Esatto, in sede da noi oppure sul nostro sito c'è un form da compilare con tutte le informazioni utili.
2: Mi ricorda solo l'indirizzo della sede e l'indirizzo del sito?
1: Certo, allora sito www.centroterritorialevolontariato.org e la sede di Vercelli è in Corso Libertà 72.
0: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
3: 62-3
4: 6020 che?
5: 60-23
4: 6023
3: 6023, importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: Tutto per il grill in via Melzi 1315 a Viandrate Olona. Prova la salsa dei Boris.
1: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
2: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
3: Biotestamento. Informati su vidas.it.
2: Scelgo adesso. Adesso che posso.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
5: Cinzia Donis, presidente della Proloco di Crova, APS.
6: Di che cosa vi occupate?
5: Allora, la nostra Proloco ha 33 anni, ci occupiamo di associazionismo, quindi di volontariato, facciamo un sacco di attività all'interno della nostra Proloco, siamo 160 soci che partecipano attivamente a tutte le iniziative, quindi dal carnevale alla festa patronale diventata Sagra del Maialino e collaborazioni con altre associazioni e altri enti.
6: Quali sono i vostri contatti?
5: Allora, abbiamo una mail che è prolococrova@gmail.com. Il mio numero di telefono, visto che sono il presidente, quindi è l'unico contatto che abbiamo, che è 338 70 96 358. E una pagina Facebook dove si possono vedere tutte le iniziative della nostra associazione, che è Proloco di Crova, tutto maiuscolo.
4: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli.
7: Tre città. Una sola voce. 6023.
8: Oletko joskus kuullut Euroopan parlamentin varapuhemiehistä? Jo tehtävänimikkeestä käy selvästi ilmi, että heillä on ratkaiseva rooli parlamentissa ja että he ovat tärkeitä poliittisia henkilöitä. Mutta tiedätkö, mitä Euroopan parlamentin varapuhemiehet todella tekevät, keitä he ovat ja miten heidät valitaan? Kaikki alkaa vaaleista, aivan kuten parlamentin puhemiehenkin kohdalla. EU-vaalit pidetään joka viides vuosi, mutta parlamentti valitsee puhemiehensä ja varapuhemiehensä 2,5 vuoden välein. Varapuhemiehet valitaan vaalikauden ensimmäiselle puoliskolle heti EU-vaalien jälkeen heinäkuussa. Toinen vaali pidetään vaalikauden puolivälissä, eli 2,5 vuoden päästä tammikuussa. Uuden varapuhemiehen vaali voidaan järjestää myös, jos yksi varapuhemiehen paikoista vapautuu. Näin voi tapahtua esimerkiksi silloin, kun nykyinen varapuhemies siirtyy toiseen poliittiseen tehtävään kotimaassaan tai muussa EU:n toimielimessä. Näin tapahtui tammikuussa 2023, kun varapuhemieheksi valittiin luksemburgilainen Euroopan parlamentin jäsen Mark Angel. Hän korvasi kreikkalaisen varapuhemiehen Eva Kailin, joka erotettiin parlamentista rahanpesu- ja korruptioskandaalin seurauksena. Varapuhemiesehdokkaita voivat asettaa parlamentin poliittiset ryhmät tai vähintään 36 jäsenen ryhmä. Valinta edellyttää ehdotonta enemmistöä, eli ehdokkaan on saatava yli puolet kaikista salaisessa äänestyksessä annetuista äänistä. Valituiksi julistetaan enintään 14 ehdokasta, jotka ovat saaneet ehdottoman enemmistön ensimmäisessä äänestyksessä. Jos kaikkia paikkoja ei saada täytettyä, järjestetään toinen vaali samalla tavalla. Joskus kuitenkin tarvitaan vielä kolmas äänestyskierros. Silloin ehdokkaat valitaan suhteellisella enemmistöllä, eli valituksi tulee se, joka saa eniten ääniä. Jos äänet menevät tasan, valitaan iältään vanhin ehdokas. Nyt kun tiedämme, kuka valitsee varapuhemiehet ja miten se tapahtuu, tarkastellaan tarkemmin heidän tehtäviään ja velvollisuuksiaan. Puhemies voi siirtää tehtäviä 14 varapuhemiehelle. Heidän päätehtävänään on avustaa ja edustaa parlamentin puhemiestä ja tarvittaessa hoitaa hänen tehtäviään. He voivat esimerkiksi toimia parlamentin istuntojen puheenjohtajana, eli avata, päättää tai keskeyttää istunnot. Istuntojen aikana he pitävät yllä järjestystä, myöntävät puheenvuorot parlamentin jäsenille, julistavat keskustelut päättyneiksi, äänestyttävät asioista ja julistavat äänestystulokset. Varapuhemiehet voivat myös edustaa parlamenttia kansainvälisissä suhteissa, juhlallisissa tilaisuuksissa sekä hallinnollisissa, oikeudellisissa ja taloudellisissa asioissa. He esimerkiksi vierailevat usein EU:n ulkopuolisissa maissa ja tapaavat muiden toimielinten edustajia. Varapuhemiehet kuuluvat myös Euroopan parlamentin puhemiehistöön. Se määrittelee säännöt, jotka sujuvoittavat parlamentin toimintaa. Puhemiehistö valmistelee myös parlamentin talousarvioesityksen ja tekee päätöksiä hallinto-, henkilöstö- ja organisaatioasioista. Parlamentin jäsenet pyrkivät puhemiehistön jäseniä valitessaan varmistamaan, että varapuhemiehet ja kvestorit edustavat laajasti parlamentin eri poliittisia ryhmiä. Tässä podcastissa olemme tarkastelleet varapuhemiesten merkittävää roolia Euroopan parlamentissa. Jos haluat tietää lisää parlamentin johdosta, kuuntele Käsitteet haltuun podcast-sarjan muita jaksoja, joissa käsitellään muun muassa puhemiehen, puhemiehistön ja kvestorien tehtäviä. Lähetyksen toimitti Euroopan parlamentti. Voit kuunnella lisää podcasteja Euroopan parlamentin nettiradiosta Europarl Radio.
9: Radio 6023 e UMG Web Radio presentano Studiare informati. Informazione universitaria in pillole da 30 e lode.
10: Promosso!
11: Ciao, questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te, che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico-amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Jennifer, di UMG Web Radio, e sono in compagnia di Enzo, di Radio 6023.
12: In questo nuovo episodio di Studiare Informati affronteremo un tema di grande discussione tra gli studenti universitari. Perché è meglio frequentare le lezioni? Attraverso una classifica vi mostrerò i pregi dell'andare tutti i giorni in università a seguire i corsi. Partiamo!
11: 1. Comprendere più facilmente le lezioni. Frequentando le lezioni si sta a stretto contatto con il docente del corso. In questo modo si riesce ad avere fin da subito chiarezza su quelle che sono le modalità del corso. Se è obbligatoria la frequenza, quali sono i testi principali da studiare, se ci saranno prove in itinere o altre prove da sostenere durante il corso delle lezioni. Ogni dubbio e questione, inoltre, può essere risolto molto velocemente chiedendo al docente spiegazioni prima o dopo la lezione, partecipando anche ai colloqui. Infine, frequentare aiuta a conoscere meglio il docente, comprendendo quelli che possono essere gli argomenti più gettonati per le domande d'esame.
12: 2. Gli appunti. I testi sono il materiale fondamentale per sostenere l'esame. Tuttavia, frequentando è possibile avere accesso diretto alle informazioni presentate dal docente a lezione. Gli appunti, infatti, sono utilissimi perché sono integrativi ai testi di esame, aiutano a capire meglio le letture, permettono di avere a disposizione riflessioni e consigli proposte dal prof. Inoltre, gli appunti li prendi direttamente tu. In questo modo seguirai il tuo stile dello schematizzare le informazioni che ascolterai e sarà per te più semplice capire quello che c'è scritto.
11: 3. Si conoscono i colleghi. Il filosofo tedesco Gadamer diceva che il sapere è frutto di una fusione di orizzonti, ovvero di uno scambio tra diversi punti di vista. Frequentare le lezioni serve proprio per conoscere i propri colleghi e scambiare con loro opinioni sulle lezioni. Uno dei vantaggi di frequentare è quello di creare un gruppo di studio, condividere gli appunti e farsi forza tutti insieme. Un altro vantaggio è quello di passare del tempo con persone che condividono il tuo stesso interesse e fare quindi amicizia.
12: 4. La possibilità di partecipare a prove intermedie e compiti speciali. Se sei frequentante, in molti casi hai la possibilità di partecipare ad attività quali prove in itinere, compiti speciali e relazioni. Tutte attività che possono incidere sulla tua valutazione finale. Le prove in itinere sono molto utili perché ti alleni su parti più piccole del programma. In questo modo riesci a studiare settimana dopo settimana gli argomenti che vengono spiegati a lezione. Inoltre, misurandoti in maniera preliminare sull'argomento di esame, riesci a capire se ti è tutto chiaro. Le relazioni sono un altro ottimo vantaggio. Hai il modo di mostrare la tua brillantezza al docente, ma anche di presentare parti dell'esame che poi non dovrai esporre nella prova finale.
11: Tuttavia, ci sono anche studenti che sono proprio impossibilitati a frequentare le lezioni. Cosa possono quindi fare? A rientro dalla nostra consueta short news, vi presenteremo tutti i trucchi per gli studenti non frequentanti, per poter sfruttare alcuni vantaggi per sostenere gli esami.
12: Sai cos'è uno studente lavoratore?
11: Si considerano studenti lavoratori quelli che hanno esperienze lavorative durante il corso di studi, per lo più saltuarie, ma anche esperienze di volontariato.
12: C'è differenza tra studente lavoratore e lavoratore studente. Per lavoratori studenti si intendono infatti quelli che hanno un rapporto di lavoro continuativo a tempo pieno per almeno la metà del percorso universitario.
11: Nella prima parte di questa puntata ci siamo dedicati agli studenti che frequentano le lezioni e soprattutto abbiamo sottolineato i vantaggi che si hanno nel frequentare.
12: Ma come avete potuto sentire nella nostra short news, non tutti hanno la possibilità di essere sempre presenti sui banchi dell'università.
11: C'è chi è lavoratore, chi svolge volontariato, ma anche chi si trova a dover sostenere corsi che si svolgono in contemporanea e chi, per altri vari motivi, non può presenziare.
12: Anche questi studenti hanno diritto a conoscere tutti i segreti del mestiere per potersi godere l'università. E per questo motivo eccovi quattro consigli preziosi come loro.
11: 1. Trovare un frequentante a cui chiedere gli appunti. Fare rete, come detto, è importantissimo e si può fare rete anche davanti al proprio smartphone, interagendo sui vari gruppi social cercando consigli da parte dei propri colleghi. Stringere amicizia virtualmente è un ottimo modo per conoscere studenti frequentanti, rappresentanti e altre persone che possono darti una mano nel capire quelli che sono gli obiettivi del corso che non riesci a frequentare. Diventare amici può portare allo scambio di appunti oltre che di consigli, a patto ovviamente di ricambiare il prima possibile, magari con un caffè il giorno dell'esame. E se non hai social?
12: 2. Cerca di presentarti alla prima lezione. Per chi lavora è possibile richiedere ore di permesso per lo studio, sia che tu debba sostenere un esame o magari seguire obbligatoriamente alcuni corsi. Ogni università fornisce un modulo che deve essere fatto firmare dal docente del corso e che viene utilizzato dall'azienda come giustificativo per l'assenza. Alcuni studenti sfruttano questo vantaggio per poter presenziare almeno alla prima lezione. In questo modo è possibile conoscere alcuni compagni e fare domande al docente per prepararsi al meglio allo studio del corso. E se proprio non riesci a partecipare alla prima lezione...
11: 3. Scrivi al docente. Ogni docente è raggiungibile via email. Puoi chiedere loro qualsiasi informazione sia pertinente al corso, informazioni sul materiale per i non frequentanti, consigli su come approcciare il corso da non frequentante, date di eventuali prove in itinere e, se possibile, sostenerle per chi non frequenta. Mi raccomando, scrivi sempre al docente usando il lei. Ricordati che non stai scrivendo ad un tuo amichetto del cuore, ma ad un docente universitario. Formalità e chiarezza nell'impostazione della richiesta.
12: 4. Iscriversi alle piattaforme online.

0: 23 e UMG Web Radio. Finanziato dal Fondo Megalizzi per realizzare un servizio di informazione radiofonica universitaria. Studiare informati racconta le esperienze di due diversi atenei italiani, l'Università del Piemonte Orientale e l'Università della Magna Grecia. Una collaborazione tra 6023 APSTS e la Fondazione UMG.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato di Ella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Noi ci occupiamo della conoscenza dell'esperanto affinché sia in Italia sia all'estero si possa parlare questa lingua che non vuole sostituirsi all'inglese, ma vuole essere opportunità per poter comunicare con gli altri popoli. Praticamente noi lavoriamo su quello che adesso si continua a dire, ma non si fa mai, sulla pace, sulla solidarietà, sulla conoscenza, sul reciproco rispetto tra donne e uomini, anche tra popoli che hanno diversi colori dal nostro. E quindi questo è il nostro fondamento. Dopodiché in Italia abbiamo qualche migliaia di soci, la sede è presso la FEI, Federazione Esperantista Italiana, che ha sede in Milano, quindi questa è la nostra sede ufficiale. Qui a Vercelli abbiamo il gruppo esperantista vercellese che aderisce appunto alla FEI ed è il secondo per presenza sul territorio piemontese. Infatti c'è un gruppo anche a Torino, ma in tutto il Piemonte siamo solo in due. Per cui noi abbiamo anche rapporti, abbiamo soprattutto punti di riferimento anche a Biella, c'è una nostra socia e consigliera che fa il corso di Esperanto anche, diciamo anche a Biella, presso il Centro Servizi del Volontariato. Qui a Vercelli tutti gli anni promuoviamo anche noi un corso di Esperanto che normalmente si faceva e si fa presso il liceo scientifico di Vercelli, oppure in altri casi anche presso la nostra sede sociale che si trova in Corso Libertà 300, nella zona dove c'è il MAC, vicino appunto al liceo scientifico. Dopodiché noi speriamo che i giovani soprattutto possano avvicinarsi a questo Esperanto. Tant'è vero che abbiamo cercato di mandare anche informazioni presso una scuola media di Vercelli, di Corso Tarnaro, e poi anche al liceo scientifico e alle altre scuole. Quindi noi distribuiamo nelle scuole di Vercelli questo nostro corso che viene poi veicolato dal centro ufficiale della scuola, in sostanza.
3: Avete anche degli altri contatti social?
2: Prego.
4: Abbiamo la pagina Facebook Gruppo Esperantista Vercellese e come Federazione Esperantista Italiana siamo presenti anche su Instagram e TikTok, mentre come Gruppo Esperantista Vercellese solo su Facebook.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: Στα τέλη του Απριλίου του 2024 υπήρχαν παγκοσμίως πάνω από 120 εκατομμύρια βία εκτοπισμένοι άνθρωποι ως αποτέλεσμα διώξεων, συγκρούσεων, βίας και παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι ένας στους 69 ανθρώπους περίπου παγκοσμίως έχει εκτοπιστεί από το σπίτι του. Ανάμεσά τους βρίσκονται πάνω από 43 εκατομμύρια πρόσφυγες. Υπάρχουν επίσης εκατομμύρια απάτριδες, τους οποίους κανένα κράτος δεν αναγνωρίζει ως υπηκόους του. Οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν πρόσβαση σε θεμελιώδη δικαιώματα, όπως η εκπαίδευση, η υγειονομική περίθαλψη, η εργασία και η ελεύθερη κυκλοφορία. Ακούτε το podcast «Ανεβάζοντας τον πήχη, καλύτερη νομοθεσία». Σε αυτό το επεισόδιο θα μιλήσουμε για το πώς απαντά η Ευρωπαϊκή Ένωση στις ανθρωπιστικές κρίσεις. Μόνο τον περασμένο χρόνο, 10 εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τον τόπο τους λόγω πολέμου και κλιματικών καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Και αυτό δεν προβλέπεται να σταματήσει. Ο αριθμός των εκτοπιστέντων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο έχει φτάσει τα 120 εκατομμύρια, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση της ΥΠΑ.

0: αρμοστίας των Ηνωμένων Εθνών για τους πρόσφυγες. Ο αριθμός αυτός είναι σχεδόν ίσος με τον πληθυσμό της Ιαπωνίας. Μόνο τους πρώτους μήνες του 2024, με την κλιμάκωση των πολλών συνεχιζόμενων συγκρούσεων σε μέρη όπως η Ουκρανία, η Λωρίδα της Γάζας, η Συρία και το Σουδάν, εκατομμύρια άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Περίπου 3 στους 4 εκτοπιστέντες κατάγονται από χώρες όπου οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής έχουν γίνει μέρος της καθημερινής ζωής. Η μεγαλύτερη αύξηση στον αριθμό των εκτοπιστέντων προήλθε από ανθρώπους που έπρεπε να ξεφύγουν από τις συγκρούσεις και παρέμειναν στη χώρα τους. Πάνω από 68 εκατομμύρια ανθρώπων βιώνουν εσωτερικό εκτοπισμό. Οι άνθρωποι αυτοί αποτελούν την πιο ευάλωτη ομάδα εκτοπιστέντων στον κόσμο, καθώς συχνά βρίσκονται παγιδευμένοι σε επικίνδυνες εμπόλεμες περιοχές και ανήμποροι να προφυλαχθούν από τον κίνδυνο. Ο αριθμός των προσφύγων και άλλων ατόμων που χρήζουν διεθνούς προστασίας έχει φτάσει τα 43,4 εκατομμύρια. Οι πρόσφυγες είναι άνθρωποι που εγκατέλειψαν την πατρίδα τους και πέρασαν τα σύνορα μιας άλλης χώρας στην προσπάθειά τους να ξεφύγουν από συγκρούσεις, διώξεις και παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Οι αιτούντες άσυλο είναι άνθρωποι που έχουν εγκαταλείψει τη χώρα καταγωγής τους και έχουν υποβάλει αίτηση ασύλου σε άλλη χώρα, αλλά περιμένουν ακόμη να εξεταστεί το αίτημά τους. Στο τέλος της διαδικασίας, δεν αναγνωρίζονται όλοι οι αιτούντες άσυλο ως πρόσφυγες, αλλά στην αρχή, όλοι οι πρόσφυγες ήταν αιτούντες άσυλο. Η προσφυγική κρίση αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις που προσπαθεί να αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτόν τον λόγο έχει θεσπίσει διάφορους μηχανισμούς και προγράμματα χρηματοδότησης με στόχο να αντιμετωπίσει τα ζητήματα μετανάστευσης και ασύλου. Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν τα κράτη-μέλη στην προσπάθεια που καταβάλουν για να διαχειριστούν τις μεταναστευτικές ροές, να ρυθμίσουν την ένταξη των μεταναστών και των προσφύγων και να ενισχύσουν την ασφάλεια των συνόρων τους. Το κύριο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για τη μετανάστευση και το άσυλο είναι το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης. Μέσω αυτού του ταμείου, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης βελτιώνουν τα συστήματα ασύλου, τις συνθήκες υποδοχής και τις διαδικασίες παροχής διεθνούς προστασίας και προωθούν την ένταξη των υπηκόων άλλων χωρών. Το Ταμείο παρέχει επίσης στήριξη στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που βρίσκονται υποπίεση, ενισχύοντας την ικανότητά τους να διαχειρίζονται μεγάλο αριθμό μεταναστών και αιτούντων άσυλο, καθώς και διευκολύνοντας την επιστροφή των μεταναστών στις χώρες καταγωγής τους με ανθρώπινο και αξιοπρεπή τρόπο. Στα μέσα του Ιουνίου του 2024, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε το κοινό σχέδιο εφαρμογής του Συμφώνου για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, με στόχο να διασφαλίσει ότι οι νέοι κανόνες για το άσυλο και τη μετανάστευση που θεσπίζει το Σύμφωνο θα έχουν τεθεί σε εφαρμογή έως τα μέσα του Ιουνίου του 2026. Μέχρι το τέλος του 2024, οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να καταρτήσουν εθνικά σχέδια εφαρμογής που θα περιγράφουν λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο θα εφαρμοστούν αυτοί οι κανόνες. Το κοινό σχέδιο εφαρμογής αποτελείται από 10 βασικά σημεία. Τα σημεία αυτά περιλαμβάνουν ένα κοινό σύστημα πληροφοριών για τη μετανάστευση και το άσυλο, για να εφαρμοστούν οι νέοι κανόνες αλληλεγγύης και ευθύνης μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ένα σύστημα το οποίο θα διαχειρίζεται τις παράτυπες αφίξεις υπηκόων τρίτων χωρών, αποτελεσματικότερες διαδικασίες χορήγησης ασύλου και ένα επαρκές βιωτικό επίπεδο για τους αιτούντες άσυλο. Το Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο, το οποίο προτάθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Σεπτέμβριο του 2020 και εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο του 2024, είναι αποτέλεσμα της προσπάθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσει μια ενιαία προσέγγιση για τη δίκαιη και βιώσιμη διαχείριση της μετανάστευσης. Στόχος του είναι να διασφαλίσει την αλληλεγγύη μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να παρέχει ασφάλεια και να προστατεύσει τα θεμελιώδη δικαιώματα των εκτοπιστέντων. Όλες αυτές οι πρωτοβουλίες καταδεικνύουν την ολοκληρωμένη προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά τη μετανάστευση και το άσυλο, η οποία συνδυάζει την άμεση ανακούφιση με μακροπρόθεσμες λύσεις που έχουν ως στόχο να προωθήσουν την ένταξη και τη συνεργασία. Ωστόσο, είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι πίσω από κάθε πολιτική και κάθε ταμείο υπάρχουν ιστορίες πραγματικών ανθρώπων, ατόμων και οικογενειών που αναζητούν ασφάλεια, σταθερότητα και μια ευκαιρία να ξαναχτίσουν τη ζωή τους. Οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν έχουν να κάνουν μόνο με αριθμούς και πολιτικές, αλλά και με την απτή διαφορά που μπορεί να γίνει στις ζωές των ανθρώπων αυτών. Σε αυτό το σημείο ολοκληρώνεται το σημερινό μας επεισόδιο. Μπορείτε να ακούσετε περισσότερα podcast στο Europarl Radio, το διαδικτυακό ραδιόφωνο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Sono le 6
4: e qualche minuto.
5: Lo sai che la tachipirina 500 se ne prendi due diventa 1000.
6: E se ora ti brucia un po' il sedere, non stare fermo a pensare a un rimedio, perché ci siamo noi della tana dei Boris. Prova il detergente intimo dei Boris alla fragranza di Aperol Spritz e Olivata Giasca per purificare i tessuti del tuo corpo. Detergente Boris, la tua freschezza è il nostro piacere.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
8: Max, il Babbo Natale dalla Valle d'Aosta.
9: È stato lungo il viaggio?
8: Sì, c'era tanta neve, le renne hanno avuto dei piccoli problemi, ma ce l'abbiamo fatta.
9: Benissimo. Max, Babbo Natale, da quanto tempo fai questa cosa?
8: Sono circa 30 anni nel sociale, quindi trasporto sociale sono quasi 30 anni, sì.
9: Il vestito è suo o l'ha noleggiato?
8: No, il vestito è del centro territoriale per il volontariato e mi è stato un attimino dato incomodato d'uso per fare il tutto per oggi, in quanto ci sono le cartoline piccine per i bambini e poi dopo noi daremo dei piccoli gadget ai bambini e voilà, giusto per animare un pochettino questo Natale.
9: In 30 anni di volontariato ha riscontrato diversità nel servizio che offriva ai bambini? Ce ne sono di più, di meno?
8: Un po' di meno, perché diciamo una volta c'era più il classico gioco di cortile, quindi i ragazzini c'erano un pochettino più di solidarietà anche un po' verso tanti bambini, c'era tanta gioia di stare insieme. Adesso purtroppo da qualche decennio, con il discorso dei PC, dei computer eccetera, ci sono un pochettino isolati e quindi c'è un pochettino meno di rapporti interpersonali. Però tutto sommato assolutamente ci sono sempre i bambini, ci siamo per loro.
9: Un consiglio che vorrebbe dare magari ai genitori per far vivere meglio ai propri figli la magia del Natale?
8: Stare sempre di più con loro, dare sempre dei consigli, mettere da parte tutti i mobile per ore e dedicare tante ore ai ragazzi in tutte le attività, sia ludico che sportive.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Radio 6023. 6023.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
11: Pe 8 martie sărbătorim Ziua Internațională a Femeii pentru a recunoaște realizările femeilor și a atrage atenția asupra drepturilor lor. Este o bună ocazie de a sensibiliza publicul în legătură cu subiecte precum egalitatea de gen, combaterea maltratării femeilor și drepturile reproductive. Egalitatea dintre femei și bărbați s-a numărat mereu printre valorile fundamentale și obiectivele majore ale Uniunii Europene.
12: Ascultați emisiunea Ridicarea ștachetei, o legislație mai bună. În episodul de astăzi vom vorbi despre Ziua Internațională a Femeii și despre lupta Uniunii Europene pentru drepturile femeilor.
11: Liderii europeni au pus bazele egalității de gen cu mult timp înainte să fie creată Uniunea Europeană, așa cum o știm noi. În 1957 au semnat Tratatul de la Roma, care a consacrat egalitatea de gen drept o valoare fundamentală a comunității europene. Uniunea Europeană a adoptat între timp diferite legi și recomandări pentru a îmbunătăți egalitatea de gen. În plus, a promovat bunele practici și a finanțat acțiuni desfășurate de țările Uniunii în acest sens. Pe 28 iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul, un instrument cheie în eradicarea violenței de gen, inclusiv a violenței domestice.
12: Parlamentul European a susținut din totdeauna activ egalitatea dintre femei și bărbați. În 1984, încă din timpul celei de-a doua legislaturi, a creat o comisie permanentă pentru drepturile femeilor. În 2000, Uniunea a publicat Carta Drepturilor Fundamentale, care prevede că egalitatea dintre femei și bărbați trebuie asigurată în toate domeniile. Pentru a îmbunătăți situația femeilor în toate țările Uniunii, Parlamentul European a luat măsuri în domenii specifice. Să vedem care sunt acțiunile pe care le-a întreprins recent în domeniul egalității de gen. Să vorbim mai întâi despre egalitatea de gen la locul de muncă.
11: În 1975, Consiliul Comunităților Europene a adoptat principiul egalității de remunerare între femei și bărbați. Deși mai rămân etape de parcurs până la aplicarea lui deplină, s-au înregistrat și unele progrese. În aprilie 2022, Parlamentul a susținut o propunere de directivă a Comisiei Europene privind transparența salarială. Companiile ar urma să ia măsuri pentru a reduce diferențele salariale bazate pe gen, iar angajații ar putea compara mai ușor salariile. Femeile din Uniunea Europeană câștigă în medie cu 13% mai puțin decât bărbații care ocupă același post.
12: Eurodeputații au adoptat și noi norme pentru a combate hărțuirea sexuală la locul de muncă, pentru a promova participarea femeilor la economia digitală și pentru a elimina decalajele de gen în domeniul digital. În 2019, Uniunea a aprobat noi norme pentru concediile pe motive familiale sau de îngrijire. Ea a încercat să creeze inclusiv condiții de lucru mai flexibile, astfel încât tații să fie mai motivați să își ia concedii pe motive familiale, iar rata de angajare a femeilor să crească. În iunie 2022, negociatorii Parlamentului și ai Consiliului au ajuns la un acord pe tema egalității de gen în consiliile de administrație ale societăților cotate la bursă din Uniunea Europeană. Să vedem în continuare cum stau lucrurile în cazul drepturilor sexuale și reproductive ale femeilor.
11: Pentru a proteja sănătatea sexuală și reproductivă a femeilor, eurodeputații vor să asigure accesul universal la un avort legal și în condiții de siguranță, la o contracepție de înaltă calitate și la educație sexuală în școli. În martie 2022, Parlamentul a adoptat o rezoluție referitoare la al treilea plan de acțiune al Uniunii Europene privind egalitatea de gen. Planul urmărește să promoveze sănătatea sexuală și reproductivă și să asigure accesul universal la serviciile din domeniu în țările Uniunii. Să discutăm în încheiere despre măsurile de combatere a violenței de gen.
12: În iunie 2023, Uniunea Europeană a ratificat Convenția de la Istanbul privind prevenirea și combaterea violenței împotriva femeilor la 6 ani de la semnarea ei în 2017. După sesiunea de vot, eurodeputata și raportoarea privind convenția a declarat următoarele pentru a marca victoria.
2: This is a historic vote. After 10 years, this European Parliament...
11: Este un vot istoric. După 10 ani, Parlamentul European garantează siguranța și libertatea femeilor. Este un vot pentru toate milioanele de femei care trăiesc în violență, în nesiguranță, în frică, iar noi spunem acum că Europa are toleranță zero față de violența împotriva femeilor și că Europa nu va fi afectată de campaniile rusești de dezinformare sau de denigrare a valorilor europene.
2: Russian disinformation campaigns or anti-European values.
12: Aderarea Uniunii la Convenția de la Istanbul înseamnă că cele 5 țări membre ale Uniunii care au semnat convenția, dar încă nu au ratificat-o, vor trebui să o implementeze și să o respecte. Aceste 5 țări sunt Bulgaria, Cehia, Lituania, Slovacia și Ungaria. Convenția a intrat în vigoare pe 1 octombrie 2023. Violența împotriva femeilor și a fetelor reprezintă una dintre cele mai frecvente încălcări ale drepturilor omului din lume, iar țările Uniunii nu fac excepție. Una din trei femei din Uniunea Europeană a fost supusă la violență fizică sau sexuală, una din două femei a căzut victimă hărțuirii sexuale și una din 20 de femei a fost violată.
11: Parlamentul European urmărește îndeaproape și situația femeilor din alte țări, precum Afganistan sau Iran. Femeile de acolo sunt private de drepturile fundamentale ale omului și trăiesc în permanență sub amenințarea violenței. Deputații europeni au cerut inclusiv să se elimine practica mutilării genitale a femeilor. Chiar dacă au trecut aproape 70 de ani de la semnarea Tratatului de la Roma, suntem încă departe de a fi atins egalitatea de gen. Uniunea Europeană depune însă eforturi considerabile pentru ca ea să devină realitate.
12: Puteți asculta mai multe podcasturi pe Europarl Radio, postul de radio online al Parlamentului European.
13: Maria Corina Machado ed Edmundo González Urrutia sono i vincitori del premio Sakharov del Parlamento Europeo per la Libertà di Pensiero 2024. Maria Corina Machado, leader delle forze democratiche in Venezuela, ed Edmundo González Urrutia, presidente eletto, rappresentano tutti i venezuelani, sia all'interno che all'esterno del paese, che lottano per riportare la libertà e la democrazia. Nel 2023 Maria Corina Machado ha vinto le elezioni primarie che le avrebbero consentito di presentarsi come candidata dell'opposizione democratica alle presidenziali del 2024. Tuttavia, dopo che il regime venezuelano l'ha arbitrariamente esclusa dalle cariche pubbliche, la candidatura è passata a Edmundo González Urrutia. Nel periodo che ha preceduto le elezioni del luglio 2024 c'è stata una repressione diffusa, con esclusioni dalle cariche politiche, arresti e violazioni dei diritti umani. Il presidente uscente del Venezuela, Nicolás Maduro, ha dichiarato vittoria alle elezioni sebbene osservatori indipendenti, tra cui le Nazioni Unite, ne avessero contestato i risultati. Il Parlamento europeo ha riconosciuto Edmundo González Urrutia come presidente legittimo del Venezuela in una risoluzione del settembre 2024. Le tante proteste e repressioni politiche hanno spinto Maria Corina Machado a nascondersi perché teme per la sua vita. Il 2 settembre 2024 un tribunale venezuelano ha emesso un mandato di arresto per Edmundo González Urrutia. Attirandosi la condanna della comunità internazionale, Urrutia si è trasferito in Spagna, dove gli è stato concesso l'asilo. Gli altri due finalisti erano l'associazione israeliana Women Wage Peace e l'associazione palestinese Women of the Sun e le loro cofondatrici, il cui obiettivo è promuovere la pace in Medio Oriente, e il dottor Gubad Ivadoglu, accademico e attivista anticorruzione azero, arrestato nel 2023 per aver criticato l'industria azera del petrolio e del gas e per aver creato un'associazione caritatevole per restituire le risorse pubbliche rubate. Istituito nel 1988 il premio Sakharov per la libertà di pensiero rende omaggio a persone e organizzazioni che difendono i diritti umani e le libertà fondamentali. È intitolato al fisico sovietico e dissidente politico Andrei Sakharov e prevede un premio in denaro di 50.000 euro. Questo podcast è disponibile nelle 24 lingue ufficiali dell'Unione Europea. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento Europeo.
1: Tre città, una sola voce. 6023.
14: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
15: LEIDA, Lega Italiana Difesa Animale Ambiente, sezione di Vercelli.
16: E che cosa fate?
15: Allora, noi ci occupiamo del benessere animale sul territorio. In modo particolare la nostra sezione si occupa di gatti randagi, del loro benessere, ove sia possibile anche della futura adozione, appunto, di questi gatti che noi salviamo sul territorio e anche dei cani del sud in modo particolare.
16: Cosa fate qua oggi?
15: Noi oggi siamo qua per raccogliere fondi che sono sempre molto risicati e magari qualcuno che voglia approcciarsi al volontariato nostro, qualcuno che voglia dare una mano.
16: Perfetto, e dove possiamo contattarvi?
15: Allora, noi siamo come sede legale a Tronzano Vercellese, Corso Vittorio Emanuele numero 26, mi pare, perché abbiamo appena cambiato la sede. Il numero di telefono da contattare è 329-2368-770.
7: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
17: Quando torno a casa vorrei...
18: Stare zitta e muta!
17: Al lavoro vorrei...
19: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
17: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
20: Una mattarella!
17: Dopo gli studi mi piacerebbe...
20: Non rompere!
17: Quello che chiedo alle istituzioni è...
20: Un paio di schiaffi?
21: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Puntosudite.it è una campagna di Pubblicità Progresso.
22: Radio 6023. 6023. 6023.it
23: 62-3
24: 6-0-20 che?
23: 60-23
24: 6-0-2-3
23: 6-0-23 importante, non è come lo dici, basta che ci ascolti.

0: una sola voce. 6023.
1: Imagine walking into a bakery in Paris, buying a croissant for €1.50, then hopping on a train to Brussels for €90 to enjoy moule frites for €25 near Place du Midi, all without ever worrying about checking the exchange rate or exchanging money. Today, this feels completely normal. Yet 30 years ago, crossing borders between EU countries meant dealing with the hassle of changing currencies at every step and being at the mercy of ever-evolving exchange rates. What once seemed an unavoidable part of travelling in Europe has been replaced by the everyday convenience of the euro, the single currency that now makes travel, shopping and payments seamless across 21 countries.
2: This episode of the History and Facts series highlights how the euro became a cornerstone of European integration and what it means for citizens and businesses today. The euro is much more than a currency. It's one of the most visible symbols of European integration and a cornerstone of the European Union's economic project. Today, it's used daily by more than 350 million people across Europe. But how does the euro area work? How did countries adopt the euro? And what role has the European Parliament played in this process?
1: The idea of the euro was born in the late 1960s. But it was the Maastricht Treaty of 1992 that laid down the roadmap for creating a single currency. It set out strict conditions for countries wishing to join, which we now call the convergence criteria. These criteria focus on four goals: stable prices, responsible budgeting, predictable interest rates, and a solid, stable currency. In short, every country had to prove its economy was ready before joining the euro area.
2: The euro was officially launched in 1999, but only for electronic payments and financial transactions. 3 years later, on the 1st of January 2002, euro banknotes and coins entered circulation, replacing national currencies in 12 countries. It was one of the biggest currency changes in history. More than 15 billion banknotes and 52 billion euros entered circulation across Europe.
1: The euro area today is made up of 21 EU countries that have adopted the euro as their official currency. Five EU countries, the Czech Republic, Hungary, Poland, Romania and Sweden, have not yet adopted it, although all are legally committed to doing so once they meet the required conditions. Denmark is the exception, thanks to a special agreement allowing them to opt out, which was negotiated in 1992.
2: Sharing a single currency means sharing responsibility. Because these countries use the same money, they must coordinate economic policies closely to ensure stability and make the most of the common currency. This coordination happens through the Eurogroup, the meeting of finance ministers from euro area countries, where economic challenges, growth plans, and budgetary policies are regularly discussed. The shift to the euro wasn't just about printing new notes. It was a massive legal and economic project. Two key EU regulations set the rules for a smooth transition, ensuring that our mortgages, employment contracts, and savings remained unchanged, and converting old currencies into the euro transparently and fairly. In short, legal continuity and economic fairness were guaranteed from day one. The euro also eliminated exchange rate costs and uncertainty for businesses operating across the euro area, making cross-border trade, investment, and price transparency simpler and more predictable. At the heart of the euro is the European Central Bank, or ECB, based in Frankfurt. Together with the national central banks of euro area countries, it forms what we call the euro system. The ECB's main mission is to keep prices stable, develop euro area monetary policy, and make sure the financial system runs smoothly. Its independence from political influence ensures credibility, and this is one of the main reasons the euro remains trusted at home and abroad.
1: The European Parliament has also played a key role in the euro from the start. It helps shape the laws that underpin the euro, oversees economic governance, and holds the ECB and other EU institutions accountable. Parliament ensures that citizens' voices are heard in debates on issues such as financial stability, consumer protection, and economic reforms.
2: A lot of people are convinced that the euro made everything more expensive. It's true that the price of some everyday items increased noticeably after the switch. But when we look at the official inflation data for the whole economy, we see a different picture. Studies by independent researchers show that the introduction of euro notes and coins only caused a small, one-off bump in inflation. often estimated at just a few tenths of a percentage point. In other words, prices did go up for some frequently bought goods, and people noticed that in their daily lives. But the overall cost of living did not suddenly surge because of the euro alone. Other factors, like wages, energy prices, and general economic conditions, played a much bigger role in how prices changed over time.
1: Like Europe itself, the euro has evolved through challenges. In the aftermath of the 2008 financial crisis and the euro area debt crisis, new tools were created, like the European Stability Mechanism, to help protect the euro area and strengthen its financial governance. These lessons help make the single currency more resilient and stable.
2: While the euro is the official currency of 21 EU countries, it's also used outside the European Union, in Andorra, Monaco, San Marino, Vatican City, Montenegro, and Kosovo. This shows the euro's appeal and importance, which go beyond the borders of the European Union.
1: Looking ahead, the euro will only continue to evolve. The ECB aims to launch a digital euro around 2029. This new form of money will be designed to complement cash, not replace it, making the euro fit for the digital age. Any steps forward will involve debate among all EU institutions, including the European Parliament, to ensure transparency, security, and trust.
2: From a shared currency to a shared responsibility, the euro remains at the heart of the European project, built on trust, cooperation, and the constant drive to adapt to a changing world. This podcast is brought to you by the European Parliament.
3: Quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono nelle commissioni parlamentari. Ne esistono diverse e ciascuna si occupa di un settore specifico. Ma come funzionano? Scopriamolo insieme.
4: Nelle istituzioni europee ci sono parole che ricorrono spesso, eppure non sempre indicano la stessa cosa. Ne è un esempio la parola Commissione, che può fare riferimento alla Commissione europea, che è una delle tre istituzioni principali dell'Unione, o a una delle tante commissioni che compongono il Parlamento europeo. Cerchiamo di fare un po' di chiarezza.
3: Come dicevamo prima, quando non sono riuniti in plenaria, gli eurodeputati si dividono in commissioni parlamentari che si incontrano periodicamente a Bruxelles. Le discussioni sono pubbliche e vengono trasmesse in diretta streaming su internet. Ma come si creano queste commissioni?
4: All'inizio di ogni nuova legislatura, il Parlamento decide quali deputati siederanno in quali commissioni. Le dimensioni delle commissioni variano molto a seconda della materia di cui si occupano. Ad esempio, nella prima metà di questa decima legislatura, le commissioni contano tra i 25 e i 90 membri. A livello politico, la loro composizione riflette sempre quella del Parlamento nel suo insieme.
3: Nella prima riunione di ciascuna commissione, i deputati che ne fanno parte eleggono l'ufficio di presidenza, vale a dire il o la presidente e fino a un massimo di 4 vicepresidenti. Come per la presidenza e la vicepresidenza del Parlamento europeo, anche in questo caso il mandato ha una durata di 2 anni e mezzo. Ogni commissione dispone anche di una segreteria, con un organico che varia a seconda delle dimensioni. Ma quante sono le commissioni e a cosa servono?
4: Le commissioni permanenti sono 20, ognuna delle quali si occupa di una materia specifica. Per fare qualche esempio, c'è una commissione competente per i bilanci, una per la pesca, una per la cultura e l'istruzione e una per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere.
3: Il Parlamento può istituire commissioni d'inchiesta incaricate di accertare eventuali violazioni o casi di malamministrazione nell'applicazione del diritto europeo. Ma non solo, infatti può anche creare delle sottocommissioni o delle commissioni speciali temporanee per affrontare un problema specifico. Al momento le sottocommissioni sono 4 e sono competenti per diritti dell'uomo, sicurezza e difesa, questioni fiscali e sanità pubblica. Ognuna è composta da 30 deputati.
4: Le commissioni speciali hanno un mandato di 12 mesi che può essere prolungato. Prendiamo ad esempio la Commissione speciale sulla pandemia di Covid-19. Creata nel marzo 2022 per un anno, è stata poi rinnovata per altri 3 mesi.
3: Nei 15 mesi in cui è stata attiva, questa commissione ha organizzato più di 30 audizioni e seminari con oltre 200 esperti, tra cui rappresentanti dell'Unione Europea, funzionari di paesi terzi e 8 commissari europei. I membri della Commissione hanno esaminato e redatto centinaia di documenti, commissionato numerosi studi e portato a termine 6 missioni. Un duro lavoro che però ha dato i suoi frutti. Nella tornata del luglio 2023, il Parlamento ha approvato una risoluzione intitolata «Pandemia di Covid-19. Insegnamenti tratti e raccomandazioni per il futuro». L'approvazione di questa risoluzione ha di fatto sancito la fine dei lavori della Commissione.
4: Ma nel concreto, che cosa fanno le commissioni parlamentari? Anzitutto preparano i lavori della tornata, chiamata anche sessione plenaria. Le commissioni, infatti, elaborano relazioni sulla base delle proposte di legge presentate dalla Commissione europea. Queste relazioni vengono poi esaminate dal Parlamento o trasmesse per parere ad altre commissioni. Per saperne di più su cosa fa un relatore, che è la persona responsabile di queste relazioni, potete ascoltare il prossimo podcast della serie Fuori dal gergo, dedicato a questa figura.
3: Una volta esaminate le proposte di legge della Commissione europea, le commissioni parlamentari propongono modifiche al testo, chiamate emendamenti, da sottoporre al Parlamento riunito in plenaria. Inoltre, nominano i negoziatori che lavoreranno con il Consiglio per concordare la versione definitiva del testo di legge. E per prendere le migliori decisioni possibili, le commissioni organizzano anche audizioni con esperti.
4: Infine, i presidenti delle varie commissioni si riuniscono periodicamente nella conferenza dei presidenti di commissione. Anche la conferenza elegge internamente il suo o la sua presidente, che ha un mandato di 2 anni e mezzo. La conferenza coordina i lavori delle commissioni e si assicura che collaborino bene tra di loro.
3: In sintesi, le varie commissioni parlamentari si occupano ciascuna di un settore specifico e sono composte da deputati che elaborano relazioni in vista delle tornate del Parlamento.
4: Questa trasmissione vi è presentata dal Parlamento europeo. Potete ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
5: Dabar Europos Sąjunga yra politinė ir ekonominė 27 valstybių narių sąjunga. Paraiškas prie jos prisijungti yra padavusios nemažai kitų šalių. Šiuo metu šalies kandidatės statusą turi 9 šalys – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Stojimo derybos su Turkija yra laikinai sustabdytos nuo 2018 metų. Kosovas vis dar turi potencialios šalies kandidatės statusą. Tačiau stojimo į Europos Sąjungą procesas yra ilgas ir nelengvas. Šioje tinklalaidėje plačiau papasakosime apie stojimo į Europos Sąjungą procedūrą. Paraišką tapti Europos Sąjungos nare paduoti gali bet kuri Europos Sąjungos demokratinių vertybių paisanti Europos šalis. Ji taip pat turi turėti stabilias demokratines institucijas ir laikytis teisinės valstybės principo. Be to, turi veikti jos rinkos ekonomika ir ji turi būti pajėgi vykdyti su ES naryste susijusius įsipareigojimus. Šalis oficialia kandidate tampa tik tada, kai ji atitinka pagrindinius politinius, ekonominius ir reformų kriterijus. Ji turi priimti visus ES teisės aktus ir sutikti ateityje savo valiutą pakeisti į eurą. Tada galima pradėti oficialias derybas dėl 35 skyrių, apimančių daugybę įvairių ES politikos sričių. Šie skyriai sudaro stojimo derybų pagrindą. Jie tikrinami ir reguliariai vertinami, kol užbaigiamos derybos dėl kiekvieno skyriaus. Užbaigus derybas ir reformas, baigiama rengti ir stojimo sutartis. Tuomet ją turi ratifikuoti visos esamos ES valstybės narės ir stojančioji šalis. Devynios šalys kandidatės yra šios – Albanija, Bosnija ir Hercegovina, Juodkalnija, Moldova, Serbija, Sakartvelas, Šiaurės Makedonija, Turkija ir Ukraina. Ukrainai ir Moldovai šalies kandidatės statusas buvo suteiktas 2022 metų birželį, o Sakartvelui 2023 metų gruodį. Pastarosios šalys šio etapo siekė ilgai. Neabejotina, kad įvykius paspartino Rusijos karas prieš Ukrainą. Kosovas tebeturi potencialios šalies kandidatės statusą. Visos šios šalys gauna ES finansavimą, politinės rekomendacijas bei yra su ją sudariusios asociacijos susitarimus, suteikiančius plačią prieigą prie ES vidaus rinkos. Europos parlamentas aptarė metinės kiekvienos šalies pažangos ataskaitas ir dėl jų balsuoja. Tai puiki proga nustatyti susirūpinimą keliančias sritis. Į ES įstoti norinti šalis taip pat turi gauti Europos parlamento pritarimą. 2022 metų birželį vykusioje aukšto lygio konferencijoje Vakarų Balkanų klausimų Europos parlamento pirmininkė Roberta Metsola sakė, kad plėtros procesas yra investicija į taiką, saugumą ir stabilumą Europoje. Plėtra visada buvo laikoma Europą savo namais vadinti norinčių šalių virsmo procesu. Europos komisijos nuomone, Serbija ir Juodkalnija galėtų į ES įstoti jau 2025 metais. Šias transliacijas rengia Europos parlamentas. Daugiau informacijos rasite jo interneto svetainėje.
6: Ormai ci siamo. Tra il 6 e il 9 giugno di quest'anno, milioni di cittadini di tutta Europa saranno chiamati alle urne per decidere il futuro dell'Unione Europea. Il Parlamento europeo è l'unico organo dell'Unione eletto direttamente dai cittadini e le elezioni europee sono uno dei più grandi eventi democratici al mondo. In questa serie di podcast scopriremo insieme tutto quello che c'è da sapere sulle prossime elezioni del Parlamento europeo.
7: In questo episodio parleremo di un tema cruciale, ovvero come trovare fonti affidabili e riconoscere le informazioni ufficiali provenienti dalle istituzioni europee. Soprattutto in un periodo di misinformazione dilagante.
6: Con l'avvicinarsi delle elezioni europee è fondamentale informarsi adeguatamente su politiche, candidati e questioni in gioco. Come sappiamo, però, su internet dilagano molte informazioni fuorvianti che rendono difficile distinguere i fatti dalla finzione. Le cosiddette fake news non sempre vengono diffuse con l'intenzione di ingannare. In questo caso, più che di disinformazione, si parla di misinformazione. Oggi vedremo insieme alcune strategie da adottare per orientarsi nella giungla del web.
7: Iniziamo col capire perché l'affidabilità delle fonti è così importante. La misinformazione può influenzare la nostra percezione della realtà e le nostre decisioni, soprattutto in prossimità di appuntamenti elettorali. L'Unione Europea è un'organizzazione complessa e per capire come funziona servono informazioni accurate.
6: Di solito, quando cerchiamo informazioni online, per prima cosa digitiamo alcune parole chiave all'interno di un motore di ricerca. Questa di per sé non è una cattiva idea, ma bisogna tenere a mente che i primi risultati che compaiono non sempre sono i più affidabili. Spesso si tratta dei siti web più visualizzati o semplicemente di quelli sponsorizzati.
7: Uno dei modi più semplici per trovare fonti affidabili è consultare i siti web ufficiali delle istituzioni europee, che contengono informazioni accurate e aggiornate sulle competenze di ciascuna istituzione e sulle leggi e le politiche dell'Unione. Il principale sito web di riferimento per l'Unione Europea è europa.eu, dove si trovano moltissime informazioni provenienti direttamente dalla fonte.
6: Riconoscere un sito web ufficiale dell'Unione Europea è semplice. Anzitutto, il dominio termina sempre con europa.eu. In secondo luogo, è sempre disponibile la traduzione in tutte le lingue ufficiali e in fondo alla pagina ci sono i link ai siti web delle altre istituzioni o ai canali social. Fatti e cifre riportati sui siti delle istituzioni europee sono sempre controllati e verificati sulla base di fonti scientifiche e dati statistici ufficiali.
7: Un altro consiglio è di cercare i profili social ufficiali, verificati o gestiti dalle istituzioni europee, che spesso condividono aggiornamenti e spiegazioni affidabili su questioni rilevanti. I profili verificati sono quelli che hanno un segno di spunta blu accanto al nome, che ne indica l'autenticità.
6: Può essere utile anche visitare i siti web ufficiali dei partiti politici e dei candidati in corsa alle elezioni, dove spesso sono illustrati in dettaglio i programmi e le proposte elettorali, così da poterli confrontare con quelli degli altri partiti.
7: Una buona pratica da adottare è quella di verificare le informazioni mettendo a confronto più di una fonte. Se una notizia sembra allarmante o controversa, è bene verificarne l'accuratezza consultando gli organi di stampa più autorevoli o i siti web specializzati nella verifica dei fatti.
6: Infine, è importante fare attenzione alle informazioni condivise sui social media. Queste piattaforme, infatti, sono molto utili per entrare in contatto con altre persone e per informarsi, ma sono anche terreno fertile per la misinformazione. Prima di prendere per vere e condividere le informazioni pubblicate su internet, verifica sempre la fonte e l'autore.
7: In sintesi, con l'avvicinarsi delle elezioni europee, è importante saper trovare fonti affidabili per prendere decisioni informate. Consultare i siti web ufficiali, verificare le informazioni su più fonti e non fidarsi ciecamente dei contenuti online sono tutte buone pratiche per riuscire a orientarsi nella giungla della misinformazione e arrivare così a conclusioni fondate.
6: Il tuo voto decide chi ti rappresenterà al momento di elaborare le nuove leggi europee e di scegliere i membri della Commissione europea. Queste decisioni incideranno sulla tua vita quotidiana e su quella dei cittadini di tutta l'Unione. La democrazia non va mai data per scontata. È una conquista collettiva e dunque una responsabilità collettiva e ognuno di noi ha un ruolo da svolgere.
7: Puoi ascoltare altri podcast su Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
0: Tre città, una sola voce.
8: 6023.
9: Un contratto a zero cifre, un gruppo di stagisti pronti a giocarsi il tutto per tutto. 150 ore da superare, un tipo di stage come non l'avete mai visto. A decidere solo lui, il boss.
10: Secondo te perché io ti dovrei assumere?
9: Speaker, autori, registi, redattori musicali, tecnici audio e molti altri. Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia, di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con le realtà locali e nazionali.
10: Lavorerai per me.
9: Anche tu puoi far parte di Radio 6023. Scrivici a info@6023.it. Non ti preoccupare, qui nessuno ti dirà.
10: Sei fuori.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Noi siamo degli scout e oggi siamo venuti qua come autofinanziamento a vendere, diciamo, decorazioni natalizie e ci occupiamo in generale di diverse cose, tra cui in generale anche sempre essere al servizio degli altri in ogni momento e in ogni circostanza, ecco.
12: Scout di Vercelli?
11: Sì, sì, siamo scout di Vercelli. Diciamo che lo scoutismo è diviso in branche, noi siamo il clan e abbiamo chiamato Clan Pantarei il nome, quindi con rimandanze greche, no, tutto scorre.
12: E avete dei contatti?
11: Beh sì, abbiamo una pagina Instagram ufficiale di Scout Vercelli, che è l'account libero, quindi chiunque potrebbe in generale consultarla, visto che ci sono tutte le varie notizie e cose che comunque ci riguardano.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
13: Radio 6023 aderisce al progetto Alza la tua voce contro tutte le mafie, per ricordare tutti gli eroi che hanno dato la loro vita per dare a noi un futuro migliore. Le vostre idee camminano sulle nostre gambe.
14: Sono morti per noi e abbiamo un grosso debito verso di loro. Questo debito dobbiamo pagarlo gioiosamente, continuando la loro opera, rifiutando di trarre dal sistema mafioso anche i benefici che possiamo trarne, anche gli aiuti, le raccomandazioni, i posti di lavoro. Facendo il nostro dovere, la lotta alla mafia, il primo problema da risolvere nella nostra terra bellissima e disgraziata, non doveva essere soltanto una distaccata opera di repressione, ma un movimento culturale e morale che coinvolgesse tutti, e specialmente le giovani generazioni, le più adatte a sentire subito la bellezza del fresco profumo di libertà che fa rifiutare il puzzo del compromesso morale, della indifferenza, della contiguità e quindi della complicità. Ricordo la felicità di Falcone, quando in un breve periodo di entusiasmo egli mi disse: la gente fa il tifo per noi. E con ciò non intendeva riferirsi soltanto al conforto che l'appoggio morale della popolazione dà al lavoro del giudice. Significava qualcosa di più. Significava soprattutto che il nostro lavoro stava anche smuovendo le coscienze.
13: Paolo Borsellino.
0: Tre città. Una sola voce.
15: 6023.
16: Radio 6023, UMG Web Radio presentano Studiare informati. Comunicazione sociale in pillole da Trenta e Lode.
17: Promosso.
18: Ciao. Questo è Studiare Informati, il nuovo spazio di informazione dedicato proprio a te che gravita all'interno degli spazi universitari. Che tu sia studente, personale tecnico amministrativo, docente, ricercatore o un semplice cittadino interessato a conoscere quello che ha da offrire il mondo dell'università. Io sono Laura e sono in compagnia di Rebecca direttamente da Radio 6023.
19: In questo nuovo episodio vi parleremo di realtà molto importanti presenti sui territori italiani che vedono attivi diversi soggetti che vi lavorano all'interno, gli Europe Direct. I centri Europe Direct sono luoghi che contribuiscono ad avvicinare l'Unione Europea ai cittadini, facilitando la loro partecipazione ai dibattiti sul futuro dell'UE. I centri Europe Direct permettono alla cittadinanza intera, ma soprattutto ai giovani, di avere informazioni relativamente alle politiche e ai programmi dell'Unione Europea.
18: Sono attualmente 45 i centri attivi sul territorio italiano. Per quanto riguarda il Piemonte, i centri attivi sono 3. Nella città metropolitana di Torino, nel comune di Cuneo e nel comune di Vercelli, che funge come polo di riferimento del territorio dell'Università del Piemonte Orientale.
19: Per quanto riguarda la Calabria, invece, sono 2 i centri attivi. Quello di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria, gestito dall'associazione Eurocom, e quello presente nel comune di Reggio Calabria.
18: Nel concreto, ogni centro Europe Direct
19: offre una vasta gamma di materiale informativo relativo al funzionamento delle istituzioni dell'Unione Europea. ai trattati su cui si fonda, agli atti legislativi che produce e attua di concreto con i governi nazionali, alle principali politiche comuni, alle opportunità di finanziamento per enti, imprese e organizzazioni della società civile.
18: Collabora con il mondo della scuola e della società civile per sensibilizzare i giovani cittadini ai temi della cittadinanza e dell'integrazione europea.
19: Opera a livello locale, in collaborazione con diversi soggetti istituzionali del settore pubblico, privato e del non profit, per assolvere al meglio al proprio compito di informare e comunicare tutti gli aspetti legati alle politiche e azioni dell'Unione Europea.
18: Organizza eventi per promuovere attivamente il dibattito locale e regionale sull'Unione Europea e le sue politiche.
19: Coopera con altre reti di informazione e di sviluppo locale, nazionali o comunitarie.
18: Fornisce regolarmente un feedback alle istituzioni europee.
19: Insomma, ora che sai come funziona un Europe Direct, cerca quello più vicino a te per immergerti ancora più da vicino nel mondo dell'Unione Europea.
20: Lo sai che esiste una rete europea che unisce tutti i centri per l'impiego dei paesi UE? Si chiama EURES ed è una rete di servizi coordinata dalla Commissione europea che coinvolge anche i paesi non UE dello spazio economico europeo, ossia la Svizzera, la Norvegia, l'Islanda e il Liechtenstein. Lo scopo di EURES è quello di agevolare la mobilità internazionale dei lavoratori comunitari. Se non hai un centro Europe Direct nel comune a te più vicino, puoi chiedere informazioni ad un centro per l'impiego.
19: Come detto nella prima parte di questa puntata, a Vercelli esiste un centro Europe Direct che è l'unico centro di tutto il territorio dell'Università del Piemonte Orientale. Il centro è stato istituito con l'obiettivo di agevolare l'inserimento del territorio vercellese nel contesto europeo, favorendo la partecipazione della cittadinanza alle opportunità comunitarie.
18: L'obiettivo di Europe Direct è quello di essere un supporto per tutto il territorio, sia per fornire informazioni sui bandi che permettono alle imprese e alle associazioni di svolgere attività e progetti, ma anche per entrare a far parte di una folta rete di partner nazionali e internazionali.
19: Europe Direct di Vercelli è un ufficio fortemente importante per il comune, perché permette alla città stessa di essere attiva nella realizzazione di progetti internazionali. Le attività svolte dal centro di Vercelli riguardano
18: la realizzazione di una newsletter informativa a cadenza mensile,
19: instaurazione di rapporti con gli attori locali, regionali ed internazionali,
18: la rilevazione delle idee progettuali attraverso l'identificazione delle opportunità più idonee su cui realizzare i progetti comunitari,
19: la ricerca dei partner internazionali e relazione con gli stessi per tutta la durata di preparazione del progetto,
18: l'elaborazione dei progetti ed invio alla Commissione europea,
19: l'assistenza ai settori dell'ente per l'attuazione dei progetti finanziati sia per quanto riguarda gli aspetti amministrativi sia per le relazioni con i partner locali, nazionali ed internazionali,
18: l'elaborazione ed invio alla Commissione delle relazioni di verifica intermedie e finali, nonché attività di rendicontazione durante

0: bankovcev, ki jih uporabljamo za nakupovanje in plačevanje storitev. Ima pa še eno pomembno nalogo. Nadzoruje evropske banke in skrbi za njihovo ustrezno delovanje. Pomaga jim tudi pri reševanju morebitnih finančnih težav. Oglejmo si še vlogo Evropske investicijske banke, ki se od Evropske centralne banke precej razlikuje. Lahko bi rekli, da je Evropska investicijska banka posojilni organ Evropske unije. Se posoja denar za projekte, ki prispevajo k uresničevanju ciljev Evropske unije na različnih področjih, kot so zdravje, izobraževanje in stanovanja. Odkot pa prihaja ta denar? Ne iz proračuna Evropske unije, kot bi morda sklepali. Banka si namreč sama izposodi sredstva, večinoma prek obveznic na kapitalskih trgih, nato pa denar pod ugodnimi pogoji posodi tem projektom. Približno 90% teh posojil ostane v Evropski uniji. Če ste lastnik podjetja ali delate v javnem sektorju in imate projekt, ki je v skladu s cilji Evropske unije, lahko zaprosite za posojilo Evropske investicijske banke. Ta bo nato ocenila, ali ste do posojila upravičeni, ter preverila, ali ustrezate pogojem za dodeljevanje posojil in ali imate dober poslovni načrt.
1: Sono le 7.
2: Amici in ascolto cordiale, buongiorno.
3: Ecco il vincitore assoluto per la categoria Becchi. Come ci si sente dopo la vittoria?
4: Vincitore Becchi.
5: Come trova che sia Radio 6023?
6: È piccola, però è caratteristica, è bella.
5: Però provi a esprimersi con termini un po' più giovanili ed attuali.
7: Che figa, spacchiamo tutto, si fa i tacchini.
5: Sì, signore, però si contenga.
7: Figa?
8: Non è possibile.
5: Va bene, dai. Abbiamo capito che nella società di oggi non esiste più l'educazione. Radio 6023, tre città, una sola voce.
9: Ma non possono sbattere le porte!
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
11: Siamo Amnesty International, gruppo Italia di Vercelli, gruppo 93.
12: E cosa fate?
11: Difendiamo i diritti umani, sulla base naturalmente della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
12: Ok, e possiamo avere qualche contatto?
11: Certo, a Vercelli, presso il CTV, Centro Territoriale per il Volontariato, in Corso Libertà 72, e il telefono del CTV è 0161 50 32 98.
10: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
13: Radio 6023.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
2: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
1: Aiutaci a fermare questa vergogna.
2: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 84 8019.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
5: Di cosa si occupa la vostra associazione?
4: Clown terapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
5: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
4: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
5: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
4: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
6: Radio 6023.
7: Yo, shut the fuck up.
8: Sessanta due tre.
9: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Raduni, l'Associazione Nazionale degli Operatori Radiofonici Universitari. www.raduni.org.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Il sogno con Antonella.
5: Di che cosa vi occupate?
4: Nello specifico di potenziamento educativo per i bambini dai 6 ai 12 anni, quindi non solo compiti, quindi non è un dopo scuola, ma utilizziamo insomma la competenza delle nostre preziosissime volontarie, ex maestra e non solo per il compito, ma anche con attività formative, eccetera, per uno sviluppo anche a sfondo caratteriale del bambino.
5: Un genitore, se volesse iscrivere il bambino a questa organizzazione, come deve fare?
4: Allora, o recupera le informazioni sulla nostra pagina Instagram e Facebook, oppure viene a trovarci di persona in via Dante 93 a Vercelli, ex area Pisu, e insomma troverà volontari e chi può dargli informazioni nello specifico per poter poi aderire all'associazione.
5: E le pagine quindi sono nome?
4: Il sogno con Antonella.
3: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce.

incontrarti, senza sapere cosa dirti, senza sapere dove cercarti, e pensare che tu eri soltanto

bene, sembra un film, ma mi sa finisce male. Vorrei dirlo ad alta voce e gridare sul finale. Chiuso a chiave, un animale che non cerca più di uscire, che si è scelto le catene per dirsi che andrà tutto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene. Oggi sto bene.

0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Sono le 8.
2: Radio 6023. 6023.
3: Vuoi diventare speaker, autore, regista, redattore musicale, tecnico audio e molto altro ancora? Radio 6023 ti offre la possibilità di avvicinarti al mondo della radiofonia e di partecipare alle proprie attività, conoscere persone e collaborare con la realtà vercellesi, piemontesi e nazionali. Scrivi a info@6023.it e visita il nostro sito Radio 6023. Collabora con noi.
2: Radio 6023.
4: Tutta gioia, tutta bellezza.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
6: L'associazione è la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori. Questa è l'associazione provinciale di Vercelli.
7: Quali attività svolgete per il territorio?
6: La LILT è un'associazione, l'unica associazione nazionale riconosciuta dal Ministero della Salute. Si occupa di prevenzione. Noi offriamo servizi che devono permettere alle donne e agli uomini di fare tutto ciò che è necessario per non ammalarsi di tumore, o nel caso in cui questo succeda facciamo di tutto per aiutarli a trovare delle cure in tempi rapidi per poter guarire. Nello specifico qui a Vercelli noi offriamo ecografie gratuite al seno per le donne dai 25 ai 45 anni di età, in modo da poter prevenire il tumore al seno, che oggi si sta manifestando sempre più facilmente nelle donne giovani, mentre la prevenzione serena parte da un'età maggiore. E poi offriamo con la banca della parrucca le parrucche alle signore che fanno chemioterapia, che non possono permettersi di acquistare una parrucca che oggi ha un costo elevato.
8: Quali sono i vostri contatti, esempio mail o social?
6: Noi abbiamo un sito che si può trovare facilmente, LILT Vercelli. Siamo presenti su Instagram e siamo presenti anche su Facebook come LILT Vercelli.
5: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
1: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se vieni a Vercelli, Palazzo Tartara, Via Galileo Ferraris 109, ci trovi subito.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Infatti, questa è effettivamente, come dicevi tu, una bella iniziativa che però in Italia sicuramente troverà poco riscontro, perché stando sempre ai dati Eurostat, l'Italia è tra i paesi che attraggono il minor numero di migranti con un alto livello di istruzione. Andando per percentuali, parliamo del 10,1% degli stranieri laureati contro il 49,8% ad esempio del Lussemburgo, il 47,2% del Regno Unito, il 46,7% della Polonia, 45,1% dell'Irlanda e così via. Insomma, in tutti questi stati UE circa la metà della popolazione straniera ha almeno una laurea. Insomma, è triste da dire, però la bassa attrattività dell'Italia per i migranti ricercatori non ci stupisce, data la situazione non certo rosea della ricerca in Italia.
11: Eh no, infatti, tra l'altro la fuga anche di cervelli italiani verso l'estero non ci sorprende affatto. Bene, noi ti ringraziamo Sabrina per questo spaccato molto interessante sui rifugiati e altamente qualificati appunto in Europa. Noi adesso però ascoltiamo una fantastica canzone e ritorniamo tra pochissimo sempre qua su Eurofonica.
10: Ciao!
12: Questi sono i ministri con Comunque. Abbiamo affrontato il tema della scienza nell'Unione Europea in questa prima parte, andando a vedere proprio l'aspetto istituzionale, e ora dal focus di Sabrina in poi vogliamo concentrarci sulle iniziative che vengono fatte per riunire i ricercatori. È per questo che il nostro Antonio Megalizzi ci dirà qualcosa di molto interessante sul progetto Digital for Science. Scopriamo cosa.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
15: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
16: Quante piattaforme online interamente dedicate alla scienza conoscete? Probabilmente qualcuna, sì, ma quanti social network commissionati dall'Unione Europea pensavate potessero esistere? La Commissione Europea ha investito su Digital for Science. Si tratta di un sito internet con funzione di blogging, forum e social network che permette agli utenti iscritti di postare idee, aprire discussioni e taggare gli argomenti, in modo tale da farli trovare con maggiore facilità ai naviganti. Scienziati, ricercatori, innovatori o semplici curiosi hanno la possibilità, proprio come su Facebook, di creare sondaggi, pubblicare eventi, condividere dati e attivarsi per formare nuovi progetti o nuovi gruppi di lavoro. Il sito conta numerose visite giornaliere ed è diviso in 6 settori che contengono differenti funzioni. About funge da homepage della piattaforma, dove è presente una piccola presentazione che spiega come per raggiungere le eccellenze scientifiche che si propone di fare l'Unione Europea ci sia bisogno di tagliare maggiormente i confini tra gli appassionati e gli studiosi di tutta Europa, di cooperare per raggiungere un livello sempre maggiore di competenze e di contribuire con idee, proposte o anche semplicemente leggendo gli interventi. La pagina Discussions, invece, ricalca le sembianze di un vero e proprio forum. Gli utenti postano una domanda che solitamente precede una nota di diverse facciate comprendente una ricerca personale, uno studio o una semplice curiosità. Applicando relativi tag al post, gli utenti si assicurano di avere altri user legati dalla stessa passione. L'ultimo, in ordine di tempo, ad esempio, è figlio di una discussione sulla teoria dei sistemi evolutivi, ma di questo magari lasceremo che se ne occupi Focus. La parte adiacente, invece, si chiama Live e fornisce materiale caricato dagli stessi utenti. Si possono trovare saggi, proposte di ricerca e comunicazioni ufficiali da parte degli opinion leader del settore. La successiva area del sito, chiamata Blogs, è uno spazio dedicato allo staff editoriale di Digital for Science. Sono presenti opinioni, curiosità dei creatori della piattaforma, quasi sempre collaboratori o dipendenti della Commissione Europea, delegati ai settori di competenza scientifica e di ricerca. Interessante anche la pagina chiamata Polls, ovvero quella relativa ai sondaggi. Gli utenti pubblicano una domanda inerente ai temi in discussione e i risultati vengono pubblicati direttamente nello spazio apposito sottostante. L'ultima scelta del menu di Digital for Science si chiama Events ed è composta da un semplice calendario sullo stile di Google Calendar dove sono appuntati gli eventi più attinenti ai temi trattati sul sito internet. Ad esempio, proprio domani a Ispra, in provincia di Varese, potrete partecipare ad un workshop sulle nuove sfide della scienza di oggi. Nuove sfide come l'audace e innovativa tecnica di condivisione che la Commissione Europea ha fatto partire appena 5 mesi fa, ma che sembra già essere parte della quotidianità di un'Europa che i confini, al contrario di quello che sentiamo nei talk show e nei comizi, vorrebbe solamente continuare ad abbatterli. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
3: Eurofonica. Più di 30 radio studentesche francesi di Radio Campus France
1: e altrettante radio universitarie in Spagna nel network ARU,
17: senza contare le portoghesi RU FM e RUM Radio
18: e Kids FM in Germania.
19: È un programma che giunta nelle radio universitarie di Min e do Algarve.
3: Eurofonica. Insomma, oltre 90 radio universitarie per un audience studentesco e giovanile impressionante.
12: Stiamo parlando della prima redazione europea di media universitari e studenteschi.
20: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
21: Eurofonica.
13: Eurofonica.
22: Più di 90 radio universitarie da tutta Europa.
3: Eurofonica.
15: Eurofonica.
22: Siamo ragazzi francesi, portoghesi, spagnoli.
3: Eurofonica. La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
23: 1, 2, 3, test, test, test.
24: E benvenuti a questa nuova puntata di Eurofonica. Come da tradizione alle 18 è il momento della redazione italiana, oggi composta da me, Alberto Ferraresto, insieme a Andrea Fioravanti e Antonio Megalizzi, assieme nella prossima ora per affrontare uno dei temi principali del dibattito europeo, quello relativo al trattato di Schengen, fondamentale tanto quanto discusso. Noi siamo in streaming sul sito eurofonica.eu e su tutte le radio del circuito Raduni, da cui ci potete ascoltare. Ci potete inoltre seguire sui social connessi a sia Eurofonica che a Raduni, Facebook e Twitter. Oltre al tema di Schengen, che è appunto il cuore della nostra puntata, andiamo anche a parlare della Brexit e delle concessioni che l'Unione Europea ha fatto al Regno Unito, i rapporti di forza tra Unione Europea e Turchia e, sullo sfondo, la situazione dei rifugiati. Un piccolo liner e torniamo subito in onda.
2: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
24: E partiamo subito, come dicevo, dal tema centrale della nostra puntata, il trattato di Schengen. C'è? Resiste? Sta per crollare?
15: Per rispondere a tutte queste domande, Fabiano Catania da Radio Eco ci riassume in pochi minuti la breve situazione del grande malato d'Europa. Cos'è Schengen e perché qualcuno potrebbe farlo finire?
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.
2: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
24: Alzi la mano chi conosceva la cittadina lussemburghese di Schengen prima dell'entrata in vigore del famoso trattato che porta il suo nome. L'accordo firmato nel 1985 fra Benelux, Francia e Germania per eliminare progressivamente i controlli alle frontiere e permettere la libera circolazione delle persone nacque inizialmente al di fuori del regime giuridico europeo. Da quell'anno però il trattato ne ha fatta di strada, diventando di fatto uno dei principi cardine dell'Unione Europea, dopo essere stato inglobato nel trattato di Maastricht del 1992. La cosiddetta area Schengen conta 28 stati europei, più 3 non aderenti all'Unione, Principato di Monaco, San Marino e Città del Vaticano. Assieme a questi anche Islanda, Norvegia, Svizzera e Liechtenstein, ma con più deroghe e limitazioni. L'idea alla base del trattato è quella fondante dell'intera Unione Europea, la libera circolazione delle persone all'interno del territorio europeo, senza la necessità di utilizzare il passaporto, ma viaggiando liberamente come all'interno dei confini di un unico grande Stato. Oggi però Schengen è tornata più che mai alla ribalta del dibattito pubblico, perché sembra che la sua stessa esistenza sia a rischio. È notizia di queste settimane, infatti, la decisione di Svezia, Danimarca e in parte anche Germania di sospendere gli effetti del trattato e reintrodurre dunque i controlli alle proprie frontiere. La decisione è dettata dalla situazione critica riguardo l'immigrazione degli ultimi mesi, diventata ormai ingestibile. Secondo il complesso sistema giuridico europeo, i singoli stati hanno il diritto di poter sospendere gli effetti del trattato per un periodo limitato, per motivi di sicurezza o per l'organizzazione di importanti eventi, come nel caso dell'Austria e Polonia durante gli europei di calcio del 2008 e 2012 e della stessa Italia nel luglio del 2001 durante il G8 di Genova. Attualmente 6 paesi firmatari hanno deciso negli ultimi mesi di sospendere la libera circolazione delle persone sui loro confini: Francia, Germania, Austria, Svezia, Norvegia e Danimarca. La prima è stata la Francia, all'indomani dei gravissimi attentati di Parigi del 13 e 14 novembre. Proprio la Germania, dichiarata campione di solidarietà dopo la decisione di accogliere tutti i rifugiati siriani richiedenti asilo, oggi chiude le frontiere insieme ai grandi paesi del nord Europa. Mentre nel Mediterraneo aumentano i cadaveri dei migranti, l'Europa, o meglio, una parte dell'Europa, chiude Schengen, mettendo in seria discussione gli stessi principi fondanti dell'Unione, come la proposta del ministro della sicurezza olandese, che ha invitato la Commissione europea ad attivare l'articolo 26 del trattato per permettere agli stati membri di estendere i controlli alle frontiere interne fino a 2 anni, e il premier belga che chiede l'estromissione della Grecia da Schengen. La sospensione è temporanea per adesso, e dopo il vertice del 25 gennaio sembra che a settembre tutti i paesi firmatari possano riaprire le frontiere, quando, si spera, l'emergenza migranti terminerà. Fabiano Catania per Eurofonica da Pisa.
4: Eurofonica.
7: Eurofonica.

0: I am Adrian Garcia-Landa from Germany. I participate in the Europhonica project since the beginning of, October 2015. Cool. Yeah, the thing is that about Schengen and the refugees, Germany, because it's in the center of Europe, is not on the front line. It doesn't have any exterior borders. So for Germans, it's not such an issue as could it be like for Italy or for Greece or for Spain, for example. So people don't really care that much. Of course, they're a bit afraid that if you stop Schengen, then that's one of the basic pillars of the EU, basically, that you would... Well, that would stop functioning. So that's why people are a bit concerned about that. And on the same time, a lot of people don't want to see Europe like being changed into a fortress, like with having a super strong Frontex agency that would defend the borders, etc., etc. But at the same time, people in Germany are becoming quite nervous because they have accepted so much refugees, up to 1 million last year, and probably as much this year. So some parts of the population are really enthusiastic and really do a lot to welcome refugees. So some parts of the population are really really very active about welcoming refugees, whereas some others are really, really nervous. They don't want to see refugees in Germany. They become very nervous. Some of them are also very radical and they attack refugees and things like that. So basically, we have tense times ahead in Germany.
1: I'm Christian Bigoni. I'm from Spain. Where? In my country, in Spain, the position of Schengen is that all the European citizens can go in our country, and there's no problem about that. There are no restrictions for citizens of Europe, and we don't have an old system for other countries.
2: I'm Luke, and I come from France. And after the 13 November, the Paris attack, it's very, very difficult to go in Switzerland. I study in Switzerland, and Schengen is good for go work in Switzerland, for example. But now, after the 13 November, it's very difficult to entrance the Switzerland. A lot of people after 13 November said, now Schengen is finished.
3: Ringraziamo Fabiano Catania per il contributo. Avrete sentito sicuramente le altre voci, sono le voci delle redazioni di Europhonica. Ovviamente non c'è solo quella italiana, abbiamo sentito quella francese, la tedesca e la spagnola. Abbiamo il primo ospite però.
4: Sì, nel frattempo si è accomodata Daniela Aiuto del gruppo Europa della Libertà e della Democrazia, fa parte della Commissione Trasporti e Turismo e la Commissione Trasporti e Rapporti UE e Turchia. Buonasera intanto.
5: Buonasera.
6: Il titolo della nostra puntata, come lei sa, è Bye Bye Schengen, e una delle cause della sua possibile sospensione, lo ricordiamo agli ascoltatori, è la questione dei migranti. Una delle proposte del suo movimento per agevolare il flusso di questi rifugiati migranti, che dir si voglia, è quella di creare dei corridoi umanitari. Ma di che cosa si tratta e che cosa volete realizzare concretamente?
5: Ma sicuramente sotto gli occhi di tutti la crisi profonda che sta affrontando l'Unione Europea, quindi vengono minacciate proprio le fondamenta sulla quale poi si è costruita questa casa europea. Schengen rappresenta il pilastro fondamentale da cui poi si è diramata la concezione stessa di Europa che abbiamo oggi. Tuttavia la cattiva gestione che in questi anni c'è stata del flusso migratorio adesso è venuta a chiedere il conto. Quindi sostanzialmente ci troviamo di fronte a una situazione per cui l'Italia è stata lasciata sola, nonostante le pressioni che abbiamo cercato di fare, quindi lì vengono fuori le gravi responsabilità del nostro governo, che non è stato in grado di farsi rispettare nel consesso europeo, per cui il famoso ricollocamento sostanzialmente è stato un fallimento. Ciascuno Stato membro, invece di essere solidale, come noi sentiamo spesso qui dentro, ripeto, ripetere belle parole di solidarietà, di apertura, eccetera, eccetera, si è chiuso in se stesso. Abbiamo visto sollevarsi muri, abbiamo visto chiusura di frontiere e situazioni che hanno riportato quindi sostanzialmente alla negazione del pilastro che è quello di Schengen. Per ricollocamento, per flussi umanitari, che cosa intendiamo? Intendiamo innanzitutto dare respiro a quello che è la situazione attuale di gestione dei migranti nel nostro paese, una situazione ormai ingestibile, quindi creare appunto dei corridoi diciamo guidati in cui controllare il flusso dei migranti e poterli ricollocare appunto in una maniera più umanitaria, più consona. In questo momento c'è solo chiusura da parte degli altri stati, invece noi proponiamo che ciascuno stato si prenda la sua responsabilità, ma proprio come operazione umanitaria. Invece qua viene sempre vista l'operazione finanziaria, il risvolto economico e quindi se conviene o meno all'economia di quello Stato, per cui inizialmente, come è accaduto in Germania, inizialmente si erano fatti due conti, hanno ipotizzato che l'operazione poteva convenire, quando poi hanno visto determinate situazioni chiaramente si sono trovati impreparati e incapaci di gestire.
6: Quindi per riassumere, smistarli direttamente nei paesi dove loro vogliono andare.
5: Esattamente, ma per fare questo ci vuole la collaborazione degli altri stati. Qua vediamo invece la Svezia che ne vuole portare via 50.000, 80.000, parlano di numeri come se fossero veramente euro, invece stiamo parlando di persone, di bambini, di famiglie, di nuclei familiari che scappano da situazioni terrificanti che molto spesso abbiamo creato noi e che alimentiamo noi con le vendite di armi a paesi che alimentano l'ISIS, ad esempio. C'è il caso dell'Arabia Saudita e della vendita di armi all'Arabia Saudita, quindi qua il discorso è molto ampio e non voglio neanche dilungarmi più di tanto per non annoiare, però ecco
6: i
5: cittadini devono capire che quello che viene visto come il problema dei migranti è la punta di un iceberg.
4: Proprio in tema di migranti, soprattutto di Turchia, del rapporto con l'Unione Europea, proprio questo vogliamo parlare, però prima un focus introduttivo giusto per spiegare meglio. Sentiamo Sabrina Fasanella.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Il 29 novembre scorso è stato stilato un accordo di collaborazione tra l'Unione Europea e la Turchia, lo Stato che per la sua posizione strategica tra Europa e Medio Oriente si trova a fare da autostrada per i profughi in fuga. Come ha riferito il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, nel solo 2015 oltre 1,5 milioni sono stati i migranti entrati illegalmente in Europa, la maggior parte dei quali proprio attraverso la Turchia. L'accordo, sulla carta molto significativo, prevede lo stanziamento di 3 miliardi di euro da parte dell'UE, destinati ad aiutare la Turchia a gestire il traffico dei migranti e sostanzialmente a dare un po' di respiro agli stati europei. Naturalmente l'intesa è stata accolta con grida di giubilo da parte di Angela Merkel e anche dal primo ministro turco Ahmet Davutoglu, che ha parlato di giornata storica nel processo di adesione. Innanzitutto occorre precisare che questi fondi sarebbero stati assegnati alla Turchia solo dopo che fosse stata raggiunta una certa soglia di riduzione nel numero di arrivi. Insomma, questi 3 miliardi sarebbero un premio da meritare, cosa che la Turchia al momento non sembra essere in grado di fare. Già nei primi giorni di gennaio, il vicepresidente della Commissione europea Timmermans, recatosi personalmente ad Ankara, ha dichiarato insoddisfacente il lavoro della Turchia, visto il numero ancora molto elevato di arrivi giornalieri attraverso l'Egeo. Facciamo ancora un passo indietro e precisiamo. Perché i profughi non rischino la vita per arrivare in UE, occorre che in Turchia trovino dignitose motivazioni per restare. Questi soldi dovrebbero infatti essere spesi per assicurare ai profughi migliori condizioni di vita, garantendo loro l'accesso alla sanità pubblica, all'istruzione e al lavoro. Proprio in occasione dell'accordo di novembre, Juncker aveva tenuto a chiarire: l'accordo non ci farà dimenticare le divergenze sui diritti umani e libertà di stampa. Ci torneremo in futuro. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma 3 Radio, Roma.
7: Eurofonica.
8: Eurofonica.
0: (Ride)
4: E appunto proprio di Turchia torniamo a parlare, chiedendo qual è la posizione attuale dell'Unione Europea rispetto alla Turchia, tenendo però in considerazione la complessità dei rapporti, cioè Unione Europea, Turchia, ma anche Medio Oriente.
5: Ma diciamo che nell'operazione Turchia l'Unione Europea dà il meglio di sé in quanto ipocrisia, proprio abbiamo visto come
3: fa anche rima.
5: Sì, purtroppo fa anche rima. Sostanzialmente stiamo pagando un regime, sostanzialmente, perché quello di Erdogan è un regime, non dimentichiamoci i fatti accaduti negli anni passati, quindi si tratta di finanziare un regime come quello di Erdogan per tenere a bada il flusso migratorio proveniente dal Medio Oriente.
3: Anche perché a bada significa che prima o poi comunque ci arriverà in Europa.
5: No, innanzitutto non ci sono garanzie su come verranno utilizzati questi soldi, non sappiamo niente su come verranno utilizzati. Non c'è rispetto dei diritti umani nei campi in cui vengono ammassati questi migranti che comunque arrivano nei confini turchi. Sappiamo che proprio in quell'area dove vengono ammassati questi profughi sostanzialmente ci sono problemi già interni della Turchia con le minoranze curde, per esempio. Io ho incontrato di recente una delegazione proprio proveniente dal Parlamento turco che denunciava gravissime violazioni dei diritti umani compiute dal governo di Erdogan proprio in quell'area del paese. Quindi sostanzialmente c'è una sorta di oscurantismo su quello che fa la Turchia con questi migranti. Si sa soltanto che vuole questi soldi per non dar problemi all'Unione Europea. Quindi è una cosa assolutamente inaccettabile, è un comportamento ipocrita. E noi ci sentiamo come quelli che pagavano il mendicante pur di farlo andare a mendicare lontano da casa sua.
3: Tra l'altro una delle ambiguità della Turchia è che si dice che venda le armi all'ISIS. Siccome prima accennava alle armi, no? E anche la sua collega ieri in plenaria, Ferrara, ha detto no, bisogna smettere di vendere le armi. Com'è che si smette di vendere le armi? Perché è una cosa, un concetto un po'... vago, utopico, finiamo
5: sì,
3: la
5: è
3: guerra.
5: Come, no, è come cioè... quando affermiamo che dobbiamo rinunciare agli idrocarburi per la mobilità. È come...
3: Esatto, è un po'.
5: Allora,
3: smettiamo di inquinare.
5: Noi viviamo nel mondo dell'ipocrisia e ci leghiamo alle utopie. È un po' un concetto un po' filosofico. Però è vero che se non ci poniamo degli obiettivi, per quanto possano sembrare irraggiungibili, noi non cambieremo mai questo modo di andare avanti nel mondo. Allora è profondamente sbagliato trattare le persone in base a come se fossero numeri e utilizzarli nei loro flussi a seconda della convenienza macroeconomica per gli stati, e attualmente le persone vengono utilizzate in questa maniera. È profondamente sbagliato alimentare i conflitti internazionali e quindi vendere spesso con la compiacenza anche del nostro stato, nonostante sia vietato per legge vendere armi a quegli stati che non garantiscono il rispetto dei diritti umani, per esempio nei loro confini. Invece noi lo facciamo, non lo facciamo noi, ma non lo facciamo solo noi. Come evitarlo? Bisogna lavorare sulla politica.
3: Cioè, ma le ragioni, insomma, un passo concreto cosa potrebbe essere? Delle sanzioni agli stati che vendono?
5: Ma innanzitutto scoperchiare i vasi di Pandora e mettere alla luce tutti questi traffici, leciti o meno, di armi. Intanto scoperchiarli, renderli di dominio pubblico. Dopodiché, una volta che l'opinione pubblica ne è a conoscenza, nella maggior parte dei casi queste operazioni di vendita sono illegali, proprio perché ad esempio in Italia c'è una legge che vieta questo, come dicevo prima, e invece puntualmente accade, però non se ne sa nulla, i media non dicono nulla, sui giornali non leggiamo nulla. Se intanto escono fuori, l'opinione pubblica è capace di indirizzare anche le scelte politiche, grazie al cielo ancora, nonostante l'Italia sia al 78° posto al mondo come libertà di stampa, però l'opinione pubblica, se correttamente indirizzata, è capace ancora di pesare. Quindi questo è quello che possiamo fare.
3: Perché si è parlato anche di Finmeccanica.
5: Il famoso vaso di Pandora. Ce ne sono di situazioni da scoperchiare, dobbiamo metterle alla luce del sole.
3: Bene, noi ringraziamo Daniela Aiuto per essere stata qui con noi. Ci ascoltiamo un'intervista a Gennaro Migliore, sottosegretario del Ministero della Giustizia, di Thomas Ducato di Fuori Aula Network.
10: A queste persone noi dobbiamo delle risposte, innanzitutto cercando di intervenire in quei paesi per riportare la pace, ma soprattutto quando sono qui di non lasciarle sole, perché hanno attraversato pericoli incredibili, sono tanti morti, purtroppo soprattutto sul versante tra la Turchia e la Grecia sono morte oltre 3.000 persone nell'anno scorso, e noi non possiamo commuoverci di fronte ad una foto, dobbiamo pensare che ogni volta che c'è una vita umana in pericolo abbiamo un dovere di intervenire. È chiaro che questo comporta una responsabilità collettiva dell'Europa ed è per questo motivo che io considero in questo momento le parole di Juncker contro il nostro Paese molto inopportune. Lo dico senza voler offendere nessuno, ci sono state delle polemiche secondo me superflue nel corso di quest'anno. Noi siamo uno dei paesi di primo approdo, quelli che vengono dalla Libia e sono soprattutto eritrei, anche gli eritrei sono oltre il 20% delle persone che sono arrivate nel nostro continente. In realtà sono persone che scappano da una ferocissima dittatura. Noi dobbiamo dare delle risposte, però l'Europa deve sapere che non si può lasciare l'Italia e la Grecia da sole ad affrontare gli sbarchi, perché questo non sarebbe giusto né per le persone che arrivano, che vogliono ricongiungersi magari alle loro famiglie, né per i paesi che, come il nostro, stanno affrontando una prova molto impegnativa. L'identificazione in Italia è oltre il 90%. Il fatto che siamo sotto procedura di infrazione è una delle storture di questo momento storico del rapporto tra l'Italia e l'Europa. Si sa benissimo il motivo per il quale i migranti non si volevano far identificare, non per diventare clandestini, ma per poter chiedere l'asilo nei paesi dove risiedevano le loro famiglie. Allora noi che cosa dobbiamo fare? Dovevamo imprigionare tutti, 30, 40, 50 mila persone che si sono fatte identificare al di là della frontiera? Penso che questo sarebbe stato un comportamento sbagliato. Oggi, con il programma di ricollocazione voluto fortemente dall'Italia, c'è un tasso di identificazione che è superiore a quello degli altri paesi. E infatti per questo motivo noi riteniamo inaccettabile che ci sia anche solo l'idea di poter avere una procedura di infrazione nei nostri confronti.
9: Eurofonica Italia, le radio universitarie nel cuore del Parlamento europeo.
6: Siete sempre qui su eurofonica.eu, questi erano gli Sleepwalker Station con Berlin. Abbiamo parlato nelle scorse puntate della questione dei migranti, adesso capiamo bene la situazione degli ultimi giorni con i numeri di Rossella Biaggi che ci riassume la situazione.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
15: Eurofonica.
16: Eurofonica.
9: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
17: I migranti che hanno perso la vita nel Mediterraneo nell'ultimo mese sono 244. A dirlo è l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, OIM, che rivela come la maggioranza di questi, 218 persone, siano morti nel tentativo di attraversare il mare Egeo per dirigersi dalla Turchia verso le coste greche, mentre i restanti sulla rotta che porta dalla Libia all'Italia. Mentre il premier britannico David Cameron dichiara che il suo paese non è più disposto ad accogliere minori non accompagnati già entrati in Europa, un altro segnale di chiusura arriva dal governo olandese. Il leader del Partito Socialdemocratico olandese, Diederik Samson, ha proposto infatti di accogliere all'interno dell'Unione Europea fino a 250.000 migranti provenienti dalla Turchia. In cambio, però, il governo di Ankara si dovrà riprendere i migranti sbarcati illegalmente sulle isole della Grecia. Parte dei 3 miliardi che l'Unione Europea dovrebbe dare alla Turchia servirebbero per gestire questo baratto di migranti. Infatti, lo scorso 28 gennaio, il ministro dell'interno Anders Ygeman ha reso noto che il governo svedese procederà ad un rimpatrio di massa per i circa 80.000 richiedenti asilo, la cui domanda è stata bocciata per mancanza di requisiti. Il sovraffollamento delle strutture e la crescente impossibilità di far fronte a un flusso di arrivi così imponente sono solo due degli aspetti della questione migranti che il governo svedese ha dovuto affrontare. Una situazione che tende ad esasperarsi anche in Germania, dove è fallito un attentato con una bomba a mano, poi fortunatamente inesplosa contro un centro di accoglienza in cui sono ospitati 176 profughi, a Villingen-Schwenningen. I controlli alle frontiere per fermare i flussi dei migranti provenienti da est sono state poi reintrodotte in Austria, Germania, Svezia, Norvegia, Francia e infine in Danimarca. Il Parlamento danese ha approvato lo scorso martedì 26 gennaio una legge molto contestata sui migranti per scoraggiare le richieste di asilo. La legge prevede, oltre ad un iter burocratico molto più complesso per i ricongiungimenti familiari, anche la possibilità di confiscare beni e gioielli ai migranti di valore superiore a 1.300 euro. Lo scopo dichiarato è contribuire a coprire le spese di mantenimento e burocratiche per la richiesta di asilo. Se manca un condiviso piano europeo, l'impressione è che l'emergenza profughi sarà aggirata dai paesi del nord, che chiedono la sospensione della libera circolazione interna, scaricando così il peso della gestione dell'accoglienza sui paesi dell'area mediterranea e balcanica. Per Eurofonica, Rossella Biagi, Perugia.
11: Eurofonica.
12: Eurofonica.
13: Eurofonica.
14: Eurofonica.
12: Eurofonica.
15: Eurofonica.
17: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
3: Ed era Bia Beer, My Lullaby, un giorno capiremo chi è l'artista e chi è il titolo. E nel mentre stiamo aspettando il secondo ospite di oggi.
4: Esattamente, Roberto. Stiamo aspettando, beh dai, non lo annuncio subito, magari aspettiamo che arrivi.
3: Facciamo finta che sia tu.
4: Lasciamo sì, questo fare le domande. Cambio sedia.
3: Mettiti là.
6: Molto interessante questo focus sui migranti, ma siamo subito pronti a cambiare tema.
4: Sì, parliamo di Brexit. Se ne è parlato molto in passato, la cosa è stata molto... è stato un lungo parto, definiamolo così. Sì. Forse si è arrivati a un punto perché ci sono stati... C'è stata intanto una visita del presidente del Consiglio europeo Donald Tusk a Londra, quindi per incontrare il primo ministro David Cameron, in cui qualcosa è uscito.
6: Sì, ci sono state delle proposte, alcune concrete, altre meno. Una di queste è quella di eliminare 4 anni di lavoro per chiunque desideri lavorare in Inghilterra ma non sia cittadino britannico. Tradotto, se domani voleste partire per Londra, per 4 anni non avreste alcun tipo di benefits. Quello che sembra una vittoria per Cameron è per Nigel Farage, cioè il leader dello UKIP, il partito indipendentista britannico, che abbiamo intervistato per Eurofonica, ha detto che in realtà si tratta di carta straccia e quello che dovrebbe fare Cameron sarebbe arrendersi.
3: I dubbi grandi sono due. Il primo, se Cameron stia solo facendo un ricatto politico per capire bene cosa è in mano, perché è sconveniente sicuramente per la Gran Bretagna abbandonare l'Unione Europea. Il secondo è tutti questi eurodeputati della Gran Bretagna cosa andranno a fare una volta che la Gran Bretagna
4: soprattutto quello,
6: la disoccupazione.
3: Ragazzi, cioè pensateci, sono un sacco di soldi al mese. Comunque io.
4: Ma tutti continuano a posticipare le decisioni a marzo, a fine febbraio, quando ci sarà un nuovo Consiglio europeo, un nuovo meeting, e poi a marzo si dovrebbe insomma capire, cercare di dipanare questa matassa. Certo è che le dichiarazioni di Cameron sono chiare: lui vuole fare campagna per restare nell'Unione Europea, diciamocelo, ha capito che uscire sarebbe per lo più insomma perderebbe molti soldi dal punto di vista economico, glielo dicono tutti, e a questo punto dobbiamo attendere. Nel frattempo noi ci sentiamo il focus di Benedetta Intelisano per capire, cercare di inquadrare tutta la situazione della Brexit, appunto.
14: Eurofonica!
12: Eurofonica!
15: Eurofonica!
17: La voce dei media universitari dal Parlamento Europeo.
16: Brexit è un modo carino di dire che la Gran Bretagna vuole il divorzio. Superata la fase in cui quella della separazione è solo una minaccia, si vive il momento successivo, di tensione, quello in cui l'uno ha già preparato i documenti e l'altro spera, confuso, che cambi qualcosa. Parliamo della possibilità che la Gran Bretagna esca dall'Unione Europea. La separazione dunque non è ancora certa, ma David Cameron, il primo ministro britannico, ha promesso un referendum entro il 2016, in cui sarà il popolo a decidere se continuare a far parte dell'Unione oppure no. Ma come si è arrivati a Brexit e perché? Nel gennaio 2013 David Cameron ha promesso che se il Partito Conservatore avesse vinto le elezioni del 2015, il governo britannico avrebbe negoziato per un accordo più vantaggioso con l'Unione Europea, a pena di referendum per decidere se rimanere o meno nell'Unione. Nel 2015 Cameron vince le elezioni e rimane fedele alla sua promessa. Le condizioni proposte sono poche ed essenziali: accettare che la Gran Bretagna non adotterà mai l'euro, restituire una parte dei poteri ai parlamenti nazionali e riconoscere l'esclusione dell'assistenza sociale per i lavoratori immigrati dell'Unione Europea, almeno per i primi 4 anni. Tutte richieste che sottintendono una modifica dei trattati fondanti dell'Unione. Niente di più complicato, insomma. Inizia così una lunga trattativa, in cui, pur di raggiungere un compromesso, persino l'inflessibile cancelliera tedesca Angela Merkel si apre a delle concessioni. L'ultima discussione risale al 18 dicembre scorso, quando il Consiglio europeo conclude che si lavora in modo ravvicinato per trovare soluzioni soddisfacenti. Ancora dunque nessun risvolto. Ma quali sarebbero le conseguenze di questo divorzio? In tanti si pronunciano, puntando l'attenzione in particolare sui risvolti economici. Gli esperti della Credit Suisse, ad esempio, stimano per il Regno Unito un immediato e simultaneo shock economico e finanziario, una montagna di contratti da stravolgere e un crollo degli investimenti, oltre che lo stop dei flussi di capitali. I costi delle procedure per uscire dall'Unione sarebbero inoltre elevatissimi e il PIL britannico si ridurrebbe del 2%. Gli effetti per l'Unione Europea, invece, sembrano essere meno drastici. Verrebbero meno i contributi al Fondo Europeo, che dovrebbero dunque essere coperti da altri stati. Vi sarebbero ingenti perdite nel settore dell'elettronica, in quello siderurgico e in quello alimentare, e si rischierebbe inoltre la completa chiusura delle frontiere d'oltremanica ai migranti. Fa un po' riflettere rendersi conto di quanto sia complessa e costosa la procedura di uscita dall'Unione Europea, e non sembra che gli stati membri godano di tutta questa libertà di scelta. Per il momento, però, possiamo solo aspettare gli esiti del prossimo incontro del Consiglio europeo, previsto per il 18 febbraio, e sperare che l'Italia stia buona per un po', dato che il potenziale e-Texit suona davvero male. Benedetta Intelisano per Eurofonica da Catania.
14: Eurofonica!
12: Eurofonica!
15: Eurofonica!
12: La voce dei media universitari dal Parlamento europeo.
4: Sono le 18.37 e torniamo in diretta su Eurofonica con il nostro secondo ospite. Io do il benvenuto a Pier Antonio Panzeri, eurodeputato del gruppo dei socialisti democratici, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb. Buonasera intanto.
18: Buonasera a tutti.
3: Ecco, onorevole, lei si occupa di diritti umani e del Maghreb. È d'accordo con chi crede che il male minore a questo punto, visti tutti i problemi africani e tutto ciò che ne è conseguito, fosse Gheddafi col senno di poi, e cioè che la guerra poi europea in Libia fosse un attimino avventata?
18: L'ho già sentita questa.
3: Appunto, le ho chiesto se è d'accordo con chi lo dice.
18: No, penso che capisco il ragionamento, ma non sono d'accordo, perché Gheddafi ovviamente era un despota e la questione dei diritti umani era quotidianamente all'ordine del giorno. Il problema principale è che la comunità internazionale, a partire dall'Unione Europea, ha fatto molti errori nel momento in cui ha ritenuto di appoggiare i cambiamenti in Libia. E ha fatto un intervento, soprattutto con Sarkozy, Camerun e poi anche l'Italia, non pensando e immaginando come bisognava governare la fase di transizione. E questo è un errore che non può più essere ripetuto. L'ho ribadito oggi qui al Parlamento europeo nel momento in cui abbiamo discusso della risoluzione sulla Libia.
3: Anche ricorrente, perché abbiamo avuto gli esempi dell'Afghanistan e dell'Iraq.
18: Infatti, questo è il tema fondamentale. Non che si debba escludere a priori un intervento di appoggio, per così dire, ma le cose che devono essere fatte soprattutto con una certa saggezza e lungimiranza, e soprattutto sapere cosa succede il giorno dopo, perché se questo non siamo in grado di saperlo, rischiamo semplicemente di creare più problemi di quelli che vogliamo risolvere.
4: Ecco, proprio per la sua posizione, lo ripeto, presidente della delegazione per le relazioni con il Maghreb, lei conosce quelle che sono le culture, gli usi e i costumi di questa zona d'Africa. Ecco, quali secondo lei potrebbero essere le azioni concrete per facilitare anche il nostro paese in Italia e soprattutto in Europa l'integrazione di queste culture diverse? È un'esigenza che abbiamo e anche incessante.
18: Noi abbiamo immaginato e pensato di riaggiornare la cosiddetta politica di vicinato, e questa politica di vicinato è basata soprattutto su tre principi che consideriamo molto importanti. Il primo è il cosiddetto principio more for more, cioè l'idea di dare risorse finanziarie e aiuti, sostegno di cooperazione a quei paesi che si indirizzano sulla strada della stabilizzazione democratica, perché è uno degli elementi fondamentali anche per riparare ai danni del passato. Il secondo elemento è quello di favorire processi virtuosi di integrazione regionale, e il Maghreb oggi si presta più di altre regioni a questo processo di integrazione regionale. E infine una politica basata sulla mobilità, che dividiamo in due parti: una mobilità per così dire regolare, e quindi uno scambio anche dal punto di vista dell'immigrazione, e una mobilità circolare, cioè intendiamo che molti ragazzi e molte ragazze possono venire nel contesto europeo a studiare ma anche a lavorare, ma con, lo metto tra virgolette, l'obbligo di ritornare nel proprio paese per sostenere i processi di sviluppo economico e sociale. Pensiamo di impostare il lavoro in questo modo perché crediamo sia l'unico per poter far dialogare le due sponde, ne abbiamo oggi un'assoluta necessità.
6: Il 20 gennaio lei ha dichiarato che l'Italia, il governo italiano meglio, fa delle rivendicazioni giuste in Europa, ma il suo consiglio è quello di non varcare la linea rossa. Che cosa intende per linea rossa?
18: Sono decisivi e importanti. Le rivendicazioni possono essere giuste, ma se sono sbagliate le modalità con le quali si mettono in campo, rischiano di diventare rivendicazioni che non trovano l'udienza necessaria. Noi abbiamo richiesto maggiore flessibilità ed è giusto perché siamo in presenza di un governo che alcune riforme le sta facendo. Tuttavia, in questo luogo, cioè non solo al Parlamento europeo, ma nel contesto europeo, è necessario costruire un sistema di alleanze, perché è l'unico modo per portare a casa degli obiettivi effettivi. Quindi la linea rossa è quella.
6: Quindi Renzi sta sbagliando linea politica?
18: Non sta sbagliando la linea politica, devo dire che sostanzialmente se vuole realizzare quegli obiettivi non può essere una rivendicazione solitaria, ha bisogno di costruirsi un sistema di alleanze. Ovviamente noi siamo per favorire questo aspetto, noi facciamo parte, io faccio parte del Partito Democratico, però è bene che ci sia questa avvertenza, perché mi rendo conto che sempre più nel momento in cui c'è una rivendicazione sopra le righe, in realtà anziché trovare le porte aperte si trovano le porte chiuse. Questa è la mia opinione.
6: Ringraziamo l'onorevole Panzeri. Ora sentiamoci un punto di vista diverso sempre sull'operato di Matteo Renzi, di Giovanna Pancheri di Sky TG24, che ci dice la sua opinione sul Presidente del Consiglio italiano.
7: Eurofonica.
3: Eurofonica. Abbiamo con noi David Carretta, corrispondente europeo del Foglio, il messaggero e radio radicale, al quale curiosamente iniziamo a fare qualche domanda.
19: Sul tema della nostra puntata ed è il centro del dibattito europeo, il trattato di Schengen. È compromesso irrimediabilmente? È compromesso anche il sogno europeo che abbiamo?
20: Distinguerei tra il sogno europeo e il trattato di Schengen. Il trattato di Schengen possiamo abolirlo domani mattina, dichiarare che alziamo muri e frontiere, ma le frontiere rimarranno aperte ancora per molti anni. Perché basta andare al confine tra la Francia e il Belgio per scoprire che la frontiera non esiste. Esistono boschi, esistono stradine, esistono giardini dove teoricamente passa la frontiera, ma tutto ciò è attraversabile. E per rimettere le frontiere in tutte quelle migliaia di chilometri di frontiere aperte, ci vorrebbero anni, ci vorrebbero un sacco di soldi, poliziotti ovunque. Venendo da Bruxelles a Strasburgo, malgrado il fatto che la Francia abbia reintrodotto i controlli alle frontiere, io non ho trovato nessun poliziotto lungo la strada. Lo stesso si può dire per il confine tra la Germania e l'Austria, l'Austria e la Slovenia, l'Austria e l'Italia. Quindi di fatto Schengen continuerà a esistere, salvo probabilmente negli aeroporti, dove lì è molto più facile evidentemente controllare un passaporto. Il problema vero è il sogno europeo, l'ideale europeo, perché questa crisi dei rifugiati, di cui i leader non vogliono assumersi la responsabilità, perché significa andare davanti all'opinione pubblica a dire chiaramente, come ha finora fatto solo la cancelliera Merkel, non li possiamo fermare. Questa crisi dei rifugiati tocca la pancia degli elettori, tocca di conseguenza anche la capacità e la volontà dei leader politici di assumersi le loro responsabilità, e i leader politici non sono all'altezza, non hanno il coraggio di dire la verità, di dire che ci sono 2 milioni di persone, 2 milioni di rifugiati siriani in Turchia e che qualunque cosa si faccia prenderanno la strada per l'Europa. Ci sono due modi di affrontare la questione, cercare piccole soluzioni per frenare questo flusso oppure gestire il flusso. Gestire il flusso significa, per l'appunto, fare scelte politicamente controverse, significa andare a dire, beh, forse dovremmo andare a prendere 500.000 rifugiati direttamente in Turchia con un programma di risediamento per evitare che la gente muoia nel mare Egeo, che la gente rimanga bloccata sulla rotta dei Balcani, per evitare il caos alle nostre frontiere, però nessuno vuole dirlo perché significherebbe perdere qualche voto, qualche centinaio di voti, significherebbe dimostrare quella leadership che oggi non c'è.
1: Eurofonica.
3: Eurofonica. Che voce profonda che è venuta la Pancheri, si vede che stare a Bruxelles probabilmente aveva qualcosa alle corde vocali.
6: Un po' più radicale,
3: no, era David Carretta di Radio Radicale e del Foglio, la Pancheri la sentiremo più avanti, va bene? Abbiamo il terzo ospite.
4: Il terzo ospite, esatto, puntata. Ci ha raggiunto in studio l'onorevole Silvia Costa, è una deputata del gruppo Socialisti e Democratici, presidente della Commissione Cultura e Istruzione. Buonasera, rispondo al suo saluto e le chiedo subito, si parla molto di mercato digitale, tanti mercati, ma se volessimo parlare di mercato culturale, soprattutto le limitazioni che Schengen apparentemente sta subendo, influirebbero su questo tipo di mercato?
21: Beh, intanto influirebbero sicuramente sulla attuazione delle politiche che noi stiamo facendo in questo campo. Penso per esempio al grande programma europeo a cui partecipano sia paesi membri che anche altri partners, penso ai due grandi principali programmi, Europa Creativa, di cui sono stata anche relatore, quindi tutto il settore cultura, creatività, pensiamo a tutto il mondo della cultura, dell'industria culturale creativa e dell'audiovisivo e del cinema, e penso da un'altra parte a Erasmus.
4: Certo.
21: Allora immaginate un programma che è tutto giocato sul creare reti, progetti in rete, programmi comuni, con molti incontri che si fanno durante il programma per procedere insieme e che tutte le volte questo abbia degli impedimenti di circolazione. Pensiamo anche ai tanti partner extraeuropei che arrivano con la possibilità di entrare perché sono partner di programmi fatti fra l'Europa e paesi del vicinato, per esempio. Anche lì si creerebbe veramente un problema enorme. Quindi in un momento, sarebbe anche un messaggio molto schizofrenico, da un lato ci sono ormai due generazioni almeno Erasmus, cioè, di cui voi fate parte, guardandovi.
4: Ce lo sentiamo ripetere molto spesso ultimamente.
21: E che, per i quali è nemmeno immaginabile un'Europa con le frontiere, e stiamo cercando di far crescere questa cittadinanza europea dal basso e non solo mercato, e dall'altra e fare anche dell'Europa il più grande, diciamo, questo è il più grande esperimento fatto, no? di una cittadinanza studentesca europea, e dall'altro invece tirar su le barriere. Questo credo che sia il segno di contraddizione, e anche il fatto che noi abbiamo tutto il nostro lavoro, per esempio in commissione, anche quello da un lato di promuovere il senso di un patrimonio culturale senza frontiere, no? che appartiene a tutti, e quindi valorizzarlo, eccetera, e dall'altra di far crescere la comparabilità e la circolazione delle persone liberamente, per esempio come professionisti, come crediti formativi, come riconoscimento di diplomi, eccetera, perché deve essere quello sì, non un mercato, ma uno spazio unico delle professioni. Abbiamo appena fatto la carta professionale. Che succede? Che la carta professionale fatta per far circolare le professioni improvvisamente vedrà step, no? Non mi pare il caso. Quindi io ho scritto, infatti, ho lanciato una campagna hashtag Schengen is Erasmus, e questo è interessante quanti ragazzi hanno aderito, non solo ragazzi ma anche ex ragazzi e soprattutto ragazze, e anche il Youth Forum, European Youth Forum, che l'ha rilanciato. Loro hanno fatto anche questo Don't Touch My Schengen, che è molto carino.
6: Sì, ricorda una famosa pubblicità di un orologio. A proposito del suo lavoro in commissione, le ha proposto la creazione di corridoi universitari. Di che cosa si tratta?
21: L'ho chiamati corridoi educativi, ma in realtà sono soprattutto universitari. Due cose ne facciamo, due grandi cose ho proposto, e sono felice perché sono state recepite nella risoluzione che abbiamo fatto a novembre per rifugiati e diritto all'educazione in situazioni di emergenza. Quindi è un po' più di una mia proposta, ormai è diventato due proposte ufficiali del Parlamento. E oggi tra l'altro abbiamo una riunione del gruppo S&D nel quale lanciamo la campagna Educa, che è la prima. La prima, in due battute, Educa vuol dire in sostanza, oggi noi spendiamo come Europa circa 32 miliardi per l'assistenza umanitaria, e pensiamo adesso in questo momento con la crisi che c'è dei rifugiati, con più di quasi 8 milioni di persone che sono fuori dall'Europa nei campi rifugiati, no? Più poi quelli che arrivano, che sono una parte minima ma sulla quale abbiamo queste difficoltà a distribuirli, e la maggioranza di questi bambini spesso è fuori da ogni possibilità di avere un accesso all'educazione. Di questi 32 miliardi attualmente solo il 2% va ad azioni educative. Noi abbiamo lanciato la campagna Go for 4, cioè andiamo almeno al 4% nel 2018. Questo riguarda, cioè, l'accesso all'educazione.
6: Il 4% intende dei finanziamenti?
21: Dei finanziamenti della emergenza, cioè molto più deve essere dentro l'emergenza, sapere che non è un secondo tempo l'education, è un durante. Anche, tra l'altro, riduce i minori scomparsi e li protegge molto di più se tu hai un servizio educativo e hai un'assistenza. Secondo, invece, la cosa che riguarda più l'universitario, ho pensato, si parla tanto di corridoi umanitari, ma noi abbiamo avuto un appello dall'UNHCR. Per esempio, in Siria ci sono 5.000 ragazzi, studenti universitari, che non hanno più da 2 anni circa la possibilità di fare università. Allora io ho lanciato un appello alle università europee, dicendo, per accogliere ragazzi, studenti universitari, e

0: Le tre prime stanno facendo un progetto integrato che potrebbe essere per 50 ragazzi. Allora, se questo buon esempio viene dall'Italia, spero che la Ministro Giannini supporti, perché dovranno dare anche un po' di borse di studio, un supporto, a questo punto questa bella pratica, questo bel progetto lo presenteremo quando a marzo con la commissione, con l'Unimed, cioè l'Università del Mediterraneo, insieme anche al collega Panzeri che presiede tutte le delegazioni bilaterali Europa, terzi paesi, e vorremmo presentare questa come una best practice.
1: Io volevo capire invece cosa pensa dell'obbligo di Cameron di insegnare l'inglese ai migranti, se la vede come una discriminazione o un passo in avanti per l'integrazione.
0: Voi sapete che la linea strategica dell'Europa è per il plurilinguismo, plurimultilinguismo, ovvero significa che non ci nascondete un dito, è chiaro che l'inglese sta diventando la lingua pivot, quasi una seconda lingua, però noi ci battiamo perché c'è sempre una possibilità di avere una terza lingua. Infatti la linea della Commissione Europea, dell'Unione Europea, è che a scuola bisogna sapere alla fine del percorso, oltre alla propria lingua, due lingue straniere. Allora, se questo va nella riduzione della opportunità di studiare anche altre lingue, non mi trovo molto d'accordo. Se questo è un passaggio necessario perché arriva un referendum complicato e intanto almeno gli insegnano l'inglese, posso accettarlo, ma non può essere la proposta definitiva.
1: Ringraziamo l'onorevole Costa.
0: Grazie.
1: E adesso ci ascoltiamo invece l'intervista a Giovanna Pancheri, che prima invece non abbiamo sentito.
0: E complimenti.
1: Grazie.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Potrebbe essere che l'obiettivo di Renzi a livello europeo potrebbe essere quello di cercare di scalzare Angela Merkel, che sappiamo essere in oggettiva difficoltà, per cercare di prendere il posto di capofila a livello europeo?
5: Io credo che Matteo Renzi abbia due obiettivi. Uno, che è quello che fanno tutti i capi di Stato e di Governo, e cioè vuole pensare al proprio paese e a quelle che sono le priorità per il proprio paese, e sa bene che da qui ai prossimi mesi l'Italia deve affrontare obbligatoriamente un discorso di cambiamento delle regole per quelle che concernono i conti pubblici con l'Europa, se non vuole rischiare di trovarsi in seria difficoltà poi nel 2017 per portare avanti il suo piano, ad esempio, di riduzione delle tasse. Quindi la sua battaglia con l'Europa, secondo me, è una battaglia che si gioca per riuscire ad ottenere dei risultati a livello nazionale che gli stanno a cuore. Per quanto riguarda il confronto con la Merkel, Matteo Renzi è anche consapevole di un'altra cosa, che in questo momento comunque il Partito Democratico è il più importante all'interno della famiglia dei socialisti europei. Lui è il leader che può rappresentare la sinistra europea in questo momento, perché Hollande è debolissimo in patria, ha un calo di consensi molto forte, guardiamo cosa sta succedendo alla sinistra spagnola. Insomma, tra i grandi paesi l'Italia è l'unico che può portare avanti la voce della sinistra in modo forte, e quindi vuole essere considerato un giusto contraltare ad un'Europa di centrodestra che invece è guidata da Angela Merkel. Non credo che sia la sua volontà di scalzare la Merkel, anche perché la Merkel non si scalza facilmente, e Matteo Renzi mi sembra una persona sprovveduta da questo punto di vista, però penso che voglia in qualche modo essere considerato una persona con cui dialogare per quelle che sono le istanze della sinistra in Europa.
2: Eurofonica.
3: Eurofonica.
4: Vai tu, Antonio.
1: E siamo tornati, ci siamo persi in chiacchiere. Cosa stavi facendo, Andrea? Ti sei addirittura tolto gli occhiali per parlare, io non ho capito.
6: Sì, perché non ho il mio sguardo cambia ogni volta che vengo a Eurofonica.
1: È il cervello che non è multitasking degli uomini. Allora, dicevamo
4: okay. Questa penso sia una citazione, non una frase sua.
1: No,
6: di un'intervista che abbiamo fatto all'Ara Comi, se vi ricordate.
1: Sì, detto, ma gliel'avevo detto io.
6: Sì, invitiamo gli ascoltatori a risentire anche quella puntata.
1: Esatto, allora abbiamo ascoltato l'intervista a Giovanna Pancheri, finalmente è andata in onda. E,
6: tra l'altro molto bella, quindi ho fatto bene ad annunciarla prima, così almeno.
1: Sei contento?
6: Sì.
1: Ok, è arrivato il momento dei saluti, perché tra poco lanciamo la pillola.
6: Sì.
1: E poi insomma finisce anche questa puntata.
6: Con molta tristezza.
4: Sì, è il momento dei saluti. Esatto. Beh,
1: abbassiamo un po' le voci.
4: Abbassiamo un po' le voci. No, che poi chiudono la pagina browser.
1: Sì.
4: Ma ovviamente ringraziamo tutti quelli che hanno fatto parte del progetto, la nostra redazione, le redazioni, la redazione francese che ci ha ospitato, chi sta dietro le quinte, Rossella Biagi e Alice Plata. E ricordiamo,
6: ringraziamo anche te, Alberto. Oddio,
4: grazie a voi. Diamo i contatti, quelli non moriranno mai.
6: Non moriranno, soprattutto se voi ci aiuterete a seguirci. Vi ricordiamo che potete trovarci su tutti i canali social di Raduni, l'associazione delle radio universitarie, e di Eurofonica, e soprattutto sul sito dove speriamo ci state ascoltando.
7: Tre città, una sola voce. 6023.
2: Sono le 9.
3: Ieri ho ascoltato una radio fighissima.
7: Uè, davvero? Ma come si chiama?
3: 60.023. No, aspetta, 6023. O forse era 6023.
7: Ah, ma ho capito, Radio 6023.
3: Esatto.
7: Radio 6023, la radio sempre al tuo fianco.
3: Però ascoltaci, eh.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: Noi siamo SOS Santiago Obiettivo Salute e siamo un'organizzazione di tutela ambientale, quindi ci occupiamo a 360 gradi di quello che appunto è l'ecosistema, nel senso sia dell'ambiente, degli animali, il verde pubblico. E in questo periodo abbiamo un progetto didattico che appunto serve a sensibilizzare i ragazzi al rispetto animale. Io rispetto gli animali e tu, sì. Si chiama proprio, andiamo per le scuole appunto a dedicare un'ora, diciamo a partire da dicembre, a presentare questo progetto dove si proiettano dei video appunto e poi c'è un'interazione con i ragazzi, insomma è una cosa molto...
4: Per chi è interessato a un'organizzazione del genere, come può trovarvi? Avete un sito internet? C'è anche una sede accessibile ai civili?
9: Noi siamo a Santiago, sì, la nostra sede sociale è in Corso 2 Giugno e sì, siamo su Facebook sostanzialmente, c'è anche un contatto telefonico dove rispondo io, ecco.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
10: Tre città, una sola voce. 6023.

Dicono che guardo troppi film, troppe serie alla TV. Ma sai che me ne sbatte, bra, io sono Medellin, don Medellin.

0: سمير هيا بينا.
1: سيبل
0: هيا بينا.

Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

caspe, mi fischiano le orecchie. Suspense, un attimo prima del sequel. Cash, non comprende monete. Crash Bandicoot raccoglie le mele. Nel mio gruppo tutti belli, visi come un negro bello diretto a Bene in City. Non spreco parole, non parlo con Siri. Felice di fare musica per ragazzini.

Già dentro il mio starter pan. Prigionieri d'Azkaban, fuggiti dal Alcatraz. Facevamo i compiti solo per cavarcela. Io mi sento fortunato alla fine del giorno. Quando sono fortunato è la fine del mondo. Io sono un pazzo che legge, un pazzo fuori legge, fuori dal gregge, che scrive scemo chi legge.

0: Radio 6023 ha un'opportunità lavorativa per te. Visita vercelligiovani.it per maggiori informazioni.
1: Servizio civile a Vercelli. Scopri, conquista, vivi.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché? Perché posso. Posso perché sono lucido, consapevole. Ma domani metti un incidente, una malattia. Chi deciderà per me? Posso, perché la legge c'è.
5: E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
6: Scegli oggi quali terapie accettare e quali no, se domani non fossi più in grado di farlo.
4: Il biotestamento è questo.
7: Scusi, per il biotestamento?
3: Vuole fare il biotestamento anche lei? Ma perché?
7: Perché posso.
6: Informati su vidas.it. Scelgo adesso. Adesso che posso.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
9: La nostra associazione si chiama Baffi e Code ODV, siamo di Vercelli e gestiamo il gattile comunale di Vercelli.
10: Quindi di cosa vi occupate?
9: Allora, noi ci occupiamo innanzitutto della sterilizzazione dei gatti randagi del comune di Vercelli, della cura eventuale di questi gatti e poi dei gatti abbandonati.
10: Vi occupate anche poi dell'adozione?
9: Sì, ci occupiamo dell'adozione.
10: Eventualmente, quindi, se una persona dovesse essere interessata ad adottare un gatto, quali sono i vostri contatti? Come fa a contattarvi oppure dove si trova la sede?
9: Allora, la sede è qua a Vercelli, in via Bainsizza, senza numero civico, la cascina San Bartolomeo, più conosciuta appunto come cascina. Può passare in gattile negli orari di apertura al pubblico, può telefonare, inviare messaggio su Messenger, sulla nostra pagina dell'associazione. Le persone che intendono adottare il gatto fanno un colloquio da noi, compilano un questionario e poi possono vedere i gatti adottabili.
10: Avete una pagina su Instagram e Facebook o gli unici contatti social sono su Messenger?
9: No, Instagram e Facebook.
10: Come si chiamano?
9: Baffi e Code ODV.
8: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
11: Ciao ragazzi, sono Claudio Coluto. Ascoltate 6023 perché ne vale la pena.
12: 62 3.
13: 6020 che?
14: 60 23.
13: 6023.
12: 6023. Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203 intestato a Emergency 2842-6203.

0: Radio 6023. La trovi ovunque vai. Però se scrivi www.6023.it fai prima.
1: Radio 6023. Il remix di Davide Bor.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Sono le 10.
3: Più o meno.
2: Ascolta Radio 6023.
4: Non sono in un momento particolare. Ma è convinta di aver fatto una buona gara. Sono ragazzi motivatissimi.
5: Scusa, non ho capito, potresti ripetere?
4: Davanti un punto di riferimento importante. Ha fatto una parata grandissima a Serigu e una Santa Rosalia.
2: Ti ho detto di ascoltare Radio 6023.
5: Ah, ma quindi dici Radio 6023, la radio del Piemonte orientale?
2: Sì, dico Radio 6023. Tre città, una sola voce.

0: 62-3.
1: 6-0-20 che?
2: 60-23.
1: 6-0-23.
3: 6-0-23.
0: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: 623.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
2: Siamo CIDI, Centro Iniziativa Democratica Educante. Facciamo parte di un'associazione che fa parte, appunto, come ho detto, di questa comunità educante qui nel Vercellese.
3: E di che cosa vi occupate e che cosa fate?
2: Allora, noi ci occupiamo di creare dei laboratori per creare, come potete vedere nel nostro stand, dei prodotti artigianali. Si occupa appunto di aiutare, educare, formare i giovani nell'iniziativa appunto del volontariato, cioè fornire del tempo libero a chi ne ha bisogno.
3: Ci puoi dare i contatti della vostra realtà?
2: Sì, ci trovate su Facebook come CIDI, quindi Centro Iniziativa Educante Democratica.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
4: If 1993.

0: Konrad Adenauer è considerato una delle figure più influenti nella creazione dell'Europa unita. Come primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca, nota all'epoca come Germania dell'Ovest, dopo la Seconda Guerra Mondiale, Adenauer ha avuto un profondo impatto non solo sulla storia tedesca, ma anche su quella europea. Le esperienze vissute sotto il nazismo gli hanno fatto capire che una pace duratura può essere raggiunta solo attraverso l'unità. Adenauer è stato determinante nella riconciliazione tra Germania e Francia, trasformando le due nazioni da nemiche storiche in alleate e gettando così le basi per l'integrazione europea.
1: State ascoltando una serie speciale di podcast della nostra rubrica La storia e i fatti. In questi episodi vi racconteremo le storie degli uomini e delle donne che hanno contribuito alla costruzione dell'Europa, della sua identità e dei suoi valori. Sono le nostre madri e i nostri padri fondatori.

0: Vediamo più da vicino la storia di questo pioniere dell'Europa unita. Konrad Adenauer nasce il 5 gennaio 1876 a Colonia, in Germania, in una famiglia cattolica umile ma operosa. La sua carriera politica decolla quando sposa Emma Weyer, che proveniva da una famiglia ricca e rispettabile della città. 3 anni dopo il loro matrimonio diventa il braccio destro del sindaco Max Wallraff, lo zio di sua moglie. Ma il suo successo professionale viene presto oscurato da tragedie personali. La moglie muore nel 1916 lasciandolo con 3 figli. Lo stesso Adenauer ha un grave incidente d'auto e trascorre diversi mesi in ospedale. Nonostante queste vicissitudini, la sua carriera politica va avanti. Dopo che lo zio sindaco diviene sottosegretario di Stato agli interni a Berlino nel 17, Adenauer viene eletto all'unanimità come suo successore. Diventa così il sindaco più giovane della Prussia. Nel 1919 Adenauer sposa in seconde nozze Auguste Zinser, dalla quale avrà 5 figli, di cui uno morto pochi giorni dopo la nascita.
1: Konrad Adenauer diviene una delle figure politiche più influenti e in vista della Germania, ma i suoi ideali repubblicani, uniti ai suoi valori federalisti e cristiani, lo rendono impopolare tra coloro che si oppongono alla Repubblica di Weimar, compresi comunisti e nazisti. Quando nel 1933 i nazisti salgono al potere, si rifiuta di addobbare Colonia con le svastiche. Di conseguenza viene immediatamente destituito dalla carica di sindaco e bandito dalla sua città natale.
0: Adenauer vive nell'ombra per una decina d'anni, ma dopo il fallito attentato a Hitler nel luglio del 1944, i nazisti lo accusano di essere un oppositore del regime. Così, nell'agosto dello stesso anno viene arrestato. Riesce a fuggire, ma a settembre è imprigionato dalla Gestapo a Brauweiler, una famigerata prigione nazista non lontano da Colonia, dove venivano detenuti e torturati molti prigionieri politici. Sarà poi rilasciato nel novembre dello stesso anno.
1: Dopo la Seconda Guerra Mondiale, Konrad Adenauer subisce un'altra perdita personale, la morte della seconda moglie nel marzo del 1948. Ma poco dopo arriva una nuova svolta nella sua carriera. Nel settembre dello stesso anno viene eletto presidente del Consiglio parlamentare, l'organo incaricato di redigere la legge fondamentale della Repubblica Federale di Germania, la nuova Costituzione.
0: Da quel momento si dedica alla creazione dell'Unione Cristiano-Democratica, nota come CDU, per unire i tedeschi protestanti e cattolici e nel 1949 diviene il primo cancelliere della Repubblica Federale Tedesca. All'epoca Adenauer aveva già 73 anni, diventa così il cancelliere più anziano della storia del paese. Malgrado ciò rimarrà in carica per ben 14 anni. Durante questo periodo si adopera per fare della Germania una democrazia stabile, in modo che gli orrori del Terzo Reich non possano mai più ripetersi.
1: Sotto Konrad Adenauer la Germania Ovest si riconcilia con i suoi vicini ed entra nel Consiglio d'Europa, nella NATO e nell'Organizzazione per la Cooperazione Economica Europea. Adenauer è anche un convinto sostenitore della creazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, lanciata con la dichiarazione Schuman il 9 maggio 1950, e del trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, firmato nel 1957. Ne sottolineerà i vantaggi in un discorso pronunciato dinanzi a un nutrito pubblico nella città francese di Metz nel giugno del 66.
2: Wenn es uns gelingt, eine Organisation zu schaffen.
0: Se riusciremo a creare un'organizzazione che consenta ai francesi di vedere tutto ciò che accade nel campo della produzione di acciaio e delle miniere di carbone in Germania e viceversa ai tedeschi di vedere ciò che succede in Francia, questo controllo reciproco sarà il modo migliore per creare una politica basata sulla fiducia.
1: Il principale punto di forza di Konrad Adenauer è la politica estera. Le esperienze vissute durante la Seconda Guerra Mondiale lasciano in lui la profonda convinzione che l'unica via per una pace e una stabilità durature in Europa passi attraverso l'unità.
0: Nel 63 Francia e Germania firmano il Trattato dell'Eliseo, noto anche come Trattato di Amicizia. Dopo un secolo di ostilità è una pietra miliare nella loro riconciliazione. Il trattato mette in luce la strategia politica di Adenauer e la sua visione del ruolo della Germania in Europa.
1: Mentre Adenauer si adopera per l'unità e la riconciliazione franco-tedesca, il suo paese deve però affrontare la divisione del dopoguerra e, a peggiorare le cose, nel 61, poche settimane prima delle elezioni federali, viene eretto il Muro di Berlino.
0: Ma la politica legata alla costruzione del muro non impedisce a Konrad Adenauer di vincere la sua quarta elezione federale con una coalizione tra il gruppo parlamentare dell'Unione Cristiano-Democratica, la CDU, e il Partito Liberale Democratico, FDP. Rimane in carica per metà della legislatura, come concordato, e si dimetterà nel 63. Nel 66, all'età di 90 anni, lascia anche la sua posizione di presidente federale della CDU. Questo gesto segnerà la fine della sua carriera politica.
1: Soprannominato Der Alte, ovvero il Vecchio, Konrad Adenauer si spegne il 19 aprile del 67 all'età di 91 anni. Riconosciuto in tutto il mondo come il politico a cui i tedeschi devono la loro libertà, prosperità e sicurezza sociale, è stato altrettanto influente nel creare l'Europa in cui viviamo oggi. Walter Hallstein, il primo presidente della Comunità Economica Europea, ha sottolineato il significato dell'eredità di Adenauer per la politica europea con queste parole.
3: In jeder Politik ist so viel Stärke.
0: In tutto ciò che è politica c'è tanta forza quanta speranza, e nella politica europea c'è molta speranza. In gran parte è merito di quest'uomo, ed è per questo che ci inchiniamo di fronte ai suoi principi e al suo impegno politico di una vita.
1: Questo podcast è presentato da Europarl Radio, la radio online del Parlamento europeo.
4: Evropsko vijeće, vijeće Evropske unije, vijeće Evrope. Zbunjuće, zar ne? Sva ta vijeća imaju gotovo isti naziv. No, čime se bave i kako ih razlikovati? To ćete doznati u ovom podcastu. Počnimo s Evropskim vijećem. Ovo vijeće sastavljeno je od evropskih čelnika, odnosno predsjednika država ili vlada svih država članica Evropske unije. To znači da su njegovi članovi među ostalim njemački savezni kancelar, francuski predsjednik i hrvatski premijer, ali i predsjednik Evropske komisije. Svaka država članica u Evropskom vijeću ima jednako pravo glasa. Evropsko vijeće ima i svojeg predsjednika, koji se bira na mandat od 2,5 godine i ne može obavljati više od 2 uzastopna mandata. Od 2024. na toj funkciji Antonio Costa, bivši premijer Portugala. Evropsko vijeće sastaje se najmanje 4 puta godišnje kako bi odredilo opći politički smjer i prioritete Unije. Ono nema ovlasti za pregovaranje ni donošenje evropskog zakonodavstva. Njegova je uloga analizirati problematična pitanja i dati smjernice o tome koje mjere treba poduzeti. Uz to, Evropsko vijeće stupa na scenu u slučaju nepredviđenih događaja i kriza. Nedavni su primjeri rat u Ukrajini, pandemija koronavirusa, Brexit i financijska kriza. Evropsko vijeće također imenuje visoke dužnosnike Unije, kao što su predsjednik Evropske središnje banke, visoki predstavnik Unije za vanjske poslove i sigurnosnu politiku, te predsjednik Evropske komisije. A sada, kako zapamtiti što je Evropsko vijeće i ne brkati ga s druga dva vijeća? Poslužite se ovom frazom. Evropski čelnici predvode Evropsko vijeće. Evropsko vijeće dijeli zgradu u Briselu s Vijećem Evropske unije. Vijeće Evropske unije za

0: si può aggiustare tutto con Bob e Rob Protti, i maghi dell'aggiusta tutto. Tagliandi, cinghie di distribuzione, macchine agricole e calendari di donne nude. Puoi trovare tutto questo nell'officina Fratelli Protti, sulla strada per Magenta, via dei vostri cuori 023. Ogni 3 cambi dell'olio, un ricambio griffato, la tana dei Boris. I ricambi sono riciclati e rubati dalla discarica dei Boris.
1: Sei 023, wake up.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Allora, noi siamo associazione Il Meglio di Te, ci occupiamo principalmente di realizzare progetti nel West Bengala, in India. Principalmente l'attività è dedicata ai bambini, all'educazione, all'istruzione e nei vari villaggi per quanto riguarda i servizi minimi che sono l'illuminazione, il cibo, i vaccini e quant'altro.
4: Qua vedo tantissimi bellissimi pupazzetti fatti a maglia, li avete fatti voi?
3: Sì, li fanno i nostri volontari durante i nostri laboratori che si fanno settimanalmente.
4: Perfetto, mi può lasciare qualche contatto così i nostri ascoltatori possono informarsi un po' di più?
3: La mail, il cellulare?
4: Sì, se avete magari una pagina Facebook, un sito.
3: Allora, la pagina Facebook è Il Meglio di Te. E per quanto riguarda lascio anche la PEC, che è il meglioditè.22@pec.it. L'indirizzo mail invece è il meglioditè.22@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
5: L'abbandono di animali non è una finzione, ma una tragica realtà. Ogni anno vengono abbandonati centinaia di migliaia di animali. La maggior parte di loro muore di fame, di sete o travolta dalle automobili, provocando senza colpa incidenti pericolosi anche per l'uomo.
6: Lia Tanzi e Giuseppe Pambieri ti invitano a denunciare chi abbandona un animale e ad unirti agli animalisti italiani e al movimento UNA.
5: Aiutaci a fermare questa vergogna.
6: Chiama lo 06 2323 2569 o lo 055 848019.
7: Tre città, una sola voce. 6023.

0: Tre città, una sola voce.
1: 6023.
2: Nei paesi devastati dalla guerra, le vittime innocenti sono bambini, donne, uomini, mutilati e feriti. Sopravvivono a stento fra mine antiuomo, epidemie e denutrizione. Emergency è là per dar loro assistenza chirurgica, riabilitazione, ospedali e anche un po' di speranza. Con l'impegno di medici e personale specializzato e la sola forza della solidarietà. Non fatecela mancare. Conto corrente postale 2842-6203, intestato a Emergency 2842-6203.
3: Il biotestamento. Ma perché lo fai?
4: Perché posso. Posso ora che sono lucido e consapevole. Posso perché la legge c'è. E qui in Vidas trovo tutte le informazioni che voglio.
5: Biotestamento. Informati su vidas.it.
4: Scelgo adesso. Adesso che posso.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
7: Buongiorno, noi siamo l'associazione Printmaking Vercelli, ci occupiamo di stampa d'arte e soprattutto diciamo di diffondere l'arte e il mondo della stampa attraverso appunto una serie di attività, di laboratori che abbiamo svolto anche in contesti diciamo un po' particolari, per esempio anche con dei progetti legati all'ospedale, quindi per avvicinare pubblici molto diversi a questo mondo poco conosciuto. La nostra sede si trova in via San Tugolina 30 a Vercelli e ci potete contattare alla nostra mail printmaking@vercelli.com.
8: Che attività fate per i ragazzi?
7: Dunque, per i ragazzi, per il pubblico in generale, proponiamo delle attività di laboratorio per far conoscere la stampa d'arte, quindi soprattutto la xilografia e tecniche simili, che può essere insomma un mondo un po' particolare da conoscere e poi avvicinare al mondo dell'arte e della bellezza in modo un po' trasversale a tutti i tipi di pubblico.
6: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato.
9: You're listening to 6023 channel and we're Submotion Orchestra and we love it. We love 6023. Listen, keep listening. Don't turn up.
10: Importante, non è come lo dici. Basta che ci ascolti.

0: sola voce. 6023.
1: Ciao, sono Cristiana Capotondi, amo la vita. Per questo sono donatrice di sangue dell'AVIS, Associazione Volontari Italiani Sangue. Ogni giorno i donatori salvano la vita a migliaia di persone che senza una trasfusione potrebbero morire. Aiuta l'AVIS e diventa un donatore anche tu. Informati subito. Chi dona il sangue fa battere molti cuori. Numero verde 800 261 580.
2: Eurofonica.
3: Clara Stevanato per Eurofonica insieme a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, con cui parleremo di privacy e protezione dei dati sensibili. Dottor Buttarelli, benvenuto. Innanzitutto la ringrazio per essere con noi oggi. Partiamo subito dal suo lavoro a Bruxelles. Innanzitutto, quali sono i compiti del garante europeo della protezione dei dati?
4: È un lavoro bellissimo che non stanca mai, perché è una delle poche attività che permette di spaziare in molti settori e di, attraverso la lente della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali, di però essere in qualche modo di aiuto per la risoluzione di molti problemi, il bilanciamento di molti interessi pubblici e privati in tutte le aree. La protezione dei dati orizzontale si applica a qualunque attività pubblica e privata, persino quella domestica, quando noi mettiamo dei dati a disposizione di terzi in maniera indiscriminata attraverso un social network. Il Garante europeo è un'autorità indipendente, ha grosso modo gli stessi poteri, funzioni e compiti delle autorità similari a livello nazionale in Europa, ha delle specificità perché come suo DNA ha una visione europea che porta, come dire, ad anticipare le sfide della globalizzazione in questa materia. Quindi noi siamo il primo e speciale organo consultivo dei legislatori europei, il Consiglio dell'Unione Europea e il Parlamento Europeo, come pure della Commissione Europea, che è il potere di iniziativa, e siamo l'organo di supervisione, di controllo di tutte le istituzioni europee, piccole e grandi, uffici, agenzie, organi. Collaboriamo con le altre autorità di garanzia per quanto riguarda i database istituiti in materia di immigrazione, asilo, visti, per l'attuazione dell'accordo di Schengen e la cooperazione amministrativa in tanti settori. E poi siamo impegnati a livello internazionale perché il terzo mandato del garante europeo, quello che ha portato alla mia elezione, è caratterizzato dall'identificazione di una sorta di compito di svolgere appunto quasi a livello di ambasciatore a livello mondiale, quindi noi dobbiamo in qualche modo identificare soluzioni a livello generale.
3: Ma un lavoro complesso, ricco di sfaccettature diverse. E senta, tornando invece alla definizione di protezione dei dati e e-privacy, qual è effettivamente la differenza? Sono termini che usiamo correntemente nella quotidianità, spesso senza capirne il significato. Ci aiuta un po' a far luce su questi due termini?
4: Ma negli anni, e a maggior ragione dopo il Trattato di Lisbona, in aggiunta alla tutela della privacy in senso, diciamo, tradizionale, la protezione dei dati si preoccupa di stabilire le modalità con cui l'informazione può essere gestita, la base giuridica, quali sono i rischi che si corrono, quali sono le responsabilità, le conseguenze e quali sono le regole precauzionali da seguire, perché è un'attività socialmente utile ma anche intrinsecamente pericolosa, perché si può fare molto male agli altri con una fuga o perdita di informazioni o con la circolazione di dati nelle mani di altri, a prescindere dal fatto che ci sia un impatto a livello di privacy, quindi anche quando i dati devono essere pubblicati obbligatoriamente. L'e-privacy è un termine usato nel nostro mondo per delle regole specifiche che servono a particolareggiare, diciamo, le regole generali nel mondo delle comunicazioni elettroniche, quindi riguarda i cosiddetti metadati, riguarda le attività concernenti internet, riguarda spamming, riguarda gli elenchi telefonici, riguarda diciamo tutta la vita che noi amministriamo attraverso i nostri smartphone, attraverso i nostri tablet.
3: Sì, effettivamente facciamo parte di un mondo sempre più informatizzato, tecnologico, in cui per ogni cosa, per ogni operazione possediamo password, codici utente, piattaforme online sulle quali operare. quali sono effettivamente le ricadute tangibili sul cittadino, sulla piccola media impresa o sulle grandi aziende dal suo punto di vista? Siamo protetti nelle nostre operazioni? Cosa ne pensa?
4: Ma noi non dobbiamo aspettare una protezione da altri, perché la nuova disciplina europea, che sarà pienamente operativa dal maggio del prossimo anno, individua noi come i principali attori di una efficiente protezione. Quindi c'è un problema di educazione per capire quali sono le garanzie, le migliori pratiche, le opportunità. Noi siamo all'inizio della cosiddetta quarta rivoluzione industriale, che cambierà radicalmente il modo di pensare, amministrare, prevedere, e ci saranno delle opportunità per la collettività, cittadini, piccole e medie imprese, grandi aziende, ma anche dei grandi rischi, soprattutto per la concentrazione delle informazioni nelle mani di pochi soggetti, peraltro fuori dell'Unione Europea, il rischio che ci sia una discriminazione che porti a prevalere il modello dominante di business e a discriminare sui prezzi, sulle offerte, ad essere troppo radicali nel profilare delle persone online e servire o offrire dei servizi prima ancora che noi capiamo chi siamo. Noi siamo oggi quello che Google fa vedere, un domani saremo quello che un algoritmo riterrà che noi siamo, e magari noi non riusciremo neanche a capire perché. Quindi dobbiamo non pensare che questa materia è una materia per altri, per legali, giuristi, autorità indipendenti, ma deve essere una materia nostra.
3: Infatti si discute molto di privacy in questo senso, e da una parte c'è chi sostiene che l'e-privacy regulation imponga troppe restrizioni, limitando spesso il lavoro, l'innovazione. Dall'altra c'è invece chi pensa che si creeranno nuovi posti di lavoro in questo settore. Quali sono secondo lei le nuove sfide dell'e-privacy in questo senso?
4: Io ritengo che una intelligente attuazione delle nuove regole porterà l'Europa ad essere un faro nel mondo, non soltanto per quanto riguarda le buone regole, ma anche per quanto riguarda le opportunità lavorative, per lavorare nel mondo tecnologico, per individuare nuove apps, per sviluppare i principi del privacy by design e privacy by default, per fare consulenza, per lavorare nella certificazione, nell'accreditamento di servizi e applicazioni, per produrre i cosiddetti SILS, che serviranno a dare più fiducia a utenti e consumatori, per non parlare poi della generazione nuova dei Data Protection Officers. Noi stiamo traslocando in un mondo completamente diverso, dove ci saranno delle professioni che non avranno più spazio, ma altre che invece fioriranno, e l'Europa deve saper cogliere questa opportunità. Quindi i privacy non significa soltanto obblighi, ma significa tantissime opportunità. L'importante è saperle cogliere.
3: Certo. Invece, a proposito del nostro paese, per tornare all'Italia, in una recente intervista ha dichiarato che l'Italia appunto è il paese che conserva più a lungo le informazioni personali sul traffico telefonico e internet. In che senso il nostro paese contravviene alle norme dell'Unione Europea?
4: Non ci sono norme, perché quelle che erano state introdotte a livello europeo, perché quelle che erano state introdotte nel 2006 sono state annullate dalla Corte di Giustizia. Erano norme che fissavano un massimo di un anno o due anni per la conservazione dei dati telefonici, telematici e telefonici. E la Corte ritiene che, quindi non è il mio parere o quello delle autorità garanti, che dopo il Trattato di Lisbona non sia più giustificato in linea di principio introdurre per sempre a regime il sistema secondo cui dei dati di traffico telefonico, di passeggeri, di voli aerei, insomma, devono essere raccolti massivamente e conservati per un lungo periodo solo perché in un numero limitato di casi può essere utile sul piano investigativo. Ecco, questo approccio just in case non è ritenuto far parte delle linee portanti della nuova democrazia europea. Quindi non è un problema di favorire la privacy a danno della sicurezza, ma è un discorso di rispetto del trattato che è stato adottato da tutti i paesi, compreso il nostro. Quindi io non commento la norma italiana, perché questo è un problema nazionale che va visto dal Parlamento, dall'autorità nazionale, che ha già preso posizione al riguardo, però mi limito a far presente che la Corte di Giustizia ha chiaramente rappresentato che un limite di questo tipo di 6 anni non ha cittadinanza in Europa. Quindi io auspico che la mozione che è stata adottata in Parlamento, con la quale si è convenuto che il punto sarà riesaminato presto, diventi una realtà.
3: E poco fa ci ha detto che l'Europa può essere effettivamente un faro nell'ambito della protezione dei dati, dell'e-privacy. In che modo l'Europa può continuare a essere leader nella protezione dei dati e stare al passo con i paesi più avanzati a livello tecnologico, dal suo punto di vista?
4: L'Europa può continuare ad essere primo leader della protezione dei dati se riuscirà a dimostrare che le regole che abbiamo adesso aggiornato dopo 20 anni e che dureranno per almeno 20 anni, che oggi significa più di un secolo, funzioneranno in pratica. Quindi ci vuole molta creatività nel evitare burocrazie e formalismi e nel concentrarsi su effettive garanzie, nell'individuare una soluzione tecnologica per rendere certi principi sull'informativa e il consenso come una realtà, perché altrimenti i cittadini continueranno a cliccare sui banner che vedono quando accedono a un sito web dicendo accetto, accetto, accetto, pur di vedere un sito web e senza considerare che stanno dando un via libera magari a 180-200 soggetti nel mondo spiare cosa sta facendo con il computer. Questa è la realtà di oggi, quindi noi dobbiamo dimostrare che tra coloro che pensano che basta applicare i principi e punto e basta e coloro che pensano che invece i principi non funzionino nel mondo delle nuove tecnologie c'è una via di mezzo, che è quella che noi patrociniamo, nella quale i principi vanno applicati in maniera digitale, così come è digitale la nostra società.
3: Grazie per la chiarezza. Allora, grazie molte a Giovanni Buttarelli, garante europeo della protezione dei dati, per essere stato qui con noi. Un saluto ai nostri ascoltatori da Clara Stevanato per Eurofonica. Grazie ancora.
2: Eurofonica.
0: E si conclude così la puntata di Eurofonica di oggi. Questa era un'intervista di Clara Rita Stevanato a il garante europeo della protezione dei dati. Noi torniamo la settimana prossima, come sempre, dalle 19 alle 20 per raccontarvi che cosa succede a livello di Unione Europea e per chiacchierare anche con voi, se ci mandate i vostri audio nel Vox Pop, se ci scrivete su Facebook, se ci scrivete con tutti quei bellissimi metodi social che noi abbiamo per tenerci sempre in contatto con voi, noi vi metteremo tra poco. Io sono Nicola Pifferi, con me c'è stata come sempre tutta la redazione Eurofonica, adesso i contatti e poi ciao ciao!
2: Eurofonica. Eurofonica.
5: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. Se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. E ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 18 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
8: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
7: Eurofonica.
9: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
10: Eurofonica. Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
0: Buonasera, bentornati a una nuova puntata di Eurofonica. Oggi è mercoledì 6 dicembre, sono passate da pochissimo le 19. Io sono Nicola Pifferi. Oggi, come sempre, faremo un viaggio attraverso l'Unione Europea per parlare di che cosa è successo in questa settimana. Partiamo però da una parte dell'Unione Europea che talvolta non si sente tanto europea. Sto parlando dell'Ungheria. Antonio Megalizzi ci racconta in che direzione va il nazionalismo ungherese e da cosa nasce l'odio per l'Unione Europea che si vede solo in Ungheria.
2: Eurofonica.
11: C'è chi sostiene che il famoso allargamento dell'Unione del 2004, quando il blocco di nazioni da sempre succubi dell'influenza sovietica approdò finalmente in Europa, abbia portato più benefici a loro e meno all'UE. In generale tutti i dati relativi allo sviluppo economico, alla lotta alla corruzione, al calo del deficit democratico, dimostrano il fondamentale apporto di Bruxelles nelle vite di ungheresi, slovacchi, cechi e polacchi. Eppure, quando l'UE ha tentato di chiedere in cambio una condivisione di responsabilità riguardo alle politiche migratorie, si è trovata la porta sbattuta in faccia. E via di dibattiti, accuse, minacce, fili spinati, fino al dubbio più grande. Eravamo davvero culturalmente pronti ad un passo del genere? La risposta più eclatante e forse tragica arriva dall'Ungheria. Il governo di Budapest da anni applica una controversa politica relativa all'immigrazione dalla rotta balcanica. Il premier Viktor Orban aveva addirittura ordinato la costruzione di un filo spinato al confine con la Serbia, causando non pochi imbarazzi ai piani alti della Commissione Europea. Europea e immaginate quegli stessi funzionari quando Janos Lazar, braccio destro di Orban, aveva chiesto all'Europa stessa di finanziarlo quel muro, un po' come Trump col Messico. La questione ungherese è la punta di un iceberg che dopo la Brexit inizia davvero a scoprirsi, evidenziando le falle di un'europeizzazione che in certi paesi non ha evidentemente attecchito. In Ungheria i partiti euroscettici proliferano e accaparrano voti. Jobbik, che aveva superato il 20% alle politiche del 2014, rimane il partito di estrema destra più rappresentato in un Parlamento europeo. Ma non solo, secondo gli ultimi sondaggi insidierebbe anche Fidesz, la forza di governo attualmente capitanata da Orban, giudicata, udite udite, troppo morbida nelle sue politiche comunitarie. Eppure in Fidesz spiccano personaggi come Jörg Schöpflin, che ogni tanto se ne esce con dichiarazioni come l'Europa occidentale non accetterà mai paesi con una storia diversa dalla loro, o i valori occidentali, ogni paese ha la sua interpretazione. D'altra parte era stato il premier Orban a dare inizio alle danze, alludendo ad un piano malefico che porterebbe alla scristianizzazione dell'Europa nel giro di qualche decennio per colpa degli immigrati. Viktor Orban, che forte del suo privilegio, non disdegna di sedersi al tavolo coi colleghi del PPE, il partito che gestisce l'eurocrazia che tanto odia, lo stesso al quale è paradossalmente iscritto. Antonio Megalizzi per Eurofonica Trento.
2: Eurofonica.
0: Hold on to me. Hold on to me degli Hurt, state ascoltando Eurofonica. In quanto ad euroscetticismo, gli ungheresi non sono soli. Infatti la redazione di Eurofonica questa settimana ha provato a scoprire esattamente perché gli euroscettici ce l'hanno con l'Unione Europea. Partiamo quindi da Margaret Thatcher, Giuliana Ricozzi.
2: Eurofonica.
12: Yes, the Commission does want to increase its powers. Yes, it is a non-elected body, and I do not want the Commission to increase its powers against this House. So, of course, we are differing. Of course, the chairman or the president of the Commission, Mr. Delors, said at press conference the other day that he wanted the European Parliament to be the democratic body of the community. He wanted the Commission to be the executive, and he wanted the Council of Ministers to be the Senate. No! No! No!
13: Era il 30 ottobre 1990 quando Margaret Thatcher, tailleur blu e immancabile cotonatura, pronunciava i no più celebri della storia inglese pre-Brexit. Tre no con i quali gridava al mondo la dura opposizione del governo inglese a cedere una parte della sovranità sulla propria politica alle autorità di Bruxelles. La posizione euroscettica della Lady di Ferro avrebbe condizionato non poco il futuro del Regno Unito. Quasi tutti i successivi inquilini del numero 10 di Downing Street avrebbero dimostrato la sua stessa diffidenza verso il disegno europeo, con la sola eccezione di Tony Blair. Ma l'euroscetticismo non è solo un vecchio problema dei leader inglesi. Anche i cugini d'Oltralpe hanno dimostrato nei decenni una certa diffidenza e insofferenza verso la creazione dei famosi Stati Uniti d'Europa, cioè di una confederazione di stati con un governo sovranazionale unico. Europa unita sì, ma le condizioni della Francia. Questo in sintesi il punto di vista del secondo uomo politico più influente dopo Napoleone. Stiamo parlando di Charles de Gaulle, molto attento a sfruttare la CEE come palcoscenico per fare gli interessi della Francia e rilanciarne il ruolo di paese leader in Europa. Se da una parte sono innegabili i grandi passi in avanti fatti sotto la sua presidenza per affermare una politica agricola ed economica comune, è altrettanto innegabile, dall'altra, il suo eterno scetticismo verso l'istituzione di un'Europa federale, in cui i parlamenti nazionali fossero subordinati ad un'autorità centrale comune, senza tralasciare il suo storico no all'ingresso della Gran Bretagna nella Comunità Economica Europea. Il nazionalismo di De Gaulle venne in qualche modo ereditato anche dal giovane Chirac. Nel dicembre 1978, a pochi mesi dalle elezioni europee, Chirac lanciò un durissimo attacco alle istituzioni europee, una brusca sterzata in senso conservatore e nazionalista nella sua linea politica, salvo cambiare radicalmente opinione una volta eletto presidente. Approdato all'Eliseo, Chirac fu infatti uno dei principali sostenitori della Costituzione europea, bocciata nel 2005 proprio dal popolo francese. Un caso o un colpo di coda del destino? L'euroscetticismo di cui tanto si parla oggi non è dunque un fenomeno recente, ma nasce in contemporanea con il progetto europeo e ne è sin da subito, in qualche modo, l'altra faccia della medaglia. Giuliana Ricozzi, da Parigi, per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: God save the Queen, ed effettivamente il Regno Unito ha proprio bisogno di aiuto per riuscire ad uscire da questi negoziati. Theresa May è in difficoltà. L'altro giorno abbiamo visto che si parlava, si doveva concludere sul tema del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, invece si è distrutto tutto, ma ve ne parliamo dopo nel talk di oggi con Andrea Fioravanti. Continuiamo a parlare però di euroscettici, perché diciamo che se si poteva pensare che il mondo potesse essere diviso tra europei e tra euroscettici, la Chatham House, un istituto di ricerca proprio con sede a Londra, ha scoperto che le tribù invece sono 6. Ci spiega meglio Sonia Kurzer.
2: Eurofonica.
14: Se ti chiedessero sei pro o contro l'Unione Europea, come risponderesti? È ormai da tempo che la domanda formulata così ha perso valore, ma che cosa ha senso chiedere allora? Ci hanno pensato i ricercatori della Chatham House con uno studio fatto su 10.000 cittadini europei in 10 stati diversi. L'obiettivo della ricerca è capire a quale tra 6 differenti tribù europee appartengono i cittadini dell'Unione, il tutto attraverso domande su temi politici e sociali. Il dibattito pro o anti-Unione sembra infatti non rappresentare la complessità della cultura politica europea. La tribù più numerosa è quella degli europei esitanti. Il 36% della popolazione non ha un'opinione ben definita riguardo molti argomenti, tende a essere apatico rispetto alla politica, preoccupato per l'immigrazione e tende a far prevalere gli interessi nazionali sull'idea di un'integrazione europea maggiore. Gli europei soddisfatti sono quelli ottimisti e pro-Unione, in genere giovani e liberali, riconoscono i benefici che ricevono dall'UE, ma anche essi tendono a preferire il mantenimento dello status quo a un'integrazione maggiore. Il 14% degli intervistati appartiene alla tribù di coloro che rifiutano l'UE. Non sentono i benefici dell'appartenenza all'Unione e la considerano fortemente antidemocratica. La maggior parte di loro ha una visione negativa sull'immigrazione ed è di stampo conservatore. I pro-Europa frustrati, invece, vorrebbero un'Europa più integrata, guidata da valori progressisti, ma hanno idee eterogenee per quanto riguarda l'immigrazione. Gli austerity rebels sono il 9% e vogliono un'Unione più flessibile e democratica, guidata dalla solidarietà, con più potere agli stati membri. Tendono a pensare che gli stati più ricchi dovrebbero aiutare quelli poveri e che ogni stato dovrebbe accogliere la sua dose di rifugiati. I federalisti, infine, sono la tribù più piccola, l'8% del totale. Sono per la creazione degli Stati Uniti d'Europa, credono che l'Unione abbia portato benefici e sono quelli più positivi riguardo all'immigrazione. E tu? A che tribù appartieni? Se lo vuoi scoprire, fai il test sul sito della Chatham House. Sonia Kurzel, Samba Radio Trento per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: Asse, state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni. Cambiamo argomento, parliamo a questo punto di chimica. Non vi preoccupate, nessuna lezione di chimica, ma di politica della chimica, diciamo così, perché l'Unione Europea ha approvato da poco il glifosato. L'Italia si era opposta a questa decisione. Ci spiega esattamente che cos'è questo glifosato e perché l'Italia si era opposta Clara Stevanato.
2: Eurofonica.
15: Il 27 novembre scorso i paesi dell'Unione, riuniti in comitato d'appello, hanno votato per il rinnovo dell'autorizzazione del glifosato per altri 5 anni. A favore dell'utilizzo del contestato erbicida fino al 2022 figurano 18 paesi, tra cui la Germania, che in precedenza si era sempre astenuta dal voto. Italia e Francia si sono invece schierate sul fronte del no, insieme a Belgio, Austria, Grecia, Croazia, Lussemburgo, Cipro e Malta. Come ha spiegato Maurizio Martina, ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, l'Italia adotta già misure che limitano l'utilizzo del glifosato a soglie inferiori al 25% rispetto a quelle definite in Europa, al fine di portare il nostro paese all'utilizzo zero del diserbante entro il 2020. L'uso del glifosato, di cui la multinazionale statunitense Monsanto è il maggior produttore, è infatti già vietato in Italia sul grano in preraccolta, a differenza di quanto avviene in USA e Canada, dove nella stessa fase produttiva ne viene fatto un uso intensivo per garantire artificialmente un livello proteico elevato. La Coldiretti ha confermato inoltre che in Italia resta il divieto di uso del glifosato nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili, come parchi, giardini, campi sportivi e zone ricreative. A fianco dell'Italia in questa battaglia ecologista c'è anche la Francia, dove Emmanuel Macron, nonostante le pressioni degli agricoltori francesi, ha ribadito il suo no al glifosato e dichiarato il suo impegno ad assumere le disposizioni necessarie affinché venga vietato in Francia non appena verranno trovate delle alternative, al più tardi tra 3 anni. La ferma posizione francese è stata subito suggellata sui social con l'hashtag Make Our Planet Great Again, slogan già utilizzato dal presidente francese per commentare la decisione di Donald Trump di uscire dalla COP21. Da Parigi, Clara Stevanato per Eurofonica.
2: Eurofonica.
0: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio raduni e noi come sempre vi stiamo raccontando che cosa è successo in Unione Europea. La scorsa settimana si è giunti a nuove scelte politiche nella partnership proprio tra l'Europa, cioè tra l'Unione Europea e l'Africa durante il quinto summit in Costa d'Avorio. Ma non è tutto così semplice, ci spiega di più Marta Formato.
2: Eurofonica.
16: Riscrivere la storia è sicuramente un'ambizione impossibile, ma cercare di mettere insieme idee funzionali ed innovative potrebbe rivelarsi un buon punto di partenza per affrontare questioni di rilevanza mondiale. Questo è ciò che si è cercato di fare il 29 e 30 novembre 2017 al quinto summit tra Unione Africana ed Unione Europea ad Abidjan, capitale della Costa d'Avorio. I temi trattati sono stati diversi, ma l'urgenza di controllare il fenomeno dell'immigrazione è tra le questioni che originano il forte interesse da parte dell'Europa a collaborare con l'Africa. Ciò che preoccupa maggiormente sono le previsioni di incremento del tasso demografico africano e quindi si è deciso di puntare su nuovi interventi definiti dal presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani come un nuovo e vasto piano Marshall. Partire dal paese d'origine e focalizzarsi sui giovani, considerando che attualmente il 60% della popolazione africana ha meno di 24 anni. Si chiama African Youth Facility, il piano di investimento sull'istruzione e la crescita economica dei giovani africani, che lavora ad un processo di integrazione di questi ultimi in Europa. Infatti, come ha riportato l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri, la politica di sicurezza Federica Mogherini, è interesse dei paesi europei regolamentare l'immigrazione, in quanto interi settori della nostra economia si reggono proprio sul lavoro dei migranti. Inoltre, accanto al tema principale, ovvero i giovani, non si è potuto non discutere della grave condizione dei migranti in Libia, che ha scosso l'intera opinione pubblica. Al riguardo è stata annunciata la proposta di istituire un centro di smistamento in Libia sotto il diretto controllo dell'ONU. Tutti questi buoni propositi vanno nella direzione giusta, ma nascondono degli aspetti complessi. L'Africa porta con sé una logorante storia che si ripercuote continuamente sul presente, con la mancanza di equilibrio politico nei paesi interni, con il terrorismo, un'economia che non riesce a stare al passo della crescita demografica. Tutti questi aspetti, ed altri, sono le radici del problema africano e forse la domanda da porsi è quanto l'Africa è ora realmente pronta a ricevere gli interventi e questo tipo di collaborazione offerta dall'Europa. Resta sullo sfondo anche un altro interrogativo. Si è superato la mera sussistenza a favore di una concreta partnership? Per Eurofonica, Marta Formato da Napoli.
2: Eurofonica.
0: State ascoltando Eurofonica su tutte le radio del circuito Raduni. Siamo in chiusura del nostro GR, tra poco parleremo con il nostro caporedattore Andrea Fioravanti di Brexit e dell'Eurogruppo. Però per adesso parliamo un attimo di cultura, perché l'Unione Europea ha capito l'importanza del tema e ha deciso di dedicarci tutto il 2018. Ci spiega di più Sabrina Fasanella.
2: Eurofonica.
17: Di cosa parliamo quando parliamo di cultura? Domanda capziosa che l'Unione Europea si è posta più e più volte, finendo per consacrare un intero anno, il prossimo, all'argomento. Perché una risposta univoca sarebbe troppo riduttiva, ma è in questo magma di elementi disparati che ogni società affonda le radici e dal suo ribollire possono affiorare le risposte ai mille quesiti del nostro tempo. Domani a Milano, durante l'evento biennale dedicato al dibattito culturale European Culture Forum, verrà ufficialmente inaugurato l'Anno Europeo del Patrimonio Culturale. Da non associare riduttivamente solo a monumenti e siti artistici, patrimonio è e sarà per tutto il 2018 l'insieme degli elementi costitutivi dell'identità europea, dalla musica alle arti performative digitali, dal patrimonio linguistico a quello culinario, etnografico e paesaggistico. Il calendario di eventi ed iniziative in tutta Europa è denso e in continuo aggiornamento e l'Italia sarà in prima linea con oltre 70 appuntamenti su tutto il territorio nazionale. Dedicare un anno di vita europea a questo tema equivale a metterlo al centro del dibattito sociale e politico, promuovendo e finanziando iniziative per 8 milioni di euro nell'ambito del programma Europa Creativa. Non è un caso che lo slogan dell'evento sia Where the Past Meets the Future. L'anno europeo del patrimonio non vuole essere solo celebrativo, ma risolutivo e pragmatico. Come può la cultura, fondamento della nostra società, sanare le ferite di un'Europa mai tanto barcollante? Probabilmente il primo passo è proprio focalizzare l'attenzione su di essa e sulle sue potenzialità sociali, economiche e lavorative, oltre che naturalmente sull'esigenza di protezione e valorizzazione di quel patrimonio concreto e insieme intangibile che ci rende europei agli occhi del mondo. Emerge poi l'esigenza di una politica comune a tutela del patrimonio, tuttora assente in Unione Europea anche se prevista dal Trattato di Lisbona, obiettivo che la Commissione si propone di raggiungere proprio nel 2018. Per Eurofonica, Sabrina Fasanella, Roma.
2: Eurofonica.
0: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio Raduni e come sempre in questa seconda stagione mi ha raggiunto, o meglio, non è che lui è sempre qua, però c'è sempre qualche caporedattore che ha voglia di parlare con me. Oggi c'è il nostro caporedattore centrale, Andrea Fioravanti. Ciao Andrea!
18: Ciao Nicola e ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Allora, parliamo di tantissimi temi oggi come sempre in puntata e a questo punto della trasmissione è proprio il momento, l'avete capito ormai visto che ci starete ascoltando dall'inizio della stagione, del nostro talk. Oggi parliamo di due notizie importanti. La prima è che lunedì è stato eletto come ministro, come presidente dell'Eurogruppo, il ministro delle finanze portoghese Mario Centeno, e poi parleremo di Brexit e del casino, se mi si può passare il termine, con il confine nord-irlandese. Ma partiamo appunto dall'Eurogruppo. Che cos'è questo Eurogruppo? L'Eurogruppo in realtà è un gruppo di fatto informale che non dispone di poteri diretti, ma è parte del Consiglio Europeo ed è composto dai ministri dell'economia o delle finanze di ogni stato membro della moneta unica dell'euro. Mario Centeno è il nuovo presidente di questo Eurogruppo. Come è stato eletto? È stato eletto dopo 3 round di votazioni, pensate un po', battendo i candidati di Slovacchia, Lettonia e Lussemburgo. Ma Andrea, chi è questo ministro delle finanze portoghese Mario Centeno e qual è, diciamo, la sua agenda per l'Eurogruppo?
18: Partiamo da un dato anagrafico: tra 3 giorni compirà 51 anni. Non si tratta di un politico vero e proprio, ma un tecnico prestato alla politica. Direi proprio che è la versione più plastica possibile del tecnico prestato alla politica. Si tratta di un professore universitario, un teorico dell'economia, che si è laureato ad Harvard e ha scritto il programma del Partito Socialista Spagnolo. Ricordiamo a tutti i nostri amici in ascolto che in Portogallo c'è una coalizione di 3 partiti di sinistra socialista e 2 un po' più di estrema sinistra che hanno preso il Portogallo in una situazione di quasi di default, con una forte crisi economica, il terzo debito dell'Eurozona, e questo Mario Centeno è considerato uno degli artefici della rinascita economica del Portogallo. Quindi diciamo è un po' un mago delle finanze, perché dovendo rispettare i parametri europei è riuscito comunque a far rinascere l'economia portoghese senza manovre di austerity. E quindi talmente bravo a gestire le finanze che Wolfgang Schäuble, l'ex ministro delle finanze tedesco, lo ha definito il Cristiano Ronaldo dell'economia. Un aspetto importante delle sue politiche, diciamo che si tratta di una redistribuzione un po' più di buonsenso, cioè ha aumentato i salari minimi dei lavoratori, ha aumentato le pensioni, però ha diminuito gli investimenti. Quindi, per usare una metafora culinaria, è un po' come quando a casa, soprattutto per i fuorisede, ci troviamo con pochi ingredienti. Ecco, Mario Centeno ha tirato fuori un bel primo piatto e forse addirittura anche un dolce, per questo è stato molto apprezzato a livello europeo.
0: Qualcosa cambierà per l'Italia con la sua elezione, perché? Perché appunto, come hai detto tu, diciamo che non è proprio un amante dell'austerity e questa forse potrebbe essere una bella notizia per gli stati più in difficoltà. C'è da dire però che comunque l'Italia, non che si ha appunto sostenuto la candidatura di questo Mario Centeno, comunque non potrà, diciamo, spendere e espandere liberamente come magari ci si potrebbe aspettare. Rimarrà un certo rigore e rimarrà comunque un controllo che deve esserci all'interno dell'Eurozona. D'altra parte però il tema dell'austerity forse è un po' da accantonare, perché appunto, come dicevi bene tu, questo Mario Centeno non è proprio un fan dell'austerity e pensa che ci possano essere altre soluzioni economiche per i problemi degli stati in difficoltà dell'Eurogruppo. Ora però diciamo che riparte il gioco delle poltrone in Unione Europea, perché abbiamo visto, vi ricordate che quando Schulz si era dimesso da Presidente del Parlamento Europeo e quindi i socialdemocratici chiedevano una nuova persona dei socialdemocratici, il Partito Popolare Europeo, che normalmente è in coalizione con i socialdemocratici ma che ha comunque la maggioranza, aveva detto no, forse adesso se ne riparla, Andrea?
18: Sì, questo, come hai descritto bene tu, è il gioco del poltrone europeo, è una sorta di lottizzazione. Popolari, socialisti sono sempre divisi le poltrone del Parlamento europeo, della presidenza della Commissione. E proprio come dicevi tu, il fatto che Antonio Tajani, popolare europeo, quindi dell'area di centrodestra, sia diventato presidente del Parlamento, ha portato inevitabilmente alla presenza dell'Eurogruppo il nostro Centeno. Quindi è quasi fisiologico che se entra un socialista in una poltrona importante, vuol dire che un altro, diciamo, non questo popolare socialista, ma diciamo anti-austerity, debba lasciare il passo. Ovviamente il nostro indiziato è Mario Draghi, che terminerà il suo mandato alla Banca Centrale Europea a ottobre del 2018, e quindi il successore sarà Jens Weidmann, molto probabilmente, che adesso ad oggi è il presidente della Bundesbank, cioè la banca centrale tedesca. Tradotto, Weidmann dovrà fare altro che fare 3 chilometri dalla sede della Bundesbank a quella della BCE, molto probabilmente, e forse ci sarà una banca centrale europea molto meno aggressiva nei mercati e molto più arbitro, come piace ai tedeschi. Però questo anno e mezzo si può sfruttare per quelli anti-austerity proprio nella figura di Mauro, di Mario Centeno, cioè la sua anche nomina è stata voluta anche dalla Francia. Perché il progetto di Jean-Claude Juncker e quello di Emmanuel Macron è quello di fare una riforma dell'Eurozona, e quindi trasformare il presidente dell'Eurogruppo in un vero e proprio ministro delle finanze europeo che abbia tanti soldi, e quindi trasformare quello che è il vecchio fondo salva stati, che ha aiutato tanti paesi ma non l'Italia durante la crisi dell'Eurozona nel 2011-2012, usare quei soldi per gli investimenti. Il problema con la Germania, che ancora fatica a fare una grossa coalizione, è molto difficile. Quindi questa carta che hanno usato i socialisti europei per votare Centeno alla fine potrebbe rivelarsi un boomerang, perché il cambiamento non ci sarà. E tra un anno e mezzo potrebbe arrivare Weidmann alla Banca Centrale Europea, e quindi ci sarà meno spazio per le politiche di anti-austerity. Poi in politica tutto è possibile.
0: Certo, tutto è possibile. Diciamo che tutto è possibile è un pochino anche la frase che potremmo dire guardando la situazione della Brexit. Lunedì per tutto il giorno l'accordo sulla prima fase dei negoziati sulla Brexit, e soprattutto su cosa doveva essere la soluzione per l'Irlanda del Nord, sembrava lì a portata di mano. Tutti dicevano ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, ce l'abbiamo. E vi state ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio. Raduni con me c'è Andrea Fioravanti per parlare, ve l'abbiamo promesso, di Brexit. Allora, l'ultimo tema di cui si è parlato è quello dell'Irlanda del Nord, soprattutto del confine tra l'Irlanda del Nord e la Repubblica d'Irlanda, che come potete immaginare è un confine che viene passato ogni giorno da un sacco di persone che vivono da una parte e lavorano dall'altra. Per tutto lunedì, ve l'abbiamo già raccontato, l'accordo su questa prima fase dei negoziati sembrava lì pronto a portata di mano, poi all'ultimo minuto è saltato tutto. L'accordo doveva riconoscere all'Irlanda del Nord uno status speciale di allineamento con la regolamentazione del mercato unico e dell'unione doganale, diciamo una Brexit alleviata per appunto l'Irlanda del Nord.

0: l'Irlanda del Nord. Il Partito Nord Irlandese, diciamo, ha una agenda conservatrice, ma su un punto non transige, cioè non vuole ritornare avere a che fare con l'Irlanda e soprattutto non vuole avere uno status diverso rispetto agli altri. Il senso del patto con Juncker era, e con quindi l'Unione Europea dei 27, era questo: l'Irlanda del Nord starà dentro il mercato unico, quindi avrà una posizione eccezionale rispetto agli altri stati. Ricordiamo agli ascoltatori, il Regno Unito è formato da quattro stati: dall'Inghilterra, dal Galles, dalla Scozia e dall'Irlanda del Nord. E quindi le altre tre, diciamo, autonomie, se possiamo così chiamarle, hanno detto: ma se ci sono dei favoritismi per l'Irlanda del Nord, perché non dovrebbero esserci per noi? E la stessa Irlanda del Nord, che era l'unica che poteva avvantaggiarsi di questa cosa, ha detto: no, non vogliamo avere una posizione diversa rispetto agli altri cittadini del Regno Unito. Quindi niente mercato unico, niente abbattimento delle frontiere, e dovete fare un altro tipo di proposta. Ma allo stesso tempo, come vi ho accennato prima, addirittura il sindaco di Londra, Sadiq Khan, ha detto: ma se l'Irlanda del Nord ha una, diciamo, situazione eccezionale, quale dentro il mercato unico, perché non fare la stessa cosa con la capitale? In fondo non dovremmo vedere l'esodo di tante altre aziende. E la Scozia di Nicola Sturgeon, che aveva votato contro la Brexit, ha chiesto la stessa cosa. E addirittura il Galles, che paradossalmente aveva votato a favore della Brexit, ha chiesto addirittura di entrare nella stessa eccezione. Come avete capito, a noi è venuto il mal di testa, figuratevi a Bruxelles e a Theresa May. La situazione è questa: il Regno Unito si sta avvicinando sempre di più alla realtà. Le promesse dei Brexiteers di avere una Brexit dura e pura non sono più tali, perché se tutti vogliono avere una situazione di eccezionalità, allora non ha senso uscire dall'Unione Europea, perché si starebbe comunque dentro il mercato unico, cosa che Bruxelles ha chiarito che non succederà. Quindi, per Theresa May è un bel problema, perché aveva trovato l'uovo di Colombo, e ora che il partito unionista nordirlandese le sta rovinando, per usare sempre la metafora delle uova, le uova nel paniere, dovrà rifare tutto da capo, a pochi minuti, a pochi secondi dall'accordo che era stato raggiunto lunedì.
1: Beh, Donald Tusk stesso, davanti al Parlamento Europeo, nella sessione di novembre a Strasburgo, aveva aperto a una non-Brexit. Oggi però si dice, diciamo, amareggiato e in difficoltà rispetto a questi negoziati, e dice appunto: la bozza delle linee guida dei 27 per i negoziati sul periodo di transizione e sulle relazioni future è pronta, ma Londra e la Commissione hanno chiesto tempo, solo che ora il tempo stringe davvero. Questo è un pochino il problema che, diciamo, che Tusk ha tentato di riassumere, perché veramente ci stiamo avvicinando alla fine di questi a questi negoziati, che però intanto non sono ancora iniziati, giusto, Andrea?
0: Sì, il problema è proprio questo. L'Unione Europea aveva chiarito molto bene con il Regno Unito: bisogna essere d'accordo su tre punti. Uno di questi è proprio il confine nordirlandese. Se sugli altri due la quadra un pochino si era trovata, ora non si può nemmeno dare così tanta colpa al governo, o perlomeno a Theresa May. Lei in fondo la soluzione l'aveva trovata. Il problema è che il suo errore politico è stato quello di quasi 7 mesi fa, cioè quello di indire le elezioni, quindi trovarsi in un Parlamento ancora più ridotto, con minori seggi, e quindi scontentare sia quelli che vogliono un hard Brexit, sia i suoi alleati dell'Irlanda del Nord. Gli scenari che si aprono ora? Tantissimi. Il DUP, chiamiamolo così anche per velocità, preferirebbe addirittura far cadere il governo, pur di non passare alla storia come quelli che hanno, diciamo, riunificato l'Irlanda, anche se poi non sarebbe realmente così. E quindi forse si potrebbe aprire una stagione di un partito laburista. Si aprono tanti scenari, perché il tempo, come hai detto tu giustamente, sta scorrendo. Se un accordo non si trova, ci sono tante opzioni sul tavolo, ma una su queste è quella del no deal. E il no deal potrebbe essere ancora peggiore per Theresa May e per il Regno Unito.
1: E speriamo che in qualche modo, appunto, la Commissione europea e l'Unione europea tutta riesca a trovare un accordo con il Regno Unito. Grazie, Andrea.
0: Grazie a voi.
1: Noi andiamo avanti, parliamo a questo punto di ONG, perché Caterina Moser ha intervistato Gennaro Giudetti, un volontario della ONG tedesca Sea-Watch, riguardo alla situazione dei migranti nel Mediterraneo. Giudetti ha recentemente denunciato il comportamento della Guardia Costiera libica, che ha sabotato un salvataggio il 6 novembre scorso. E proprio ieri, 5 dicembre, Gennaro Giudetti è intervenuto perché è stato invitato al Parlamento europeo, dove si è discusso di esternalizzazione delle frontiere europee. europei. Gennaro appunto è intervenuto e ha raccontato quello che ha visto in mare come volontario dell'ONG Sea-Watch. Caterina Moser.
2: Eurofonica. Caterina Moser per Eurofonica, sono con Gennaro Giudetti, volontario della ONG Sea-Watch,

0: grazie intanto per essere con noi.
1: Grazie.
0: Allora, partiamo subito. Il 6 novembre hai assistito personalmente a un tragico salvataggio di Sea-Watch a 30 miglia dalle coste libiche, che poi è stato anche sabotato dalla Guardia Costiera Libica, dove hanno perso la vita decine di persone. Tu collabori da poco con questa ONG, è la prima volta che ti sei trovato davanti a una situazione così drammatica? Prima di partire avresti pensato di poterti trovare in situazioni così, anche magari parlando con altri colleghi?
1: Allora, è la mia terza missione con Sea-Watch, è la seconda volta che parto con la nave Sea-Watch, la prima è stata a giugno, però la particolarità di questa missione rispetto all'altra non sono i morti, ahimè, perché ecco, pure nella prima ci sono stati dei morti, ma è la violenza della Guardia Costiera Libica ai danni dei migranti sul comune.
0: Ok, tu appunto hai denunciato questa violenza e ovviamente hai destato l'attenzione anche delle istituzioni italiane, perché hai incontrato Amma Bonino, sei intervenuto alla Camera con Civati e stai anche cercando di incontrare Minniti. Ma hai avuto anche contatti con istituzioni europee?
1: Sì, nel senso che stiamo cercando di fare un incontro al Parlamento europeo e stiamo organizzando, ecco, questo incontro per andare anche lì a parlare, a portare la voce di questi migranti fino appunto al Parlamento europeo.
0: Ma sei stato tu a contattare o in qualche modo sei stato contattato?
1: No, sono stato contattato dai parlamentari europei che quindi ora stanno prendendo in mano la situazione, stanno cercando di organizzare i vari incontri e tutte le pratiche burocratiche che ci vogliono prima dell'incontro.
0: Voi come ONG Sea-Watch qual è il rapporto che avete con Frontex?
1: Guarda, io sono un volontario dell'ONG, quindi personalmente non so il rapporto dell'ONG con Frontex, sinceramente, quindi non saprei rispondere a questa domanda, perché ecco, io ho fatto un periodo di volontariato di 15 giorni e ho dato il mio contributo all'organizzazione, però di, diciamo, relazioni tra Frontex e Sea-Watch non ne ho molta idea, ecco.
0: Ok. Diciamo che c'è questo accordo tra l'Italia e la Libia, il governo libico, insomma, un po' complesso da capire. Per quanto ne sai tu, ci sono stati cambiamenti dopo l'accordo tra Italia e governo libico?
1: Ma guarda, io quello che ti posso dire è che questi accordi non stanno portando dei frutti sperati, secondo me, c'è qualcosa che non va, nel senso che comunque vanno rivisti, vanno un attimo rivalutati, perché sono un dispendio di soldi enormi con le tasse di noi italiani, che non è giusto, perché stanno morendo solo più persone e non stiamo salvando appunto i migranti. Quindi gli accordi vanno un attimo rivisti, secondo me. Io non ho la soluzione, non sono un politico, non tocca a me dirlo, però io posso solo dire con certezza quello che ho visto. È stato tutto fuori un salvataggio, a un convoglio di carico di migranti.
0: Quelle di cui tu parli sono comunque tematiche spesso difficili, come dicevi anche tu, da comprendere, e sono spesso soggette a interpretazioni superficiali, parziali, incomplete anche dalla stampa stessa. Forse anche perché sono spesso tematiche lontane dall'opinione pubblica, che si avvicina solo quando succedono tragedie come quella di cui ci raccontavi prima. Secondo te in che modo si possono avvicinare le persone a queste tematiche in maniera più completa e oggettiva?
1: Guarda, innanzitutto informandosi realmente di quello che succede, perché io in questi giorni di giornali ancora falsi, di giornali che addirittura hanno mischiato con altre notizie, un po' per confondere il dia delle persone, addirittura anche servizi in TV, quindi proprio programmi dove addirittura hanno mischiato, hanno detto in età teste, programmi vecchi riutilizzati, che però ecco non avevano più un senso, perché chiaramente per infangare il ruolo dell'ONG e il ruolo importante di salvataggio in mare. È un paese strano l'Italia, dove c'è un problema che la gente muore in mare e tutto questo il problema sono le ONG, cioè coloro che stanno cercando di portare un po' di umanità in quel mare Mediterraneo. Quindi consigliere alle persone di informarsi realmente di quello che sta accadendo da volontari come me, ecco, che vanno lì senza nessun interesse, perché non guadagnano nulla. Un partito come italiano a portare un po' di umanità in quel mare e a portare anche a vedere con i miei occhi quello che sta succedendo, a dire la mia dopo esserci stato, appunto.
0: Sentivo in qualche intervista tua che dicevi che la responsabilità deve essere un po' quella di tutti, cioè che tutti dobbiamo sentirci responsabili.
1: Sì, assolutamente, perché comunque quelle navi della Guardia Costiera Libica abbiamo pagate noi italiani con le nostre tasse, quindi di Juvenali, che poi alla fine del naufragio comunque hanno causato tanti tanti morti, le abbiamo pagate noi, quindi noi italiani vogliamo dirci comunque chi più è responsabile di quello che sta accadendo nel Mar Mediterraneo, perché è un mare che a noi ci tocca, ci riguarda, è il nostro anche, quindi non possiamo essere indifferenti e comunque insensibili a quello che sta succedendo.
0: Non so se mi sai rispondere, però ti chiedo se tu segui anche mezzi di informazione, stampa di altri paesi, e se noti particolari differenze tra come vengono raccontate queste situazioni in Italia e all'estero.
1: Ma guarda, io ho letto veramente poco all'estero, ho fatto anche altre interviste anche all'estero. Diciamo che la tematica è leggermente differente, nel senso anche l'interesse, perché diciamo che un governo, che può essere per esempio olandese o tedesco, comunque non ricevono gli sbarchi dal mare, okay?
0: Così
1: quindi loro hanno altre chiaramente problematiche, chiaramente i migranti arrivano anche lì, ma da altre vie, da altre rotte. Quindi diciamo la tematica degli sbarchi è un po' meno, diciamo, sentita in Germania, in Olanda o in Inghilterra, non abbiamo parlato.
0: Non so se hai sentito che all'ultima plenaria del Parlamento Europeo a novembre è stato approvato con larghissima maggioranza il mandato per aprire il negoziato con il Consiglio sulla riforma di Dublino.
1: Sì.
0: Cosa ne pensi? Ti sembra che stia andando nella direzione giusta?
1: Ma guarda, mi auguro di sì, nel senso è importante dare una risposta, secondo me, al problema e al fenomeno della migrazione, perché comunque mi sto rendendo conto che così non va tanto bene, quindi tocca, ecco, dare una risposta differente, tocca dare una reazione, ecco, a queste leggi o comunque a questa situazione che abbiamo adesso come migrazione in Italia o in Europa, quindi mi auguro di sì, ecco.
0: Tu comunque stai continuando a raccontare questa storia e a girare, insomma, per l'Italia a spiegare che cosa sta succedendo?
1: Sì, diciamo che adesso sono impegnato in vari incontri, diciamo, sia pubblici che anche privati, o comunque anche tipo in alcune università o in alcuni centri, in alcune organizzazioni, perché è importante, ecco, portare un messaggio differente e anche informare la gente di quello che sta accadendo, perché appunto molti non hanno la pallida idea, o molti, diciamo, il loro pensiero si basa su informazioni prese da internet, 2-3 minuti, diciamo, di sketch o di servizi TV, e quindi non hanno molto molto chiaro quello che sta accadendo, quindi è importante, ecco, portare il messaggio di chi l'ha vissuto con i propri occhi, diciamo, ecco, la situazione nel Mediterraneo.
0: Va bene, allora noi ti ringraziamo per essere stato con noi.
1: Grazie a voi.
2: Eurofonica.
3: E si conclude così la puntata di Eurofonica di questa settimana. L'appuntamento è logicamente per la settimana prossima, a mercoledì, sempre dalle 19 alle 20, per appunto Eurofonica Italia. La settimana prossima saremo proprio a Strasburgo per parlare con i parlamentari, per parlare con chi la politica la fa e per capire in che direzione sta andando l'Unione Europea. Io sono Nicola Pifferi, un saluto da parte di tutta la redazione di Eurofonica e appunto vi invito a sentire dirci la settimana prossima. Buona serata.
2: Eurofonica. Eurofonica.
4: Seguici sui social. Cerca Eurofonica su Facebook, Twitter ed Instagram. E se ti sei perso la diretta, puoi trovare tutti i podcast delle nostre puntate sul sito eurofonica.eu. Ricorda che ci puoi ascoltare ogni mercoledì alle 19 in diretta su tutte le radio del circuito Raduni.
5: Eurofonica.
2: Eurofonica.
6: Eurofonica.
7: Eurofonica.
2: Eurofonica.
8: Eurofonica.
9: Stai ascoltando la maratona di Eurofonica, l'omaggio delle radio universitarie per onorare le parole e la passione di Antonio Megalizzi. Non fermiamo questa voce.
10: Eurofonica.
11: Eurofonica, il format che parla di Europa in modo facile, semplice e veloce su tutte le radio del circuito Raduni.
12: Eurofonica.
13: Oltre 30 radio universitarie in tutta Italia.
3: Sono passate da poco le 19, siamo in diretta su tutte le radio raduni, questa è Eurofonica, io sono Nicola Pifferi e con me c'è tutta la redazione italiana del nostro Eurofonica. Parleremo di tantissime cose, partiremo dalla Russia, cercheremo di capire anche qual è il loro punto di vista su questa questione delle spie che sta un po' smuovendo la diplomazia di tutto il mondo. Poi parleremo di bufale. Qualche giorno fa è tornato online un sito italiano molto famoso anti-bufale, però sembra che ci sia anche un sito dell'Unione Europea che ha l'obiettivo appunto di sbufalare il mondo. Il problema è che, lo scopriremo tra poco, potrebbe diventare una censura. Poi andiamo a vedere Netflix, andiamo a vedere Amazon Prime, ve l'abbiamo raccontato la settimana scorsa, questi sono tutti i servizi a cui noi giovani, generazione Erasmus, siamo molto molto affezionati e siccome siamo una generazione Erasmus e amiamo viaggiare, sembra che ora potremmo utilizzare effettivamente in tutta Europa l'offerta di casa nostra, però forse non è così, cercheremo di capire che cosa sta succedendo. Poi andremo a capire perché l'Italia è seconda in Europa per abbandoni universitari, andremo a vedere come sono messi gli altri paesi e poi andremo in Ungheria, bisogna fare un po' il punto della situazione su questo stato, infatti abbiamo chiesto anche a voi che cosa pensate dell'Ungheria di Orban, infine che cos'è l'Agenzia Spaziale Europea, il nostro EU for Dummies e in conclusione le offerte di lavoro di Eurofonica, o meglio a livello europeo con le EU Skills. Allora iniziamo, perché Antonio Megalizzi è andato in Russia, ha cercato di capire che cosa sta succedendo anche lì con questo Spiagate, lo chiamiamo così, e quindi ha fatto un'intervista.
8: Eurofonica. Da qualche anno un filo molto sottile tiene in piedi le relazioni diplomatiche tra Russia e Unione Europea. Da una parte un'Europa che dagli anni 90 ha iniziato a guardare con decisione a est, finendo per inglobare diversi stati satelliti dell'ex Unione Sovietica, dall'altra il Cremlino e le sue tensioni geopolitiche. L'Ucraina e la crisi di Crimea e Donbass si sono rivelate il punto di non ritorno. Sanzioni, accuse di hackeraggio a scopi politici, la guerra in Siria fino ad arrivare all'avvelenamento dell'ex spia sovietica Sergei Skripal e della figlia Yulia in Gran Bretagna. Tanti dubbi, diverse ambiguità, una sola certezza: il furioso tornado del Regno Unito ha finito per risucchiare il resto dell'Europa e gli Stati Uniti, che hanno deciso di espellere nel totale 100 diplomatici russi. E dopo aver fatto il pieno di rassegne stampa, comunicati ed interviste provenienti dal cuore dell'Unione Europea, abbiamo iniziato a domandarci come viene vista l'intera questione a Mosca. Daria Sharova, segretaria internazionale del partito Giovane Guardia della Russia Unita, sostenitore del presidente in carica Vladimir Putin, ce l'ha raccontato.
12: Prima di tutto vorrei dire che da un punto di vista meramente logico per il Cremlino non aveva alcun senso uccidere Skripal. Il tutto è successo prima delle elezioni, prima del mondiale di calcio in Russia. Non avrebbe avuto alcun senso creare una tale tensione internazionale, superiore a quella già esistente. Non vedo alcuna ragione per fare una cosa del genere. Inoltre ricordo che si tratta di un criminale che ha venduto il proprio paese, quindi una persona che non ci interessa. In secondo luogo, la Russia ha chiesto più volte alla Gran Bretagna le prove dell'accaduto. La Gran Bretagna non ha ancora dimostrato nulla, non ci sono prove, nonostante richieste ufficiali, anche dal nostro ministro degli esteri. Abbiamo ricevuto solo parole da Theresa May e Boris Johnson. Sostengono che probabilmente sia stata la Russia, ma con zero prove concrete. Inoltre, vorrei aggiungere che le dichiarazioni di Theresa May e Boris Johnson non ci sembrano diplomatiche. Le argomentazioni presentate sono poco usuali per chi lavora nelle relazioni internazionali. La scuola diplomatica russa ha alle spalle una lunga tradizione. La prima scuola diplomatica russa è stata inaugurata nel 1939, nella già Unione Sovietica. Boris Johnson è solo un giornalista, non ha specifiche competenze in campo diplomatico. Questo lo fa risultare a volte non abbastanza professionale.
13: Allora sta cambiando qualcosa in maniera definitiva nelle relazioni tra Unione Europea e Russia?
12: Sono un po' preoccupata dalla situazione che il caso Skripal ha creato, portandoci ad un livello di non dialogo, di fraintendimenti, addirittura con l'Italia, che tradizionalmente è la nazione europea più vicina alla Russia e che ha espulso un nostro diplomatico. Gli Stati Uniti hanno espulso più diplomatici di quelli che ha espulso tutta l'Europa. Ne ha espulsi meno il Regno Unito. Per essere chiari, la nazione che si sente vittima della situazione ne ha espulsi meno degli Stati Uniti. Questo mi fa pensare a chi ci sia davvero dietro questo processo. Ciò che tutti i cittadini europei dovrebbero chiedere ai propri governi è perché riescano a tenere una linea politica estera indipendente. Perché la linea europea deve sempre seguire quella britannico-americana? Perché l'Unione Europea continua ad avere questo problema. I suoi stati membri non riescono a perseguire una propria politica internazionale.
8: Antonio Megalizzi per Eurofonica, Trento.
2: Eurofonica.
3: State ascoltando Eurofonica in diretta su tutte le radio del circuito Raduni. Andiamo in Unione Europea, come di fatto andiamo sempre, andiamo a capire perché la Commissione Europea, insieme a tutta l'Unione, ha deciso di aprire un sito antibufale. Amanda Guida.
2: Eurofonica.
14: Negli ultimi anni abbiamo sentito parlare molto delle fake news, ma non tutti sanno che il Servizio Europeo per l'Azione Esterna dell'Unione Europea dal 2015 ha creato un sito antibufale per contrastare le bufale e le false informazioni. Il sito si chiama EU versus Disinfo e promette di combattere la disinformazione condivisa dalla propaganda anti-Unione Europea, soprattutto proveniente dalla Russia. Gestito dal Servizio Europeo per l'Azione Esterna, il sito viene curato e aggiornato ogni settimana da un gruppo di 14 esperti di comunicazione e lingua russa, la East Stratcom Task Force. Non tutti però pensano che il sito sia una buona idea. Nel 2015 tre siti di news olandesi vennero accusati da EU versus Disinfo di aver diffuso fake news. I tre siti parlavano di eventi legati all'Ucraina in maniera critica e nel caso di Genstil, uno dei tre siti accusati, l'articolo in questione era satirico. I tre siti hanno fatto causa a EU versus Disinfo chiedendo di rimuovere le pagine che li riguardavano. L'8 marzo EU versus Disinfo ha dato ragione ai tre siti e il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha spiegato che in quel periodo la task force non era ancora provvista del personale adeguato. Molti giornalisti si sono chiesti se sia giusto che un organismo statale debba stabilire quali siano le notizie vere e quali no. Addirittura il giornalista di EU Observer Arjen Nieboer, nel suo articolo Perché l'Unione Europea deve chiudere Disinfo, ha scritto perché EU versus Disinfo non dovrebbe nemmeno esistere. Il sito rappresenterebbe il punto di vista dell'Unione Europea, che deve invece rimanere un'istituzione neutrale. Quest'anno il Servizio Europeo per l'Azione Esterna ha cercato di chiarire nuovamente la situazione, assicurando che EU versus Disinfo non vuole mettere in dubbio o restringere la libertà dei singoli giornali. Al contrario, il sito viene utilizzato per contrastare la disinformazione, a prescindere da dove provenga. Amanda Luisa Guida, Radio 6023 per Eurofonica.
2: Eurofonica.
15: Tre città, una sola voce.
16: 6023.
17: È l'una
18: e 20 minuti.
19: In Italia ci sono più di 1.800.000 invisibili. Sono anziani fragili, soli, con malattie croniche e che non possono permettersi cure private. Noi di Vidas li vediamo e li aiutiamo con assistenza sanitaria domiciliare gratuita e tanta umanità. Aiutali anche tu. Dona ora al 45583. Fallo adesso. 45583.
20: Vuoi il rock? E noi ce l'abbiamo! Vuoi il reg? E noi ce l'abbiamo! Punk? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'elettronica? E noi ce l'abbiamo! Vuoi l'R&B o l'hip hop? E noi ce li abbiamo! Bottle full of bub, mama, I got what you need. If you need to feel the buzz, I'm in the having sex, I ain't in the making love. Vuoi la dance? E noi ce l'abbiamo.
21: Senti, ma la progressive non ce l'hai?
22: No, cazzo, no. Un
21: po' di minimal?
22: No, non ce l'ho, senti, ti devi accontentare. 6023. Quel che c'è, c'è. Se non c'è...
21: non c'è.
23: E di 6023 cosa ne pensa?
24: Agghiacciante quello che dicono. È una vergogna. Oggi lo posso dire perché è finito tutto. Finito tra virgolette con loro.
25: E lo station manager Alessandro Raimondo?
26: Un ragazzo così intelligente che è riuscito comunque a mantenere questa sua interna allegria per all'interno del gruppo. È un ragazzo intelligente e simpaticissimo. E quando si è simpatici è involontaria la cosa.
23: Altro da aggiungere?
0: Ma no, poco da dire. Prendo atto, fatico a capirli, ma li capisco. Capisco tutto. Non posso accettare che questo è francamente un qualche cosa che è al di là del bene e del male.
23: 6023. A chi piace, piace. A chi non piace, piacerà.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
4: Allora, l'associazione Amici di Arlo che è nata quest'anno, quindi siamo in fase di avviamento. Il nostro focus è quello di aiutare le associazioni già attive, in principal luogo canili e gattili del territorio, con dei format che vogliamo lanciare, ad esempio le sfilate canine a scopo di beneficenza e le camminate a sei zampe. Poi l'occhio di riguardo, oltre a quello del territorio, sono i randaggi in Sicilia, perché purtroppo la situazione dei randaggi è quella più fuori controllo in Sicilia. Siamo appena nati, quindi cerchiamo di lanciare questi due format proprio per riuscire a fare più raccolta fondi possibile, perché serve quello. I soldi verranno utilizzati principalmente per acquistare crocchette da dare direttamente ai rifugi, ai volontari, alle colonie feline, donazioni che vogliono essere spese per cure mediche direttamente con i veterinari, in modo da avere tutto tracciato.
5: Quali sono i vostri contatti?
4: Amici di Arlock su Instagram, abbiamo solo la pagina Instagram, però ci trovate ai banchetti di Vercelli.
1: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.

0: sola voce. 6023.
1: Tre città, una sola voce.
2: 6023.
3: Ahmed, a tuo dad da venire qua.
4: Adesso arrivo, non rompere.
3: Ciao, sono Ivano Marescotti e faccio l'attore.
4: Io sono Ahmed e faccio il bambino.
3: Ahmed ha 8 anni, è nato in Italia, frequenta scuole italiane, parla italiano come i nostri figli. Ma per la legge non è italiano, potrà diventarlo solo a 18 anni, ma non è detto. Vi pare giusto? Io firmo per dare la cittadinanza italiana a chi in Italia è nato o ci cresce. Firma anche tu.
4: L'Italia sono anch'io. Campagna per i diritti di cittadinanza. www.l'italiasononanch'io.it.
5: Quando torno a casa vorrei...
6: Stare zitta e muta.
5: Al lavoro vorrei...
7: Fare carriera sotto la scrivania, eh?
5: Quando cammino per strada mi piacerebbe...
8: Una mattarella!
5: Dopo gli studi mi piacerebbe...
8: Non rompere!
5: Quello che chiedo alle istituzioni è...
9: Un paio di schiaffi?
10: In Italia le donne non possono esprimersi al 100%. È il momento di cambiare, perché ognuna sia rispettata e valorizzata. Punto su di te.it. È una campagna di Pubblicità Progresso.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato. Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
12: Allora, mio nome è Giorgetta Giusto, volontaria, faccio parte del tavolo carcere.
13: Di cosa vi occupate?
12: Ci occupiamo persone del carcere di Vercelli, sia con attività all'interno dell'istituto che con queste iniziative di sensibilizzazione all'esterno, quindi un dentro fuori.
13: Quali sono i vostri contatti?
12: I nostri contatti, allora, intanto col volontariato, con le associazioni di Vercelli. Noi nel tavolo carcere siamo volontari, alcune associate ad alcune associazioni, altre no. Quindi contatti col territorio in senso ampio, con gli enti locali, è ovvio la direzione del carcere, e con le associazioni. Siamo coordinate dal centro territoriale del volontariato.
13: Avete un indirizzo mail o i social ai quali possiamo contattarvi?
12: Direttamente al centro territoriale del volontariato, mettendo in evidenza che è il gruppo del tavolo carcere.
11: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato, Biella Vercelli.
14: Ok, Tommy, Geistöxle, Radio 6023.